0: dall'Ottocento. Quindi Teresa Ciabatti, donna regina, Mondadori tra mafia e giornalismo. Lo sbilico, secondo titolo in Audi di Alcide Pierantozzi sulla malattia mentale. Chiude Elena Rui con Le vedove di Camus per l'Orma, titolo rivelazione. Rimangono fuori i due autori della Nave di Teseo.
1: È un'annata in cui abbiamo aumentato ulteriormente la giuria, adesso sono 800 aventi diritto di voto, abbiamo l'84,6% dei votanti e hanno scelto libri fra loro molto diversi. Ciascun lettore potrà trarre il suo libro, la sua lettura per l'estate, ma anche per dopo.
2: E poi c'è il calcio, quello giocato, buona la prima per gli azzurri della CT, Silvio Baldini, che ha schierato una formazione di giovanissimi contro il Lussemburgo nell'amichevole di ieri. La partita è finita per 1-0 per l'Italia ed è bastato un gol di Pio Esposito. Per il tennis, semifinale italiana, Roland Garros, che vedrà protagonisti Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, e quarti a Parigi il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Si è concluso 7-5-5-2 con il ritiro del romano per un problema muscolare, come ci racconta Cristina Caruso.
3: Le lacrime di Matteo Berrettini, le mani sul volto, quel non ci credo ripetuto più volte mentre il sogno si spegne ancora una volta per colpa del fisico. Il Roland Garros perde uno dei suoi protagonisti più amati e l'Italia si divide tra il dolore e la gioia. Sul Philippe Chatrier il derby azzurro dei quarti finisce nel modo più amaro. Berrettini è costretto al ritiro per un problema muscolare alla gamba sinistra quando Matteo Arnaldi conduce 7-5-5-2. Per il romano l'ennesima battaglia contro gli infortuni, per il ligure invece la consacrazione definitiva. Arnaldi continua il torneo della vita, partita da numero 104 del mondo, approda in semifinale a Parigi e vola virtualmente fino alla 34esima posizione del ranking ATP. Un risultato straordinario per chi appena un anno fa combatteva con una microfrattura al piede e oggi si ritrova tra i migliori quattro del torneo più prestigioso sulla terra battuta. E mentre Arnaldi scrive una pagina indimenticabile della sua carriera, qualche ora prima era stato Flavio Cobolli a far esplodere l'Italia del tennis. Il romano non si ferma più, conquista la prima semifinale slam della sua carriera e continua una corsa che ormai ha il sapore della storia. Adesso Parigi parla italiano. Da una parte il talento e la freschezza di Arnaldi, dall'altra l'entusiasmo travolgente di Cobolli. Venerdì sarà derby azzurro in semifinale. Comunque vada, un italiano giocherà la finale del Roland Garros.
2: Una punizione atroce dei caporali, uno scontro tra gruppi diversi di nazionalità per il controllo del lavoro dei campi, è ancora tutto da chiarire, sono soltanto le ipotesi seguite dagli investigatori per dare un perché alla strage dei quattro braccianti arsivivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Questa mattina in carcere ci saranno gli interrogatori di garanzia dei pakistani fermati, ma andiamo subito da Viviana Spinella, che ringrazio per essere con noi anche questa mattina. Ben trovata Viviana. Dicevamo, abbiamo vissuto, visto, ascoltato quelle immagini che ci hanno profondamente ferito. Stiamo cercando di seguire anche gli sviluppi dell'inchiesta. Le ipotesi sono diverse, lo abbiamo ricordato, ma tra lo sgomento, la rabbia, c'è anche voglia di capire che cosa sta succedendo per un fenomeno che colpisce tante, troppe persone.
4: Sì, un crimine di una violenza inaudita, ha specificato ieri il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio in questa conferenza stampa, in cui ha delineato un po' il quadro, il contesto dell'inchiesta. Lo dicevi, si indaga sul contesto e il caporalato è una delle piste seguite, ma tra le ipotesi c'è anche uno scontro tra gruppi di stranieri per il controllo del lavoro nei campi. Davanti al giudice oggi l'interrogatorio per i due presunti responsabili, che probabilmente si avvarranno della facoltà di non rispondere, così come avevano fatto subito dopo essere stati fermati dalla polizia. Alle 11 c'è l'udienza proprio di convalida dei fermi. Loro, i due fermati pakistani, erano in Italia da diversi anni, incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Sono stati identificati e rintracciati, ha spiegato il procuratore, in poco più di 3 ore, anche grazie alla testimonianza di un carabiniere forestale che li aveva fermati proprio poco prima che arrivassero alla stazione di servizio, perché gettavano dal finestrino delle buste, e quindi grazie alla sua testimonianza è stato possibile identificarli in brevissimo tempo. E secondo la ricostruzione, oltre al video che abbiamo visto, c'è stato anche un dettaglio ancora più cruento. I due presunti responsabili

0: responsabili avrebbero bloccato anche dall'interno le maniglie, impedendo così agli altri di uscire, mentre l'unico sopravvissuto, Taji, è riuscito a sfondare il portellone posteriore e a mettersi così in salvo. La sua testimonianza è stata anche questa decisiva per ricostruire ancora il quadro dell'inchiesta e, vista la delicatezza delle sue affermazioni, è stato posto sotto protezione dal sindacato, dalla Fly CGL, che si occuperà di trovargli un lavoro sicuro in un posto lontano da queste dinamiche di sfruttamento.
1: Viviana, prima di salutarti, tu hai parlato di dettagli cruenti, purtroppo sono dettagli, immagini che hanno fatto il giro del mondo. Noi abbiamo provato anche ad ascoltare con attenzione le parole dell'unico superstite, che anche grazie a voi siamo riusciti ad ascoltare, quel pianto, quel dolore, anche nel ricordare chi accanto a lui dormiva. Abbiamo ricordato più volte vitto alloggio, lo abbiamo sentito, da loro ma nessuna paga. Una situazione diffusa purtroppo in diverse aree, non solo della Calabria. Come la notizia sta facendo il giro del mondo, purtroppo, tristemente, con le immagini, ma come sta facendo il giro anche delle persone comuni che vivono involontariamente queste situazioni quotidiane e le vivono, le vedono?
0: Sì, sicuramente è una notizia che sta sconvolgendo anche chi abita in questo comprensorio. Ieri proprio abbiamo visto delle persone portare dei fiori alla stazione di servizio. Erano addirittura venivano da una RSA del territorio, erano degli anziani che, proprio legandosi alle festività del 2 giugno, ci hanno detto: gli anziani hanno fatto la storia dell'Italia e vedere quello che sta succedendo, i diritti negati in questo territorio, ci fa male. E dunque si sono recati con una delegazione proprio a portare dei fiori in questa stazione di servizio. E poi le comunità sconvolte di tutto il territorio, che si legano anche a quelli della Basilicata, perché, lo ricordiamo, i braccianti si svegliavano ogni mattina all'alba per andare proprio a Policoro e nelle altre aziende agricole del territorio per la raccolta delle fragole, perché nella Sibaritide l'agricoltura preminente è quella invernale, cioè la raccolta invernale delle arance e degli agrumi, mentre in questo periodo le raccolte principali sui campi si svolgono nei territori vicini e quindi confinanti della Basilicata.
1: Grazie Viviana, grazie anche per questa fotografia che ci dà lo spunto per ricordare che ne parleremo ancora di questo fenomeno che avete sentito, non è soltanto relativo ai campi in Calabria, che riguarda diverse regioni anche a seconda della stagionalità delle colture, ma ci torneremo anche per capire quanto sindacati, organizzazioni di categoria e realtà locali stanno facendo per arginare quel che sta succedendo. Intanto grazie Viviana per essere stata con noi. Lasciamo solo un momento momentaneamente a Mendolara e quel che è successo per poi ritornarci, ma intanto

0: Fuoco, come dicevi, concordato ieri a Washington fra il Libano e Israele. Cosa comporta questo accordo? Innanzitutto la cessazione delle ostilità da parte di Hezbollah. Ricordiamo, i militanti sciiti filo-iraniani non hanno partecipato a questi colloqui, ma questo accordo dunque prevederebbe la cessazione appunto delle ostilità da parte del gruppo, soprattutto nelle zone del sud del Libano. Ricordiamo la zona che è delineata con il fiume Litani, di fatto militarmente controllata e istituita da Tel Aviv. E poi un altro elemento, quello di costruire le zone di sicurezza all'interno del Libano, che dovrebbero essere controllate dall'esercito libanese. Poi le due parti si sono messe d'accordo di rinnovare l'incontro a fine giugno per raggiungere un accordo generale. Dunque apparentemente una svolta, ma sembrerebbe un accordo che è simile a quello già stipulato ad aprile, perché appunto non include gli Hezbollah e soprattutto l'incognita è quanto reggerà. Stamane hanno suonato le sirene al nord di Israele, ma sono subito state arginate, si parlava anche di un falso allarme. Dicevi, un altro fronte che si è acceso in questi ultimi giorni, o forse mai spento, con il cessato il fuoco che apparentemente regge da ottobre a Gaza. Al Jazeera parla di almeno 8 vittime dopo un raid israeliano su un palazzo residenziale a Gaza City, e un altro colloquio, quello di Hamas, i mediatori sul cessato il fuoco, che dovrebbe riprendere in Egitto questa domenica.
1: Grazie Marina, naturalmente sono scenari che cercheremo ancora di monitorare insieme anche con il tuo di racconto. Grazie davvero intanto per essere stata con noi, e vedo già pronto dall'Ucraina Riccardo Cavaliere, perché lo abbiamo detto, i fronti caldi sono tanti, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. I droni russi hanno colpito nella notte Kherson facendo 2 vittime, 9 feriti, l'attacco ucraino in Crimea. Riccardo, aiutami tu a capire anche qui su questo fronte che sta succedendo.
2: Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio parla di un'escalation tra Russia e Ucraina. Gli episodi che menzionavi sono solo gli ultimi, appunto 2 morti nell'area del Kherson e diversi feriti, quindi in un attacco con droni russi, e poi 3 morti e diversi feriti anche nell'area della Crimea occupata per via di un attacco ucraino contro le autorità russe che occupano quest'area. Si parla di edifici non residenziali che sarebbero stati colpiti. Un'escalation, ieri c'è stata anche una testimonianza diretta dei paesi del Consiglio Atlantico, perché è stato in visita a sorpresa il segretario generale della NATO Mark Rutte, che ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Hanno visitato entrambi il muro della memoria con le foto dei soldati ucraini caduti in questo conflitto, ma soprattutto con loro c'erano i rappresentanti di tutti i 32 membri del Consiglio Atlantico. Una dimostrazione di vicinanza da parte del Consiglio Atlantico, della NATO, verso l'Ucraina, in particolare dopo le tante minacce russe dei giorni scorsi, e l'invito anche al personale non ucraino a lasciare tutte le ambasciate che ci sono nel paese, che aveva preceduto il violento attacco nella notte tra lunedì e martedì, un attacco che nell'Ucraina ha causato almeno 22 vittime, soprattutto al centro c'è stata Kiev e la città di Dnipro. A Kiev in particolare danni molto gravi, ieri li abbiamo visti con i nostri occhi, auto bruciate nei pressi di edifici residenziali, crateri lasciati da bombe e poi gli stessi edifici danneggiati. Ma in tutto questo uno spiraglio potrebbe esserci grazie alla mediazione di paesi europei, alleati più vicini della NATO, la Francia, la Germania, alleati più vicini dell'Ucraina, la Francia, la Germania e il Regno Unito, che starebbero trattando con Kiev per elaborare dei piani per trattare a loro volta con Putin e cercare di arrivare a una prospettiva di pace.
1: Riccardo, abbiamo parlato anche di schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con i centinaia di droni lanciati dall'Ucraina sul terminal petrolifero, sulle navi militari. E lo abbiamo sentito, droni che hanno fatto vittime ma che hanno anche minato un equilibrio molto precario, un forum, quello economico in corso, che sta comunque facendo parlare anche di una situazione critica dal punto di vista proprio della stabilità della situazione geopolitica. È un forum che è sotto l'attenzione di tutti, ancor di più in questo momento.
2: Eh sì, è così, un forum su cui Putin da sempre punta, anche per riabilitare la propria immagine, per cercare di tirare acqua al suo mulino e anche di mettere in

0: evidenza quelli che sono i punti di forza dell'economia russa, economia russa che però ha dimostrato molti punti di debolezza, chiaramente dall'inizio di una guerra che è pesante per il paese, che pure continua a trarre profitto dalle proprie risorse petrolifere. È un summit, quello che è iniziato a San Pietroburgo, che ha visto però all'alba proprio questi attacchi.
1: Riccardo,
0: da parte
1: ci ritorneremo a questo appuntamento. Ti avevo dato, sono stata io a darti un assist, devo salutare soltanto i telespettatori anche di Rai 3, ricordando che continuiamo la nostra informazione su Canale 48. Grazie per essere stati con noi. Riccardo, resta ancora con me.
0: Ok.
2: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni imperdibili, tutte da cogliere al volo. Euronics, un mondo più avanti. Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri. Frontline Combo elimina pulci e zecche. Protegge la casa dalle pulci. Frontline Combo, un gesto di protezione. Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
4: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Apritevi a una nuova filosofia
7: greca
6: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
7: bontà.
8: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più e l'acqua va giù, l'acqua va giù.
10: Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere. Eletto prodotto dell'anno 2026.
11: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
12: Negroni, la tua buona stella.
13: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
14: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te, che vuoi goderti le dolcezze della stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

Oggi l'interrogatorio dei due pakistani accusati di aver bruciato vivi in auto quattro braccianti nel Cosentino. Il procuratore parla di violenza inaudita. Danni ingenti a Roma per la tromba d'aria che ha sradicato alberi e scoperchiato tetti. In Sicilia un morto tra le fiamme, allarme incendi anche in Sardegna. Torna a casa da Vezzano, in Abruzzo, scopre che i ladri l'hanno svaligiata e muore di infarto. La vittima è un commerciante di 63 anni. Paracetamolo assunto in grandi quantità dagli adolescenti per una sfida social. L'allarme lanciato dall'Agenzia per il Farmaco ha effetti devastanti. Derby azzurro in semifinale al Roland Garros. Cobolli affronterà Arnaldi, che ha sconfitto Berrettini, costretto al ritiro. Finale sicura per uno dei due italiani. Sono le 7 di giovedì 4 giugno. Buongiorno Italia dagli studi Rai di Milano. Siamo in diretta.

0: Che a Napoli, ben trovato Andrea Caruso.
1: Buongiorno Giorgia Porliò, buongiorno a chi ci segue da casa, anche oggi in primo piano in questa puntata di Buongiorno Italia la strage di braccianti agricoli in Calabria, oggi l'udienza di convalida del fermo per i due pakistani fermati con l'accusa di omicidio pluriaggravato. Intanto gli investigatori indagano sul movente e sul contesto di sfruttamento dei lavoratori stranieri. Andiamo in diretta a Castrovillari dove c'è Viviana Spinella.
2: Davanti al giudice con tutta probabilità si avvarranno della facoltà di non rispondere i due presunti responsabili della strage di braccianti di Amendolara, così come avevano fatto subito dopo essere stati fermati dalla polizia. Alle 11 l'udienza di convalida dei fermi, un crimine di una violenza inaudita, detto ieri in conferenza stampa il procuratore D'Alessio, si indaga sul contesto e si seguono altre piste, oltre quella del caporalato. I due fermati pakistani da anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, incensurati, identificati e rintracciati in poco più di 3 ore anche grazie alla testimonianza di un carabiniere che li avrebbe fermati poco prima di arrivare alla stazione di servizio perché gettavano delle buste dal finestrino. Secondo la ricostruzione fatta dalla procura, i due indagati avrebbero prima bloccato le porte gli sportelli dall'interno rompendo anche le maniglie per poi impedire la fuga, mentre l'unico sopravvissuto è stato posto sotto protezione dal sindacato.
1: Dicevamo del contesto in cui lavoravano le vittime di questa strage. Dalle indagini è emerso che lavoravano nei campi della piana di Metaponto in Basilicata, avevano appena terminato la raccolta delle fragole, come ci racconta da Potenza Eugenio Montesano.
3: La conferma dal titolare dell'azienda che li aveva assunti. Vittime e presunti assassini hanno lavorato in Basilicata con contratti regolari fino al 27 maggio. Ma davanti alla piega del sommerso la regolarità formale non basta. A Scanzano Ionico, in provincia di Matera, i braccianti che lavorano nei campi sfruttati e senza diritti sarebbero tra i 6 e i 7 mila. Centinaia quelli che durante la stagione della raccolta delle fragole arrivano ogni giorno dall'Alto Ionio Cosentino. Non è la prima volta che questo territorio finisce nel mirino dei caporali. Lo scorso ottobre sulla fondovalle dell'Agri 4 indiani sono morti, erano in 10, viaggiavano in 10 su un furgone omologato per 7 posti. La procura di Matera ha poi arrestato 4 pakistani per sfruttamento.
1: Andiamo alla rassegna stampa e iniziamo con un'altra storia di cronaca che ha per vittima un bracciante agricolo straniero. Leggiamo il titolo d'apertura dell'edizione di Palermo di Repubblica. I raid nei campi di Marsala ci colpiscono senza un perché. Il racconto di Shakur, uno dei braccianti aggrediti. Altri 10 casi, oggi vertici in prefettura. Andiamo adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali, Medio Oriente e Europa. I temi in primo piano li mette assieme nella sua apertura il Corriere della Sera, energia, così l'aiuto europeo e poi raid iraniano in Kuwait, un morto, Trump, ho detto pazzo a Bibi, Netanyahu, vedrò Khamenei. Leggiamo invece il titolo d'apertura di Repubblica, energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea, Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Si aggancia a questo tema anche il Messaggero per il proprio titolo d'apertura, puntando più l'attenzione sui provvedimenti di politica interna, voucher energia da 100 euro nel Consiglio dei Ministri di oggi, 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Invece la stampa decide di aprire sul conflitto in Ucraina, tra Ucraina e Russia, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime. Iran, trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti. Torniamo adesso alla cronaca locale, leggiamo un titolo, il titolo d'apertura della cronaca di Roma del Messaggero, che ci dà anche l'input per approfondire con il prossimo collegamento. Tornado rarissimo, 20 a 150 all'ora. Ieri infatti c'è stata questa violenta tromba d'aria che si è abbattuta sulla capitale. Colleghiamoci con Davide Fiorani per capire qual è la conta e l'entità dei danni.
4: È un bilancio importante, ma per fortuna senza vittime o ferite gravi. La tromba d'aria che ha colpito Roma Nord con venti di oltre 150 km orari. Le immagini raccontano la devastazione, circa 60 gli alberi caduti, una grossa parte sulla tangenziale est con il traffico in tilt. Un platano si è abbattuto su una vettura distruggendola, l'automobilista a bordo si è salvato. Danni seri ad un mercato con un banco finito su un'auto in sosta, danneggiati un benzinaio, il centro sportivo olimpico

0: scoperchiati i tetti di vari stabili, racconti di cassonetti e scooter portati via dal vento. Oltre 120 gli interventi di Vigili del Fuoco, Polizia di Roma Capitale e Protezione Civile.
1: Di nuovo a Milano per parlare del delitto di Garlasco.
2: Cade l'ipotesi di corruzione nei confronti dell'ex PM Mario Venditti, che nel 2017 archiviò la posizione di Andrea Sempio. Che cosa è emerso? Ce lo dice Davide Cangale da Studio Milano.
3: L'informativa finale depositata in procura a Brescia smentirebbe l'ipotesi che Venditti, ex procuratore a Pavia, abbia ricevuto denaro da Giuseppe Sempio per archiviare la posizione del figlio Andrea. Venditti è indagato per corruzione dal settembre scorso dopo il sequestro a casa dei Sempio di un appunto scritto a mano. Venditti Jeep archivia per 20-30 euro. Sarebbero emersi invece elementi che aggravano le posizioni degli ex avvocati della famiglia Sempio che ammisero pagamenti in nero e di alcuni ex carabinieri della polizia giudiziaria. Se i PM bresciani chiederanno l'archiviazione per Venditti, l'inchiesta tornerà alla procura di Pavia. Venditti rimane indagato per corruzione e peculato in un secondo fascicolo bresciano sul cosiddetto sistema Pavia.
2: Con la TGR Liguria torniamo sul caso della bimba morta a Bordighera, l'interrogatorio della mamma e del compagno. La mamma in lacrime ha negato, mentre il compagno si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'accusa resta quella di maltrattamenti aggravati dalla morte. Il GIP ha convalidato l'arresto. Un'altra mamma in carcere accusata di tortura e sevizie sui figli, siamo sul Corriere di Bergamo. La madre però anche in questo caso ha negato tutto, la prima denuncia era arrivata dal nonno. È una mamma di 4 figli, tra cui 2 gemelli. Oggi la prima udienza a Milano, un'altra mamma parteciperà, è la mamma di Pamela Genini, uccisa dal compagno che rischia l'ergastolo. Spostiamoci su Repubblica Torino, restiamo in tema. Madre e vicina salvano una donna dal femminicidio, è riuscita a scappare dal compagno che tentava di colpirla e si è rifugiata nell'appartamento della vicina che ha chiamato l'112. Abbiamo aperto questa puntata con il tema del caporalato, continuiamo a parlare di lavoro e di sfruttamento. Siamo sul Corriere Fiorentino ad Arezzo, controlli nelle aziende dell'oro, sono stati scoperti 50 irregolari, erano per lo più stranieri provenienti dal subcontinente indiano. Restiamo in Toscana, torniamo sulla morte di un operaio di 30 anni schiacciato da una pressa in provincia di Lucca. La procura ha aperto un'inchiesta e ci sono i primi avvisi di garanzia, ci aggiorna Ilaria Esposito.
4: Omicidio colposo è il reato ipotizzato dalla procura di Lucca. Gli avvisi di garanzia sono almeno 3 e sono stati notificati ad addetti dell'azienda che realizza prodotti per il settore chimico farmaceutico. L'apertura del fascicolo, un atto dovuto in vista dell'autopsia fissata per domani, subito dopo i funerali. Giacomo Pucci, ricordiamo, lavorava da anni nello stabilimento di Altopascio. Secondo quanto ricostruito subito dopo l'incidente, si trovava solo nel magazzino dell'azienda e stava manovrando una pressa montandola su un sollevatore manuale. Inutili i soccorsi dei colleghi, per il trentenne non c'è stato nulla da fare. L'inchiesta dunque punta ad accertare l'esatta dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.
2: Ancora un morto sul lavoro, ma torniamo da te, Andrea.
1: Un operaio è stato investito e ucciso da un camion. Tutti i particolari qui in studio a Napoli con Alessandro Di Liegro.
5: Luciano Mangiacapra aveva 63 anni, era originario di Parete, in provincia di Caserta, e lavorava per una società che si occupa di logistica nel quartiere napoletano di Poggioreale. Stava andando a prendere una bibita nel piazzale interno dello stabilimento quando è stato investito da un autotreno in retromarcia guidato da un collega. Inutili soccorsi, è morto sul colpo. Sul posto la Polizia di Stato che ha acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza e le testimonianze dei colleghi presenti al momento dell'incidente. Per chiarire la dinamica della vicenda, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo, anche l'Ispettorato del Lavoro ha effettuato verifiche e controlli sulla regolarità lavorativa dell'uomo, su quella del collega che stava alla guida dell'automezzo, oltre che sui tabulati telefonici e sulle condizioni di sicurezza dell'area.
1: Un'ultima ora di cronaca, la Guardia di Finanza di Sassari ha condotto un'attività di contrasto al bagarinaggio digitale. Le Fiamme Gialle hanno individuato a Olbia 2 coniugi con doppia residenza italiana e svizzera, acquirenti di un ingente numero di biglietti per concerti e partite di calcio destinati alla rivendita non autorizzata. Ricavi non dichiarati per 30 milioni di euro, IVA evasa stimate in 6 milioni e mezzo di euro. Leggiamo un titolo dalla rassegna.

0: A stampa, sito della TGR Abruzzo, caso Costantini, l'autopsia, una profonda ferita al torace, ha ucciso Andrea Costantini. L'autopsia del medico legale inizia a fare chiarezza sulla morte del 38enne che era stato trovato privo di vita nel discount di Termoli dove lavorava come macellaio. Restiamo però adesso in Abruzzo per un'altra storia. Ha un malore fatale dopo aver scoperto che i ladri gli avevano messo a soqquadro la casa. Ci racconta questa tragica storia da Pescara Alice Cercone.
1: Rientrato a casa dopo una visita ai figli fuori città, l'uomo si è subito accorto dei segni di effrazione lasciati dai ladri e alla scoperta del furto è stato colpito da un infarto. Malore fatale per un tabaccaio di 63 anni di Avezzano in provincia dell'Aquila, nonostante l'allarme lanciato dalla moglie che era con lui ha subito chiesto aiuto. Arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno avviato le manovre salvavita, quindi l'uomo è stato d'urgenza trasportato in ospedale dove sono continuati i tentativi di rianimarlo, tutto inutile, purtroppo non ce l'ha fatta. Si indaga per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. Importante sarà l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.
0: A Milano ora per la vicenda giudiziaria che riguarda la grazia a Nicole Minetti. Giorgia.
2: Eh sì, dopo gli accertamenti la Procura Generale ha confermato il parere positivo alla grazia concessa per motivi umanitari all'ex consigliera lombarda Nicole Minetti, condannata a 3 anni e 11 mesi per i casi Rubi e Rimborsopoli. False le notizie su festini e droga emerse sui giornali, scrive la procuratrice generale, che aggiunge l'adozione del bambino risulta regolare e in gravi condizioni di salute. L'atto è stato trasmesso al Ministero della Giustizia. Continuiamo con la cronaca, la notizia la ritroviamo anche sulla prima pagina del Gazzettino, ma ci concentriamo sulla fotonotizia a centropagina. Ve lo ricorderete, torniamo sul caso dell'egiziano pestato in centro a Belluno, l'ora dello scaricabile. Dall'indagine dopo l'aggressione emergerebbe che uno solo dei 6 ragazzi denunciati avrebbe colpito. E restiamo in Veneto sul Corriere per un episodio accaduto durante un controllo su un autobus. L'autista gli chiede il biglietto, lui estrae una pistola, un'altra storia di violenza. Mentre andiamo in Liguria per un blitz dell'antimafia, a Genova un gruppo di albanesi gestiva lo spaccio di cocaina, 11 arresti, ci racconta tutto Marta Buonadonna.
3: La droga era nascosta nei frigoriferi, tra i cuscini dei divani e sotto i tavoli. Dopo le perquisizioni, i carabinieri del nucleo operativo di Genova Centro hanno arrestato 11 persone. Le accuse: traffico e spaccio di stupefacenti. L'indagine, avviata nell'aprile del 2025, denominata Speranza, ha portato alla luce una vera associazione criminale composta da indagati di nazionalità albanese e italiana. Secondo gli inquirenti, il gruppo utilizzava un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina, chiamandola Speranza in lingua albanese. Il gruppo avrebbe importato stupefacenti da altre zone del nord Italia, acquistandola cocaina a 22.000 euro al chilo e ridistribuendola al dettaglio a Genova a quasi 4 volte il prezzo.
2: Dalla droga ai farmaci c'è una nuova sfida social che coinvolge i giovanissimi, quello di ingerire più paracetamolo possibile, ma ci spiega tutto nel suo servizio Roberta Di Matteo.
4: Su TikTok si chiama Paracetamol Challenge, la sfida del paracetamolo. Ha fatto il giro del mondo e ora l'allerta è anche in Italia. Attenzione all'abuso. Lo ha scritto l'Agenzia del Farmaco in una circolare inviata ai medici di base. Al centro antiveleni dell'Istituto Maugeri di Pavia il monitoraggio è partito da qualche mese. Target ragazzi tra i 12 e i 17 anni.
5: Di sballo non ne dà, non ha l'effetto dell'alcol piuttosto che di una droga. Quindi è un farmaco che prendono, vengono stimolati a prendere, in questi casi in cui è successo, esclusivamente per una sfida. Come tossicità per noi è terribile perché è un veleno lesionale che dà un effetto ritardato ma letale.
4: Di casi di abuso di paracetamolo per sfida social in Italia non se ne contano per ora molti. Altre mode diffuse online invece stanno diventando un problema serio, come l'inalazione di protossido di azoto dai palloncini, il cosiddetto gas della risata. A Pavia, dove c'è la prima equip specializzata in dipendenze per le nuove droghe, è stato ricoverato di recente un giovane utilizzatore.
2: La Sicilia orientale è flagellata dagli incendi. Torniamo da te, Andrea.
0: E c'è anche una vittima, un 90enne, ma andiamo subito a Palermo da Salvatore Fazio.
6: Le fiamme hanno raggiunto la sua casa e per l'anziano non c'è stato scampo. In corso le verifiche per accertare l'esatta dinamica della tragedia. Il novantenne è stato trovato morto carbonizzato nell'abitazione distrutta dall'incendio boschivo che ha devastato un'ampia area a Gioiosa Marea nel Messinese. Le fiamme si sono estese per circa 7 ettari distruggendo coltivazioni e minacciando altre costruzioni. Sono intervenuti Protezione Civile e Vigili del Fuoco in azione Canadair ed elicotteri, complice anche il forte vento di scirocco. I roghi ieri hanno colpito diverse zone della Sicilia orientale, soprattutto nel Catanese.
0: Allerta per i roghi anche in Sardegna. Andiamo da Simona De Sole per chiederle qual è la situazione sull'isola.
2: A favorire il divampare dei roghi le temperature oltre i 30 gradi e soprattutto le forti raffiche di maestrale che per tutta la giornata di ieri hanno soffiato sull'isola. 4 gli incendi nel sud Sardegna che hanno richiesto l'intervento di elicotteri per il più importante che ha divorato macchia mediterranea e boschi di Villa Simius. È stato necessario l'intervento di un Canadair decollato da Ciampino. 2 roghi nelle vicinanze di Elmas nel territorio di Selargius hanno causato pesanti disagi alla circolazione con 2 strade particolarmente trafficate chiuse per diverse ore in direzione di Iglesias, un importante banco di prova per il sistema regionale antincendio che già da metà maggio ne fronteggia circa 10 al giorno.
0: Altre notizie le leggiamo dalla nostra rassegna stampa, qui siamo sul Giornale di Sicilia. Policlinico, anziano morto, indagato un altro paziente, un 87enne trovato con tagli al volto, deceduto 2 giorni dopo e accusato dell'aggressione un cinese compagno di stanza che ha disturbi psichici. Adesso sul sito della TGR Calabria, Castrovilla, ritentato femminicidio, fermato dai carabinieri, avrebbe accoltellato al volto e alla schiena la ragazza che lo aveva rifiutato. Qui invece siamo sul sito della TGR Lazio, tragedia al circuito di Vallelunga, muore il pilota Riccardo Fuso, il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto tamponando il mezzo che lo precedeva. Leggiamo una notizia dalla prima pagina dell'edizione di Brindisi del Nuovo Quotidiano di Puglia. Il colpo, rubata una Ferrari prima della gara, imprenditore in ginocchio, chiudo il furto a Fasano, l'organizzatore ora controlli rigidi. Ultimo titolo, restiamo in Puglia ma cambiamo giornale, Corriere del Mezzogiorno, una notizia che riguarda il sistema sanitario. Non si trovano 10.000 euro, il Policlinico chiude lo sportello per i celiaci tra le proteste dei pazienti. E adesso invece torniamo al nord per altre proteste legate al caro carburante, Giorgia.
7: Eh sì, continuano anche in Romagna, pescherecci fermi, ci racconta tutto Lucia Voltan.
8: La protesta è contro l'aumento dei prezzi e il ritardo dei contributi statali. Sono una 40 i pescherecci fermi a Rimini. Per chi consuma 2.500 litri di carburante al giorno, la situazione, dicono, è insostenibile. Costi più che raddoppiati, guadagni azzerati, non ci conviene andare per mare, denunciano i pescatori che hanno deciso di tenere le barche ormeggiate in porto per tutta la settimana in attesa di segnali dal governo. Il credito d'imposta per il gasolio di marzo, aprile e maggio non è arrivato, così come i contributi per il fermo pesca degli ultimi 2 anni. In tutto mancano 13.000 euro per le barche più piccole e 42.000 per le barche più grandi.
2: Un problema comune che affligge l'Adriatico, siamo sulle pagine del Corriere, anche nelle Marche, gasolio, pesca, rischio stop, meno uscite, ricavi già giù del 50%, ieri c'è stato un vertice a Roma, rincari anche a tavola, Sogliele, Mazzancolle, Merluzzo a peso d'oro. E a centropagina vediamo i danni del maltempo, maxi grandine, vigneti in ginocchio, ne abbiamo parlato, ieri è toccato al centro nord, continuiamo a vederlo anche sulle pagine del Messaggero Veneto, siamo in Friuli dove è crollato un cornicione, in tempo in centro a Pordenone, in corso Garibaldi, detriti in strada fra i passanti, ma nessun ferito. Ancora clima con la morsa del caldo che affligge le città, in particolare le città del centro nord. A Bologna, su Repubblica, il via all'ordinanza anticaldo, operai e rider pronti a fermarsi. Quando la colonnina di mercurio supererà i 35 gradi, i rider potranno giustamente, scrive Repubblica, rifiutarsi di portare il pranzo in ufficio. Una delle novità di questa ordinanza scelta dalla regione Emilia-Romagna in vigore per quest'estate. Apriamo la pagina sportiva, la Gazzetta dello Sport, la Rosia, terra nostra, approfondiremo con il nostro servizio in taglio alto, però la notizia che Vlahovic se ne andrà dalla Juve a parametro zero e poi
7: il tennis in primo piano. Questa domenica uno tra Cobolli e Arnaldi sarà in finale al Roland Garros, niente da fare invece per Matteo Berrettini, costretto al ritiro. Ma vediamo il servizio di Cristina Caruso.
9: Le lacrime di Matteo Berrettini, le mani sul volto, quel non ci credo ripetuto più volte mentre il sogno si spegne ancora una volta per colpa del fisico. Il Roland Garros perde uno dei suoi protagonisti più amati e l'Italia si divide tra il dolore e la gioia. Sul Philippe Chatrier il derby azzurro dei quarti finisce nel modo più amaro. Berrettini è costretto al ritiro per un problema muscolare alla gamba sinistra quando Matteo Arnaldi conduce 7-5-5-2. Per il romano l'ennesima battaglia contro gli infortuni, per il Ligure invece la consacrazione definitiva. Arnaldi continua il torneo della vita, partita da numero 104 del mondo, approda in semifinale a Parigi e vola virtualmente fino alla 34esima posizione del ranking ATP. Un risultato straordinario per chi appena un anno fa combatteva con una microfrattura al piede e oggi si ritrova tra i migliori quattro del torneo più prestigioso sulla terra battuta. E mentre Arnaldi scrive una pagina indimenticabile della sua carriera, qualche ora prima era stato Flavio Cobolli a far esplodere l'Italia del tennis. Il romano non si ferma più, conquista la prima semifinale slam della sua carriera e continua una corsa che ormai ha il sapore della storia. Adesso Parigi parla italiano. Da una parte il talento e la freschezza di Arnaldi, dall'altra l'entusiasmo travolgente di Cobolli. Venerdì sarà derby azzurro in semifinale. Comunque vada, un italiano giocherà la finale del Roland Garros.
7: E il calcio, ripartire dopo il flop mondiale con i giovanissimi. La nazionale vince un amichevole test in Lussemburgo. Vediamo il servizio di Tiziana Alla.
10: Debutto con vittoria per l'Italia giovanissima di Silvio Baldini, CT ad interim, che si è dato una missione: svelare il volto più fresco e promettente del vivaio azzurro. La prima amichevole in Lussemburgo la decidono i due più esperti, Pisilli dalla bandierina per la testa di Esposito, gli unici assieme a Capitan Donnarumma ad aver già indossato la maglia della nazionale maggiore. Ma tutti gli altri, gli otto al debutto dal primo minuto, più i sette che l'emozione dell'esordio la vivono nella ripresa, mettono in campo le qualità che Baldini coltiva nel suo gruppo. Vivacità e coraggio, impegno e meccanismi collaudati, malgrado un pizzico di comprensibile tensione che nel primo tempo imballa un po' le teste. L'1-0 arriva in avvio di ripresa dopo varie occasioni mancate e poco dopo soltanto il palo nega il raddoppio a Pisilli. Vantaggio di misura che rimane stretto fino alla fine, quando Baldini può raccogliere il frutto delle sue idee e dare giusto merito allo spirito dei suoi ragazzi. Domenica in Grecia la possibilità di mettersi ancora alla prova per continuare a costruire il futuro.
7: E c'è una persona che compie 100 anni, Andrea, ma cosa mi dici mai?
0: Ecco Giorgia, tu ci hai dato un primo indizio, generazioni di bambini sono cresciute con questo personaggio della nostra TV e chi gli ha prestato la voce compie un secolo di vita. Vediamo il servizio di Letizia Vella.
11: Io mi sono divertito di più con Richetto. Facevo voci, vocine e voci drammatiche.
12: Cosa ho fatto?
13: 50.
12: 50.
14: Non solo Topo Gigio nella vita di Peppino Mazzullo, 100 primavera il prossimo 6 giugno, ma tanto teatro e TV. Ma è Topo Gigio a rendere iconica la sua voce.
15: Ma cosa mi dici? Ma cosa mi dici mai?
14: Da tornitore dei cantieri navali Rodriguez di Messina ai teatri di mezzo mondo, una vita partita dal sogno di un folletto fatto a 2 anni.
15: Mamma! Ai piedi del letto c'era una figurina piccolina, piccolina. Ma non ti spaventare, Gioicenda. È un fuddito. Ti porterà fortuna, non ti preoccupare. Ti porterà... Ecco, quando ho incontrato mi sono venuti i brividi perché io l'avevo visto che avevo 2 anni.
14: Maestro, ma come si fa alla sua veneranda età ad avere questa memoria così portentosa?
15: Sveglia il divino che c'è dentro di te e farai cose divine.
0: La prima cosa bella di oggi arriva dal Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri perché proprio oggi apre la mostra Veder Greco in Etruria. Riunisce per la prima volta tesori provenienti dal Louvre, dal British Museum e da Villa Giulia. Un viaggio nella seconda metà del VI secolo a.C., quando l'antica città etrusca dettava le tendenze artistiche internazionali e aveva legami indissolubili con il mondo greco orientale. Adesso è il momento delle previsioni del tempo, ci colleghiamo quindi con Sabina Angeloni.
13: Sì, buongiorno a tutti. La situazione meteorologica è in miglioramento sul nostro paese. Vediamo subito il dettaglio delle previsioni con l'aiuto della grafica. Osserviamo in generale tanto sole, soprattutto sulle regioni centrali, su quelle meridionali peninsulari e sulle due isole maggiori. Una maggiore nuvolosità andrà però ad interessare le nostre regioni settentrionali, dove nelle ore serali arriverà un peggioramento delle condizioni del tempo a partire da ovest, in vista dell'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali

0: anche a tratti intensi. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale risulteranno in aumento sull'arco alpino orientale di confine, in aumento anche sulle regioni centrali, così come anche sulla Campania e su gran parte della Sardegna. Saranno invece in calo all'estremo sud ed anche sui settori costieri della Sardegna sud-orientale. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
1: È tutto anche per questa puntata di Buongiorno Italia che torna domattina poco prima delle 7.
2: E l'informazione dalle sedi regionali continua con Buongiorno Regione, non cambiate canale.

0: La comunità. Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre. Siamo le banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale.
1: È italiano!
2: È buonissimo!
1: È conveniente!
3: Come frutta e verdura!
4: Ok. Andiamo all'ortofrutta allora!
1: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
3: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top!
4: È proprio vero!
2: Ma non dimenticarti il pane e la carne!
5: Come l'ultima volta!
4: Brava!
1: Sempre al centro dell'attenzione!
3: Oh, senti che parla!
4: MD!
6: Buona spesa Italia!
7: Frozen yogurt, frozen! Bianco e cremoso, fresco e delizioso, colpo al latte alpino, in stecco bicchierino, Frozen, provalo e vedrai.
8: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
9: Dentro un prodotto Monge non c'è solo cibo o nutrimento, c'è una storia di impegno e sentimento. Facciamo tutto con il cuore, qualità, passione e tanto amore. Una carezza, un abbraccio, un amore sincero, è questa l'unica ricetta che gli piace davvero. Umido o crocchetta? L'importante è che sia Monge e dagli retta. Per noi il tuo non sarà mai solo un animale. Ed è questo che rende Monge speciale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Mi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
0: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
17: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
18: Incredibile. Ha quel cuore di frutta nascosto nel bianco setoso che ogni volta, boom, mi fa impazzire.
19: Solo lui, Moller Seta.
20: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Giovedì 4 giugno, buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Buongiorno Regione e l'informazione a cura della TGR Campania. Vediamo subito che tempo ci aspetta per la giornata di oggi, lo chiediamo a Vincenzo Capozzi. Buongiorno Vincenzo.
1: Grazie Andrea, buongiorno. Le condizioni atmosferiche sono in generale in miglioramento sulla nostra regione dopo il temporaneo guasto del tempo che abbiamo registrato nella giornata di ieri. Queste immagini che stiamo vedendo insieme ci portano nella città di Caserta attraverso una visuale molto suggestiva sulla Reggia. Come vediamo nel capoluogo casertano, la giornata si è aperta con cielo sgombro da nuvolosità di rilievo, la temperatura in questo momento è di 20 gradi. Per la verità non manca localmente, soprattutto sulla fascia costiera, qualche isolato banco nuvoloso, ma si tratta di nubi di scarsa consistenza. In un contesto in generale caratterizzato da aria un po' più fresca rispetto a quella che abbiamo respirato nei giorni scorsi, il riferimento va soprattutto alle zone interne. Nelle prossime ore il tempo sarà per lo più soleggiato, al netto di qualche banco nuvoloso che interesserà per lo più il basso salernitano e la fascia appenninica. Le temperature saliranno di qualche grado nei valori massimi rispetto a ieri, ma per tutti i dettagli, come sempre, ci rivedremo più tardi. Andrea.
0: Grazie Vincenzo, a più tardi in questa puntata di Buongiorno Regione, un approfondimento dedicato alla canzone napoletana e all'iter per l'ingresso e il riconoscimento nel patrimonio immateriale.

0: dell'UNESCO. Poi parleremo di cantieri sotto vari punti di vista, da quelli per la rigenerazione urbana a quelli per la tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio culturale, in particolare gli edifici di culto. Ma come sempre iniziamo dalla cronaca e dalla rassegna stampa. Do il buongiorno ad Alessandro Di Liegro. Alessandro, oggi nella nostra parte di rassegna e notizie è un'ampia pagina dedicata al lavoro.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno ai telespettatori. Lavoro in questo caso, lavoro tragico, lavoro fatale per un 63enne originario del Casertano, morto nel quartiere Poggio Reale di Napoli. Una notizia che apre su cronache di Napoli: morti sul lavoro a Napoli è una strage. Operaio travolto e ucciso da un mezzo pesante. Le vittime sono 30. In un anno e mezzo la tragedia in un centro di logistica di Via Fasana a Poggio Reale. Si stava recando al distributore automatico a prendere una bibita. Disposta l'autopsia, ma maggiori dettagli su questa vicenda nel servizio di Vittorio Marotta.
2: Aveva 63 anni ed era originario della provincia di Caserta, Luciano Mangiacapra, il lavoratore morto a Via Fasano, zona orientale di Napoli, nel pomeriggio di ieri, all'interno di quello che un tempo era uno stabilimento Fiat e oggi è un centro dedito alla logistica. Secondo le prime ricostruzioni, a travolgerlo è stato un camion in retromarcia guidato da un collega. Troppo forte l'impatto, inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto, per i primi accertamenti, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero offrire un quadro più chiaro sull'incidente. La Procura ha aperto un'inchiesta, controlli in corso anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro per le verifiche necessarie a stabilire la regolarità della posizione lavorativa dell'uomo e del guidatore del camion. È la seconda vittima sul lavoro in meno di 48 ore in provincia di Napoli. Lunedì la morte di Raffaele Magri, 58 anni, investito dalle esalazioni letali di gas in un pozzo nero durante un intervento di spurgo.
1: E allora restiamo in ambito lavoro, questa volta però per parlare di una vertenza, Andrea.
0: Sì, la vertenza è quella dell'ADEMA che abbiamo seguito negli ultimi mesi e anni, azienda per la quale c'è stato un progetto di rilancio, ma evidentemente non soddisfacente, almeno secondo quanto auspicato dai lavoratori. Andiamo in diretta da Francesca Coppola, dalla nostra inviata che si trova a Somma Vesuviana. Francesca, buongiorno.
3: Buongiorno, il progetto di cui parlavi Andrea è il progetto che dovrebbe portare DEMA fuori da una crisi che si trascinava da circa 10 anni, va avanti, ma c'è preoccupazione tra i lavoratori, tra i sindacati. 55 dipendenti su 190, un quarto della forza lavoro, ha dato le dimissioni. 18 dipendenti ieri hanno ricevuto lettere che invitano o propongono il trasferimento in Puglia. E lo ricordiamo, questa azienda un anno fa è stata acquistata dal gruppo Adler dopo 30 giorni di occupazione della fabbrica che abbiamo alle spalle di Somma Vesuviana. Scioperi continui, si è aperto un tavolo al Ministero delle Imprese, un tavolo che ha portato poi ad un piano industriale che ha scongiurato la chiusura di questo impianto, eppure erano previsti investimenti, una riorganizzazione aziendale. La FIOM, qui accanto a me c'è Mauro Cristiani che è il segretario provinciale, però ravvisa che ci sono forti vuoti nell'applicazione di quel piano.
4: Sì, i vuoti ci sono, anche perché altrimenti non si spiegherebbero le 18 lettere di proposta di trasferimento. Dei 4 milioni e mezzo di investimenti ancora non è stato fatto nulla, stesso discorso sull'Academy, quindi di fronte a una situazione così incerta è chiaro che ovviamente c'è la necessità di un'azione sindacale forte.
3: E accanto a Mauro Cristiani c'è un altro esponente della segreteria della FIOM che è anche dipendente di questo impianto. Allora, lo abbiamo detto, 55 dipendenti che danno le dimissioni in un anno, poi ancora lettere di trasferimento altrove e va avanti la cassa integrazione a rotazione. Che clima c'è?
5: Il clima è quello di una dismissione, purtroppo. I lavoratori un anno fa hanno scioperato per più di un mese e si sono sottoposti a un sacrificio che per delle famiglie di operai è oltre misura. Oggi si ritrovano in parte una lettera di trasferimento ancora più lontano di dove ci volevano portare un anno fa. Siamo in una condizione ridicola, una pantomima che non si può continuare a portare avanti. I cosiddetti investimenti sono spese vive. Un'azienda senza spese vive non fa una giornata di impresa, di lavoro. Siamo in una situazione di non ritorno, bisogna intervenire subito.

0: Il 25 maggio scorso c'è stato un incontro con l'azienda, un tavolo tra sindacati ed azienda. La società ha raccontato, ha sottolineato come in un anno c'è stato un recupero delle perdite finanziarie, come ci sia un accordo con le aziende committenti, Leonardo, Airbus, per mettere a riparo questo impianto dalle fluttuazioni della materia prima. Questa congiuntura così complessa internazionale, però i sindacati hanno ribadito che gli investimenti che erano stati promessi, Biagio Trapani, segretario provinciale della FIM CISL, non ci sono stati.
1: È chiaro, l'azienda ha annunciato gli sforzi che ha fatto, ma non bastano, perché se volevamo arrivare a un trasferimento dei lavoratori l'avremmo fatto un anno fa e non saremmo arrivati a fare un mese di sciopero. Noi chiediamo una task force sull'aerospazio, ma in generale sull'industria, perché l'industria lasciata a se stessa, ecco, questo poi è la fine che succede. Questi lavoratori, queste famiglie sono ormai da decenni in stato di ammortizzatori sociali, noi chiediamo lavoro, ma è chiaro che il lavoro non arriva da solo, bisogna che ci sia una cabina di regia sull'aerospazio, ma sull'industria in generale in Campania.
0: E ricordiamo, nel piano industriale presentato un anno fa era previsto anche che ci fosse, che partisse con 4 milioni e mezzo di investimento, un'academy della ricerca e poi un centro di innovazione ed eccellenza, cosa che per il momento non c'è stata. Ciro Cierro, segretario della UILM, quali sono le proposte, le richieste a questo punto che i sindacati avanzano?
2: Sostanzialmente siamo in una situazione di stallo. È necessario far rispettare l'accordo che prevedeva degli attori, che sono la Regione Campania e il Ministero. L'azione sindacale sarà di fare quanto prima il coinvolgimento di queste istituzioni, perché c'era un impegno chiaro di sviluppare competenze e professionalità in un settore che è quello dell'aerospazio. Anche questo centro di ricerca era un centro di ricerca che negli intenti aziendali e ministeriali doveva essere collegato al DAC, che sostanzialmente non è decollato, quindi nei prossimi giorni noi ci attiveremo per far sì che questo accordo venga rispettato.
0: Bene, il DAC a cui si riferiva Ciro Cierro è il distretto dell'aerospazio della Campania. Noi abbiamo concluso la nostra diretta e vi restituiamo la linea.
3: Grazie Francesca Coppola. Altre notizie di cronaca le andiamo a leggere sulle prime pagine dei giornali. Con te, Alessandro.
4: Sì, Andrea, dai morti sul lavoro passiamo al sangue sulle strade, come titola La città di Salerno muore a un mese dalle nozze. Mario Floreale, 30 anni, perde la vita per il ribaltamento del camion sulla Versana. Gravi le condizioni, il collega estratto dai vigili del fuoco dall'abitacolo distrutto. Questa è la foto delle condizioni del camion. Ancora un incidente in provincia di Caserta, lo leggiamo sull'edizione casertana del Mattino. Ecco qui la tragedia nel tratto cittadino sulla variante, schianto frontale ucraino, perde la vita a 40 anni. Voltiamo pagina, ma restiamo sulla cronaca. Da Metropolis, rapito e fatto sparire, svolta nell'inchiesta sulla scomparsa dell'imprenditore Francesco Vorraro. La DDA ha individuato il gruppo che avrebbe sequestrato il 58enne, si ipotizza il decesso. Un altro rapimento, quello accaduto l'8 aprile del 2025 a San Giorgio a Cremano, oggetto un 15enne ragazzino rapito, stangata alla gang, 3 condanne. Dopo le confessioni, il capo della banda incassa 14 anni. Allora, maggiori dettagli su questa sentenza li vediamo con Lara Martino.
5: Avevano rubato un'auto qualche giorno prima, avevano individuato un covo e si erano procurati delle utenze telefoniche non rintracciabili per chiedere il riscatto. È quanto è emerso dal processo che ha portato alla condanna, con il rito abbreviato, delle 3 persone accusate di aver rapito il figlio 15enne di un imprenditore di San Giorgio a Cremano la mattina dell'8 aprile 2025. Bloccarono il ragazzino in strada e poi lo spinsero in auto per portarlo in un'abitazione dove fu tenuto legato per 8 ore e poi rilasciato. Il giudice Alessandra Zingales ha inflitto a Renato Franco, a suo cugino Giovanni Franco e ad Antonio Amaral Paceco de Oliveira rispettivamente 14 anni, 11 anni e 7 anni e 4 mesi di carcere, escludendo l'aggravante mafiosa, ma riconoscendo lo scopo estorsivo del sequestro. Le indagini della polizia, coordinate dal pubblico ministero Harry John Woodcock, portarono subito al fermo di Amaral Paceco de Oliveira. Successivamente, grazie alle immagini di videosorveglianza, alle dichiarazioni del primo fermato e ai riscontri sulle chat tra i rapitori e il padre del ragazzo, in cui fu chiesto un riscatto di 1 milione 1,5 milioni di euro, si arrivò all'individuazione dei complici. Le condanne rappresentano ovviamente un primo grado di giudizio, ma la famiglia, tramite il suo legale Michele Rullo, fa sapere di essere soddisfatta per l'epilogo di una vicenda che ha lasciato comunque strascichi nella vita di un adolescente e dei suoi familiari.
4: Sul sito della TGR Campania, ampio spazio alla cinquina del premio Strega, ecco i finalisti alla prima votazione. Michele Mari supera tutti, la nomina della cinquina è stata effettuata al Teatro Romano di Benevento. Ancora letteratura però per una vicenda che ha suscitato molte polemiche sulle cronache: cacciato Harry De Luca. Salerno Letteratura cancella lo scrittore dal programma per le sue idee e lui dice: non sono state escluse al festival, è il festival che si è escluso da me, il collega Cotroneo rinuncia, presidi di democrazia, non partiti politici. E allora vediamo su questa vicenda il servizio di Giuseppe De Caro.
6: Harry De Luca non aprirà il 13 giugno la 14ª edizione del Salerno Letteratura Festival, anzi a Salerno non andrà proprio. Avevano fatto discutere le dichiarazioni dello scrittore napoletano su Israele, il sionismo e la contrarietà ad utilizzare il termine genocidio relativamente a quanto accaduto a Gaza. Parole che avevano portato gli organizzatori della rassegna letteraria salernitana a non affidargli più la prolusione perché, hanno spiegato, implica una certa identità di vedute con chi te la commissiona, ma ad invitare Harry De Luca in un'altra sezione dell'evento. Invito che l'autore di Monte di Dio ha declinato dicendo: non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il festival che si è escluso da me. Allo scrittore è giunta la solidarietà dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del collega Roberto Cotroneo, che ha rinunciato al suo intervento a Salerno. Avrei dovuto parlare di Umberto Eco, che sarebbe davvero inorridito solo all'idea di bruciare un libro, qualsiasi libro, o di togliere la parola a qualcuno, ha spiegato.
4: La prima cosa bella nasce in realtà da una storia triste, ovvero dalla morte di una 31enne, Valeria Torello, infermiera pediatrica avvenuta lo scorso anno, ma dal seme della tragedia a volte possono nascere realtà splendenti, come l'associazione Il Sogno del Piccolo Principe, che nel nome di Valeria ha avviato una serie di iniziative a favore dei bambini. Quella che vediamo nell'immagine è la prima missione svolta dall'associazione per la realizzazione di una clinica pediatrica in Uganda. Grazie ai fondi raccolti dall'associazione, nel frattempo si è aperto un laboratorio di analisi. Ogni sorriso strappato al dolore, ha detto la sorella di Valeria, Sabrina, da oggi porta il nome di Valeria. Noi proseguiamo adesso con la rassegna stampa e parliamo di politica, quanto accaduto a Pompei. Lo leggiamo sul Mattino, edizione napoletana. Pompei, la procura indaga sulle elezioni, 20 euro a voto, schede fotografate al seggio, 3 denunciati, spuntano audio e tariffario per le presenze. Su Repubblica Napoli invece trova spazio i cantieri che sono in città, tram, metropolitana, strade, la città invasa dai cantieri, circola rivoluzionata per i lavori. Entro giugno vanno chiusi quelli del PNRR, lunedì nuovi dispositivi per Chiaia e Municipio, l'assessore Cosenza, opere fondamentali. Chiudiamo adesso con lo sport e vediamo qui come titola il Mattino a centropagina questa fotonotizia di Allegri e Conte, uno insieme all'altro, la staffetta, vi lascio il cuore. Conte firma la risoluzione con il Napoli, Allegri all'addio con il Milan, e un passaggio di consegne di cui ci parla Fabio Forlano nel suo servizio.
7: Disegnano il Napoli che sarà Massimiliano Allegri e Giovanni Manna. Il tecnico è prossimo alla risoluzione del contratto con il Milan. A breve sarà ufficiale anche l'inizio dell'avventura azzurra. Primo colpo, il riscatto di Rasmus Højlund. A tutti gli effetti un calciatore del Napoli, scrive il club. 44 presenze e 16 gol in stagione. In attacco si riparte da lui. E poi, chissà, c'è Lorenzo Lucca di rientro dal prestito dal Nottingham Forest. E c'è Romelu Lukaku che in nazionale sta ritrovando gol e forma fisica. Ci potrebbe essere Dusan Vlahovic, senza intesa con la Juventus e dunque senza contratto dal 1 luglio. Lui, miglior marcatore della seconda vita bianconera di Max Allegri. In Serie B è corsa contro il tempo per la Juve Stabia. Nell'udienza al Tribunale di Napoli, gli amministratori giudiziari Ferrara e Scarpa hanno quantificato in 6.901.000 euro l'aumento di capitale necessario per l'iscrizione al prossimo campionato. Francesco Agnello, ancora titolare delle quote di Stabia Capital, può sottoscriverlo fino alle 23.59 dell'8 giugno, dopodiché potranno farsi avanti le due società

0: che hanno già manifestato interesse, la Swiss Gulf Holding e la Domus di Alfredo Guerri. Prossima udienza il 10 giugno, termine ultimo per l'iscrizione al campionato martedì 16 giugno.
1: Una mostra racconta l'edilizia e lo sviluppo di Napoli dal secondo dopoguerra in poi, occasione di riflessione e confronto anche sulle direttrici dello sviluppo urbanistico futuro del capoluogo partenopeo. Vediamo il servizio di Francesca Ghidini.
2: Il plastico originale dell'architetto Franz Di Salvo, una delle vele di Scampia.
3: La distanza tra il progetto e poi la prassi operativa che porta alla sua realizzazione spesso ci consegna ovviamente delle opere che non sono conformi alle idee degli architetti che le avevano pensate e progettate in prima battuta.
4: Fotografie, disegni, plastici, la mostra allestita a Palazzo Gravina racconta la storia dell'urbanistica campana dal secondo dopoguerra. Scampia protagonista tra vecchi progetti delle vele e nuovi edifici in costruzione. In autunno la consegna dei primi 164 alloggi ormai quasi ultimati. Dalla fine del 2027 gli altri 344 appartamenti.
2: Il progetto delle vele nasce come un progetto pilota di un grande architetto, ma la storia è andata in tutta un'altra direzione.
5: Una discarica sociale dove famiglie che in assenza di servizi non funzionava niente, sappiamo bene la storia come è andata. Ovviamente, fortunatamente c'è stato un popolo che ha reagito, ha fatto valere i propri principi, la propria dignità attraverso, diciamo, la lotta, attraverso la mobilitazione, è stato capace e all'altezza di far capire alle istituzioni che realmente là dentro non si poteva, era impossibile viverci.
4: Ristar Scampia, modello da replicare, sognano un nuovo look anche gli abitanti di Piazza Mercato. Con i suoi 11 piani e la facciata in abbandono, Palazzo Thieri è simbolo di degrado. Il progetto originale era completamente diverso. Rigenerazione urbana, parola chiave per cambiare il volto di strade e quartieri.
6: Sicuramente oggi questo è il tema predominante, non soltanto per una questione legata agli spazi, lo vediamo anche ancora oggi con i progetti legati alle metropolitane che molto spesso diventano dei progetti che non riguardano soltanto l'ipogeo ma anche quartieri o porzioni di quartieri che prendono lo spunto da un singolo intervento.
2: Addio vele, addio mostri.
7: Oggi con l'architettura si sta tentando o di fare interventi di rigenerazione urbana o comunque di interventi funzionali di infrastrutture come quelli della EAB e quelle della metropolitana. Tanti architetti che hanno lavorato, ognuno ha espresso il proprio linguaggio in maniera diversa.
1: Per la rubrica dal vostro inviato, una segnalazione che ci avete inviato dal quartiere Arenella di Napoli. Vediamo.
8: Siamo in piazza Arenella 7, vicino al parco La Pineta, e c'è questo obbrobrio di palazzo in decadenza, che sta quasi per crollare, sono ormai più di 40 anni che è lì e rimarrà lì ancora per molto tempo, fino a quando non ci sarà qualcuno che farà qualcosa per rimuoverlo, per la salvaguardia dei palazzi circostanti. Vi prego, aiutate noi condomini.
1: Continuate a inviarci le vostre segnalazioni, potete trovare anche sul nostro sito della TGR Campania i contatti per inviare foto e video. Noi adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di canzone napoletana, lo facciamo con un ospite in studio a cui do il buongiorno, il maestro Espedito De Marino. Buongiorno maestro.
9: Buongiorno a lei e ai telespettatori.
1: Storico collaboratore di Roberto Murolo, ospite qui. Lei sarà un po' ambasciatore della canzone napoletana in un'istituzione europea il prossimo 9 giugno. Ci dica di cosa si tratta.
9: Sì, è una grande gioia e soprattutto una grande responsabilità. Il Parlamento europeo ospita la canzone napoletana ormai vicino al riconoscimento di bene immateriale dell'umanità all'UNESCO. E questo è un risultato importante per noi perché, voglio dire, se possibile, che ben 27 anni fa ormai, con Roberto Murolo, Sergio Bruni, Aurelio Fierro, Nunzio Gallo, Giacomo Rondinelli ed altri, creammo a Scafati la scuola della canzone napoletana. Fu la nostra prima istanza all'UNESCO di riconoscere la canzone napoletana quale bene immateriale dell'umanità. Adesso
1: prefigurando mai, un po' in
9: sì,
1: qualche modo il
9: siamo
1: futuro.
9: Stati un po' antesignani, lungimiranti, e allora ci viene riconosciuto da un'idea dell'onorevole Gambino e del Parlamento europeo con questo mio concerto, spero di esserne degno, il 9 giugno.
1: Che percezione c'è della canzone napoletana fuori da Napoli, ma direi anche fuori dall'Italia, visto che appunto lei la porterà a Bruxelles?
9: Sì, è una percezione straordinaria, ormai, ma da sempre ovviamente, la grande canzone napoletana, soprattutto d'autore. Ma adesso con questo riconoscimento prestigiosissimo e con le iniziative che pullano in tutta Italia e nel mondo, veramente la canzone napoletana è un brand straordinario che non solo è utile alla storia della musica e quindi alla canzone napoletana, al nostro territorio, ma anche inclusiva, straordinariamente inclusiva, sociale, di aggregazione, ed è un fatto culturale straordinario.
1: E ne sarebbe felice Roberto Murolo, con cui lei ha collaborato a lungo e che poi è un pezzo importante di questa eredità, di questo patrimonio culturale.
9: Sì, ripeto, ben 27 anni fa, ma io già collaboravo dall'87 al 2003, ma nel 99 abbiamo suggellato questa collaborazione in questa scuola degli chansonnier napoletani, e fu proprio lui insieme agli altri, come dicevo prima, a pensare questo grande riconoscimento che viene e che noi, se posso dire, festeggiamo poi al rientro il 12 appunto giugno, appena rientrati da Strasburgo, in un concerto nei fantastici giardini Todisco di Pompei a Piazza Schettini, con la Prologo, coadiuvato dai maestri Mario Grazio Balzano, Gianni Marcellini e Pasquale Di Palma.
1: Grazie al maestro Espedito De Marino per essere stato nostro ospite in studio stamattina. Noi adesso continuiamo il nostro viaggio nelle chiese oggetto di restauri finanziati dal PNRR. Quinto appuntamento con il nostro inviato Enzo Calise. Siamo stati a Valle di Maddaloni e poi a Bucciano, in provincia di Benevento. Vediamo.
10: Un'unica strada di montagna ci ha condotti a questo santuario mariano, un santuario risalente al XV secolo.
11: È un sito molto fragile perché siamo a 500 metri dal livello del mare, proprio sotto i piedi del Taburno, e è una struttura che ha subito già 3 terremoti nel corso degli anni.
10: Siamo a Bucciano, questo è il campanile di questa chiesa. Che tipo di intervento si sta facendo?
11: In questo contesto si sta provvedendo alla messa in sicurezza proprio delle murature.
12: C'è prima una pulitura accurata di tutti i giunti, poi si passa alle perforazioni, ovvero delle bucature nella muratura, sempre in corrispondenza della malta, in cui vengono inseriti dei perni di acciaio.
10: Poi tutto questo sistema di cavi verrà coperto da una malta.
12: Certo, è una malta strutturale che quindi ha una sua particolare resistenza meccanica.
10: Ed è qui che è cominciato tutto, in questa grotta.
13: Siamo dinanzi all'immagine di Maria Santissima a Monte Taburno, dalla quale è partito tutto, tutta la storia di questo luogo straordinario. La pastorella Agnese Pepe, sordomuta, nel 1401, 7 febbraio, stava pascolando il gregge e sentì provenire da questo luogo una voce miracolosa, e lei fu guarita all'istante.
10: E questo affresco a quando risalirebbe?
13: 14 secolo, antecedente alla scoperta poi di Agnese Pepe.
10: Chiesa dell'Annunziata a Valle di Maddaloni.
11: Questo è un intervento che riguarda sempre la messa in sicurezza delle strutture ecclesiastiche. Siamo nei pressi dell'acquedotto Carolino. Chiaramente l'aspetto è un aspetto barocco. Questa è un'opera del 1740 di Giovanni Cosenza, e l'Annunciazione.
10: Esattamente dove si interverrà?
11: Si interverrà proprio sulla nostra testa, sul tetto.
14: E questa qui è la zona del sottotetto, quella più danneggiata?
15: Sì, siamo nel sottotetto. L'intervento prevede chiaramente la sostituzione di tutte le parti strutturali che veramente hanno difficoltà ancora a reggersi. Ci sono pezzi aggiunti. Sostituiremo la catena di ferro che attualmente è posizionata in un modo che spinge sulla volta e quindi è causa di alcune lesioni che abbiamo riscontrato al piano sottostante, cioè nell'intradosso della volta, e rifaremo tutto il manto di copertura.
10: La colorazione verde di questo stucco, contrariamente a quel che si può credere, non è frutto di uno smalto, ma di cosa?
16: Questi stucchi sono stati preparati con dell'argento su cui può essere applicata la foglia d'oro, e quindi l'ossidazione e l'umidità a cui è esposta ovviamente questa chiesa ha permesso l'affiorare di questi ossidi.
10: Un investimento di che importo?
11: È un investimento di 1.150.000 euro, è uno degli interventi più corposi realizzati in questa misura per la sovrintendenza di Caserta e Benevento.
1: Consueto approfondimento finale sul meteo di oggi e domani in Campania con Vincenzo Capozzi di Rai Meteo e Università Partenope. Vincenzo.
17: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. La quarta giornata del mese di giugno sarà contraddistinta sulla nostra regione da una prevalenza di bel tempo al netto di qualche banco nuvoloso che non avrà conseguenze di rilievo. La perturbazione transitata nella giornata di ieri e che è stata responsabile di piogge a tratti anche intense nell'Alto Casertano e nel Sannio si è allontanata verso est in direzione della penisola ellenica e dei vicini Balcani. Lo si evince chiaramente da questa sequenza di immagini che giungono dallo spazio che stiamo vedendo insieme. C'è tuttavia alle porte una nuova perturbazione, la vediamo approcciare alla regione alpina occidentale, perturbazione tuttavia destinata ad interessare per lo più il nord Italia e che dunque non avrà effetti di particolare rilevanza sul nostro territorio. Entriamo insieme come di consueto nei dettagli del tempo previsto partendo dalla giornata odierna che sarà contraddistinta da una prevalenza di schiarite. Non mancherà nelle prossime ore, anche in queste prime ore del mattino, qualche banco nuvoloso sia sulla fascia costiera sia nelle zone appenniniche, ma si tratterà di nubi di scarso conto non associate ad alcuna precipitazione. I venti attualmente soffiano con debole intensità da nord, si disporranno nel corso della mattinata da ponente mantenendo per lo più inalterata la propria intensità. Il mare si presenterà generalmente mosso. Per quanto riguarda le temperature abbiamo già segnalato una diminuzione dei valori minimi della notte rispetto alla giornata di ieri, i valori massimi invece al contrario aumenteranno e come vediamo si spingeranno fino a 28-29 gradi nei settori pianeggianti. Diamo uno sguardo insieme anche all'evoluzione per la giornata di domani che al netto di qualche nube che sarà presente al primo mattino e nel corso della serata sarà contraddistinta da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate un po' su tutta la regione. I venti soffieranno da sud-ovest con debole o moderata intensità, il moto ondoso domani sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature ci aspettiamo un leggero aumento rispetto a oggi dei valori minimi, le massime invece saranno stazionarie e saranno in genere variabili fra 25 e 29 gradi. È tutto, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo, ti ritroveremo domani, continuate a seguirci sul sito web e sui social della TGR Campania, buona giornata.
18: Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.

Bentrovati, allora 4 di giugno, cominciamo tra pochi minuti, cominciamo dalla strage di Amendolara, i quattro braccianti che sono stati arsi vivi, bruciati vivi dentro un'auto, dentro un van. Allora oggi l'interrogatorio dei due pakistani che sono stati fermati e appunto sono sospettati di essere gli autori della strage, sotto protezione invece i due superstiti, le due persone che sono riuscite a fuggire. Tra poco noi saremo con la nostra inviata Laura Rizzo, eccola qui che è proprio sul posto, il benzinaio dove è avvenuta la strage. Laura, tra poco ci racconterai. Dagli esteri invece, in queste ultime ore, accordo in Libano per il cessate il fuoco a certe condizioni, degli spazi, delle zone cuscinetto, dalle quali esclusa Hezbollah. E poi invece continuano gli attacchi incrociati tra Ucraina e Russia, senza alcuna possibilità in questo momento che le due parti possano in qualche modo parlare. Andiamo a vedere gli ospiti, cominciamo con Gabriella Colarusso, Repubblica, e Daniele Rubinetti, Fondazione Medor, e poi Francesco Borgonovo, il professor Revelli, dalle 9, Edoardo Rixi, Matteo Richetti, Antonino Monteleoni e Simona Maggiorelli. Qualche istante e comincia Agora. A tra poco.

Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati.

0: Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Vi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
0: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
7: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
8: A Oral-B io invece basta un click.
9: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
10: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
11: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
12: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
10: E Serafino non si è accorto di nulla.
13: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
14: Anche in estate combatti le macchie scure. Siero Vitamina C di Garnier, il più venduto in Italia. Con formula potenziata per risultati visibili in 5 giorni. 70% macchie scure ridotte e pelle più luminosa. Siero Vitamina C da Garnier.
15: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Col bollatte alpino, in stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
16: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
17: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
18: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
19: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
20: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
21: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
18: Prevedo che a comprarli provvedo.
22: Disturbi intestinali in viaggio? In caso di diarrea puoi trovare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono ai succhi gastrici e si moltiplicano in miliardi per ripristinare la flora intestinale alterata. Enterogermina, probiotico numero uno al mondo.
23: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
24: Questo programma è presentato da
25: Rodolfi 1896, pomodoro a Parma.

0: lo shock delle fiamme che divorano l'auto dei lavoratori. You'll be the saddest part of me. E prima del rogo, aguzzini e vittime erano stati rimproverati da un carabiniere forestale. Stavano lanciando per strada buste di spazzatura, poi la strage.
1: La funziona come una forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo.
0: È il probabile movente dell'omicidio dei quattro braccianti, ma non si può escludere anche la guerra per il controllo dei campi.
2: L'evento di una crudeltà inenarrabile.
3: Iniziamo il lavoro alle 6, finiamo alle 1.
4: A poche ore dall'inizio di uno degli eventi vetrina del regime putiniano, il Forum Economico di San Pietroburgo, sciami di droni ucraini si sono abbattuti sulla regione. Poco distante, un altro attacco ha danneggiato una corvetta della flotta del Baltico, mentre 1000 chilometri più a sud-est, a Tambov, i droni hanno colpito una fabbrica. Anche Mosca ha colpito, dopo l'attacco di ieri che ha causato 23 vittime e 130 feriti. Almeno 7 civili sono morti tra Kramatorsk e le regioni di Sumy, Kharkiv e Kherson.
5: Le nostre risposte saranno strutturate e sistematiche e i fatti dimostrano che questo approccio è già stato adottato.
6: Trump sul merito dei negoziati dice che procedono e che l'Iran ha già accettato di rinunciare.

0: lanciare allarme nucleare?
1: Il soffitto non c'è più, solo macerie e resti carbonizzati al Terminal 1 dell'aeroporto internazionale del Cuore.
0: E infine, sui rapporti col premier israeliano Netanyahu, abbiamo lavorato bene insieme, mi piace, poco fa anche aggiunto, siamo totalmente allineati sulla questione libanese.
2: Allora, i fatti in copertina, come facciamo ogni giorno. Buongiorno, 8:07, Gabriella Colarusso, ben trovata.
3: Buongiorno,
2: allora,
3: ben
2: grazie,
3: trovati.
2: Collega di Repubblica. Daniele Ruvinetti, Fondazione Medor, grazie
4: di
2: essere tornato ad Agora. Allora, tra poco andremo sui temi che avete visto in copertina, in particolare la tregua tra Libano e Israele, quali sono i confini di questa tregua, e poi vi farò sentire anche il Donald Trump di questa notte, perché in un'intervista televisiva ha confermato di aver dato del pazzo al premio israeliano Benjamin Netanyahu. Questo però tra poco, perché il fatto di questi giorni è la strage di Amendolara. Siamo nei pressi di Cosenza, in Calabria, i quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un van. Sapete, ci sono due persone, due pakistani, che sono stati fermati. Oggi ci sarà l'interrogatorio, ma insomma, questa è per dinamica, è veramente qualcosa di diabolico. Voglio andare subito da Laura Rizzo, che si trova sul luogo della strage, quel benzinaio. Ecco qui, quella pompa di benzina da Amendolara. Allora, dacci tutte le ultime, Laura, ben trovata. Vai.
5: Sì, buongiorno Roberto, esattamente, io mi trovo qui in questa stazione di servizio dove è avvenuta la tragedia. Ti faccio vedere subito i fiori lasciati dalle persone che passano. Ecco, questo è il cartello area sottoposta a sequestro. Ci sono delle indagini in corso per quanto successo, ma il video di sorveglianza parla chiaro. Ci sono purtroppo quattro braccianti che hanno perso la vita all'interno dell'auto perché sono stati bruciati vivi da altre due persone, due pakistani che viaggiavano con loro. Guarda in che stato è ridotta questa stazione di rifornimento, questa è la colonnina, e qua purtroppo ci sono ancora le tracce da circa tre giorni a questa parte. Ecco, qui è dove era posizionata l'auto che è bruciata. Secondo le prime ricostruzioni, anche secondo quello che si vede dai video, i due pakistani che viaggiavano a bordo dell'auto ad un certo punto sono scesi, hanno fatto rifornimento qui alla pompa di benzina e hanno incendiato l'auto, all'interno della quale si trovavano ben cinque braccianti. Solo uno di loro è riuscito a scappare. Perché? Perché le portiere erano state bloccate, erano state rotte, quindi per loro era impossibile la fuga. Uno di loro è riuscito a scappare imboccando poi a piedi questa statale, poi ad un certo punto è stato ritrovato e in questo momento si trova sotto protezione, è stato allontanato dal luogo in cui viveva, a pochi chilometri da qui. Guarda ancora queste tracce, è impressionante, ci sono ancora i resti, alcuni pezzi di metallo, altri pezzi, e tutto ovviamente sotto sequestro, intoccabile. Ecco, quella è la colonnina dove hanno fatto rifornimento. Ieri c'è stata una conferenza stampa del procuratore di Castrovillari, ovviamente si indaga per omicidio. Il caporalato è una, diciamo, delle prime piste da seguire, però non è l'unica. In questo momento si sta indagando anche su altre piste per ricostruire esattamente quanto successo, perché sembra, da alcune indiscrezioni, che questo omicidio addirittura fosse stato pianificato.
2: Allora, grazie, perché ci hai dato tutti gli elementi, appunto, di questa mattina. Poi ci ritroviamo alle 8:30, Laura, quando saremo con Francesco Borgonovo e Marco Revelli. Tutte le piste sono aperte. È chiaro che quella del caporalato è quella che appare più evidente, almeno in questo momento, in queste primissime indagini. E ripropone tutto quel tema del lavoro invisibile. C'è qualcuno che ha detto, poi è tutto da confermare, ma insomma, che queste quattro persone bruciate vive all'interno di quest'auto stessero chiedendo solamente i loro soldi, probabilmente 3 euro, insomma, come accade purtroppo a chi lavora in maniera invisibile. Vi faccio vedere anche questo servizio, poi vi chiedo un commento. Il servizio di Mautone del TG3, che appunto mette insieme anche il problema del caporalato. Guardate il servizio.
6: L'omaggio dell'aula è per i braccianti bruciati vivi in Calabria. Di fronte all'orrore di quelle morte, il Senato si raccoglie in un doveroso minuto di silenzio. Ma sulla lotta all'immigrazione il governo non cambia linea. Le voci su un imminente nuovo decreto per stringere le maglie trova conferma nelle parole di Piantedosi. Allo stesso tempo il partito della Premier rivendica i risultati su sbarchi e rimpatri. Sul dossier l'attenzione è più viva che mai, ricordano i meloniani, che su una misura come il blocco navale confermano è nel programma.
3: Allora, il blocco navale, quanto riguarda il programma di Fratelli d'Italia e Centrodestra, è sempre stato inteso come una missione congiunta tra Italia, Europa e nazioni riviera.

0: che di tanto odio disumano in pieno giorno sotto gli occhi delle telecamere di un distributore di benzina. Dietro l'assassinio dei quattro braccianti, un pakistano e tre afghani, arsi vivi all'interno di un van ad Amendolara, in Calabria, potrebbe esserci uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità oppure una storia di caporalato, una sorta di filiera illegale dietro la facciata di legalità. Ahmed Safir e Ali Raza, i due fermati, potrebbero essere dei reclutatori di manodopera. È una delle ipotesi su cui lavora la procura di Castrovillari. Forse per un diverbio avrebbero deciso di uccidere in modo atroce. Dai primi accertamenti, tutte le persone coinvolte in questa storia avevano regolare permesso di soggiorno e un contratto con un'azienda agricola. Vittime e carnefici vivevano insieme, così come il sopravvissuto, l'unico che è riuscito a forzare il portellone del van e fuggire.
1: Un nuovo incidente mortale sul lavoro questa mattina in Toscana. La vittima è un operaio di 34 anni di una ditta esterna precipitato dal tetto di un'azienda di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, operaio di un'azienda specializzata della Lombardia, stava lavorando alla sostituzione di una copertura in Ethernet quando il tetto è improvvisamente crollato. Al via a Milano il processo per la morte di Pamela Genini, uccisa con decine di coltellate a Milano lo scorso ottobre. Il grido della madre contro l'imputato, l'uomo con cui la giovane donna aveva avuto una relazione. Sentiamo in diretta Diana Fichera.
2: È quello che è successo in aula, da cui sono escluse le telecamere. La mamma di Pamela, una Smirnova, ha urlato contro Gianluca Soncin, che è imputato con le accuse di omicidio pluriaggravato da premeditazione, futili motivi, crudeltà e dalla relazione affettiva terminata. Pamela lo aveva lasciato dopo un calvario di violenze fisiche e psicologiche. Lei aveva chiamato più volte i carabinieri, era stata in ospedale, aveva anche compilato un questionario dal quale risultava essere una donna maltrattata dal compagno, per cui una donna a rischio, ma nessuno di questi allarmi è valso a salvarla. L'udienza di oggi è stata un'udienza tecnica davanti alla Corte d'Assise di Milano, dedicata alla costituzione delle parti civili, ammessi tutti i familiari di Pamela, respinto Francesco Dolci, perché secondo la Corte la sua relazione con Pamela è stata breve e non continuativa, a prescindere dall'inchiesta di Bergamo, dove Dolci è indagato per profanazione della salma di Pamela, un altro capitolo oscuro di questa storia. Allora sentiamo la voce di una Smirnova, poi linea a voi.
3: Ho avuto questa reazione purtroppo incontrollabile, vedere in faccia un assassino che ha massacrato la mia figlia con sua freddezza e lucidità, mi ha fatto scattare veramente un dolore nel cuore. Mia figlia merita giustizia.
1: È una delle vetrine più famose di Milano, proprio accanto al Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele, punto di transito per migliaia di turisti, e ora centro di accertamenti riguardanti la concessione di spazi commerciali. Ce ne parla Iari Pilati.
4: Ipotesi, corruzioni e turbative d'asta. Sotto inchiesta, da una parte operatori privati, più di uno, dall'altra dipendenti del Comune di Milano e della Sovrintendenza alle Belle Arti, gli indagati meno di 10. L'inchiesta del nucleo tributario della Guardia di Finanza, che ieri ha acquisito documentazione in comune alle Belle Arti e all'Agenzia del Demanio con un ordine di esibizione. Diverse le pratiche su cui sono stati acquisiti documenti, come anticipato dal Corriere della Sera, in particolare quelle che riguardano eventi sul Palazzo della Rinascente in galleria, e cioè quelli per lanciare l'ultimo film su Michael Jackson e la pellicola Il Diavolo Veste Prada 2. E poi concessioni a grandi marchi della moda e del lusso, Dior e Montblanc, per i negozi in galleria, e ancora bandi per la concessione dell'uso di servizi in via Senato, in via Pellico, all'angolo con la Galleria Vittorio Emanuele, e con Piazza Duomo. Infine pratiche relative a due locali e a un'installazione pubblicitaria. Indagine che nasce nel 2025 sulla base di un esposto dell'imprenditore Massimo Lisa, titolare del Museo Leonardo da Vinci all'angolo tra la Galleria e Piazza Scala, che con il Comune, proprio per il rinnovo della concessione, ha da tempo un contenzioso amministrativo e uno penale dopo una querela per diffamazione. Lisa ha di recente presentato una lista civica da candidato sindaco alle comunali del 2027, in cui potrebbe trovare spazio anche Tiziana Siciliano, magistrata andata in pensione a fine 2025, proprio dopo aver assegnato l'indagine su quell'esposto alla PM Grazia Colacicco, che da allora avrebbe però trovato diversi altri indizi.
1: Le condizioni del tempo riservano una coda di temporali e grandinate come quelle che si sono abbattute al centro-nord. A Roma, dopo il nubifragio, si cerca di fare una stima dei danni, danni che sono ingenti nelle campagne come in

0: piattaforma la Coldiretti sulla base di un primo monitoraggio. Piogge intense, raffiche di vento forti, violente grandinate hanno colpito soprattutto le colture di cereali, ortaggi e frutta, provocando allagamenti, piante sradicate, gravi danni alle produzioni ormai prossime alla raccolta. Colpite anche le strutture aziendali con tetti e coperture di impianti biogas scoperchiati dal vento. Tra le regioni maggiormente interessate figura l'Emilia-Romagna. E ora lo sport, in evidenza il tennis, a Roland Garros due italiani in semifinale, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli se la vedranno nello scontro diretto per un posto in finale, Berrettini costretto al ritiro. Sentiamo Danila Filippone.
1: Nonostante l'uscita di scena di Jannik Sinner dal Roland Garros 2026, il prestigioso torneo parigino non sta lesinando il grande spettacolo proprio da parte del tennis azzurro. Comunque andrà questa edizione, vedrà un italiano in finale perché il tabellone rimasto orfano del numero uno al mondo è tutto in mano ai suoi compagni di squadra. Il primo a conquistare la semifinale è Flavio Cobolli, che ai quarti sfida il canadese Ojeda Yassim. Si inizia con forte vento, poi indoor grazie alla chiusura del tetto. La prova del tennista romano è magistrale. Cede il primo set 4-6, poi alza il livello e chiude gli altri tre parziali 6-4, regalandosi la prima semifinale slam in carriera, che sarà un derby tutto italiano. Ad attenderlo infatti Matteo Arnaldi, dopo una vittoria dolce amara nell'altro derby azzurro, quello con Matteo Berrettini, che esce per l'ennesimo infortunio e lascia a terra la sua favola parigina. In campo oggi anche la finale del doppio misto con Errani Vavassori impegnati contro il duo formato da King Dobronski. Insomma, una Parigi tinta davvero d'azzurro.
0: E se il tennis brilla, il calcio riserva notizie meno esaltanti. La nazionale in cerca di riscatto dopo l'eliminazione dal Mondiale, nell'amichevole contro il Lussemburgo vince 1-0. Sentiamo Alessandro Antinelli.
2: La nazionale più giovane di sempre torna dal Lussemburgo con un sorriso che non rimargina la ferita del Mondiale mancato, ma fa affiorare pensieri meno cupi sull'Italia che verrà. I ragazzi di Silvio Baldini dimostrano di possedere talento e idee, quello che è mancato negli ultimi 12 mesi. Da Pio Esposito al quarto centro in azzurro fino a Coleosso, passando per gli intraprendenti Lipani, Pisilli e Endur, la sensazione è che a settembre si possa ripartire da un gruppo ringiovanito e rigenerato. Il CT venuto dal nulla con la sola missione di crescere i giovani, ieri 15 debuttanti, è soddisfatto e già pensa a domenica, alla Grecia, alla seconda amichevole per mostrare altri gioielli nascosti del nostro calcio.
3: La squadra in fase offensiva ha creato delle azioni, ma è in grado di fare cose migliori. Ci sono dei meccanismi che loro conoscono, che a volte li vengono naturali e oggi tante volte, soprattutto nel primo tempo, questi movimenti non li facevano e quindi era difficile andare al tiro.
0: È morta a soli 56 anni Marjane Satrapi, disegnatrice e scrittrice franco-iraniana, autrice di Persepolis. Sentiamo Gavino Moretti.
4: Una vita costantemente legata alla storia dell'Iran, quella di Marjane Satrapi, morta nella notte a Parigi all'età di 56 anni. Nel romanzo a disegni e poi nel film Persepolis è lei la ragazzina ribelle, obbligata a mettere il velo dopo che la sua famiglia viene perseguitata, pur avendo partecipato alla rivoluzione contro lo Shah. Una storia personale premiata dalla giuria a Cannes e una storia fatta di fughe in Europa e di ritorno a Teheran, con la speranza rimasta delusa che il suo potesse diventare un paese libero. In Francia da 30 anni Satrapi ha scritto altri romanzi e realizzato altri film, ma ha anche sostenuto il movimento Donna Vita Libertà. Qui ai nostri microfoni, in una intervista di 3 anni fa, sosteneva di non avere paura del regime iraniano.
5: No. Sono
4: loro, affermava, che dovrebbero avere paura. La sua morte, ha fatto sapere la famiglia, è stata causata da un grande dolore. La scomparsa del marito, attore e regista Mattia Ripa, una perdita da cui l'iraniana ribelle non aveva saputo riprendersi.
0: La musica è stato uno dei protagonisti di Sanremo, Samurai J, nome d'arte del cantautore e rapper napoletano, dopo il nuovo album prepara il tour in Italia. Sentiamo Elisabetta Margonari.
6: Una vera ossessione, il brano con cui Samurai J a Sanremo era arrivato 17esimo, ma poi ha sbancato tutte le classifiche, primo per settimane. Nel pieno di questo successo arriva il suo album Amatore, dedicato alla famiglia Spiega. Lui all'anagrafe si chiama Gennaro Amatore, ma soprattutto alla mamma.
5: Ci tenevo a inserire mia madre in un disco così importante che porta il nome della mia famiglia, per l'appunto. Sono anni che provo a mettere mia madre su un brano, ma non c'era mai la canzone giusta, secondo me.
7: Che si tenga a te.
6: Lui però la musica la fa da anni e anche questo disco è pieno di collaborazioni.
5: Mamma l'abbiamo detto, Saif l'abbiamo detto, Serena Brancal, Federica Abate, Belen Rodriguez che è la bonus track.
6: Con Baila Morena, che con lei aveva cantato nella serata duetti al festival. E Samurai racconta, tutti me la chiedevano, così l'abbiamo anche inserita nell'album. Eppure ammette che prima di quel palco c'era stata una crisi profonda, la voglia di mollare tutto. E il festival ha portato una svolta.
5: Quella è una giostra, no? Questo mestiere, salisci. Sono stato talmente di quelle volte giù che se dovessi tornarci almeno adesso ho le ossa un pochettino più dure.
6: Quest'estate aprirà i concerti di Ricky Martin e dice sono gasatissimo. Ma soprattutto ci tiene ai suoi concerti, quelli già fissati, Napoli e Milano.
0: Tra poco in onda Fuori TG con Patrizia Senatore che ci anticipa il tema di oggi.
8: Oggi parleremo della violenza tra giovani, partiremo dai numeri impressionanti del rapporto di Save the Children che parla dei giovani ma parla anche tanto degli adulti e proveremo a capire qualcosa di più insieme allo psicoterapeuta Matteo Lancini, tra poco Fuori TG.
0: TG3 torna alle 14:20, grazie per averci seguito, buona giornata.

0: Raga, oggi parliamo di ciò che non si vede ma pesa. Di quelle cose che ci fanno sentire soli anche in mezzo alla gente. Nessuno merita di stare solo.
1: Con ciò che fa male.
2: Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce il progetto Siamo Noi a Dire Basta.
0: Le avete viste, no? Le cassette rosse negli antibagni.
2: Vivi, pieghi, infili, anonimo e protetto.
0: Un pensiero che fa male, una paura che non trova voce.
2: E dall'altra parte ci sono professionisti veri che ascoltano e rispondono senza giudicare.
0: Perché la violenza non è solo quella che vediamo nei telegiornali. Non sempre arriva come un temporale, non sempre urla. A volte sussurra e allora senti una paura che non sa spiegare.
2: E che può toccare chiunque, ragazzi, ragazze, chiunque, anche chi sorride sempre.
0: Siamo Noi a Dire Basta è un progetto che nasce dal credere che insieme possiamo cambiare qualcosa.
2: Dunque, scrivi, piega, lascia il biglietto. Perché siamo noi a dire basta.
0: E insieme la nostra voce si sente davvero.
3: Buongiorno amici di Fuori TG, quello che avete visto nella copertina di Romolo Sticchi e Sole Marrama è un bellissimo progetto di una scuola a Bassano Romano in provincia di Viterbo. Sono i ragazzi i primi a dire basta alla violenza e lo fanno con un progetto delle cassette rosse. Poi vedremo che cosa c'è scritto nei bigliettini che magari tanti ragazzi hanno lasciato confidando in modo anonimo in un aiuto. Noi vogliamo parlare della tanta, troppa violenza che c'è tra i giovani, anche tra loro, e che parla tanto anche della violenza di noi adulti. Ne parliamo con i nostri ospiti, in collegamento un amico di Fuori TG, psicoterapeuta, psicologo, lo conoscete, Matteo Lancini. Bentornato, professore.
4: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, buongiorno.
3: Qui in studio Raffaella Milano, direttrice ricerche di Save the Children. I loro numeri, adesso li vedremo, sono veramente significativi, e fatemi presentare anche Romolo Sticchi, che ha raccontato in un servizio molto intenso proprio questo progetto delle cassette rosse. Perché, professor Lancini, questo è il tema: i ragazzi hanno bisogno di parlare, questo è un modo per farli parlare, ma perché noi sentiamo al telegiornale tanti episodi di rabbia e violenza?
4: Ma ogni storia è unica, ma le emozioni che non trovano parola diventano agito violento nell'essere umano, o sintomo a volte contro di sé o contro l'altro, anche l'attacco alla mente, non solo agli altri. Negli ultimi anni io credo che ci sia un problema di difficoltà delle nuove generazioni di trovare adulti in grado, cioè ascoltiamo tanto ma che siamo enormemente in difficoltà a tollerare le emozioni che ci disturbano. Non è un problema di ragazzi che hanno avuto troppo ascolto, è un problema di ragazzi a cui è stato promesso tanto ascolto a patto che non esprimessero mai paura, tristezza.

0: e rabbia ad adulti troppo indaffarati.
1: Raffaella Milano, noi parliamo di ragazzi che poi sono la proiezione di tanta violenza che assorbono anche dagli adulti, perché questo poi va ribadito. Save the Children ha tantissimi progetti anche in giro nel mondo, tanti in Italia, anche con i punti luce, che sono dei punti di ascolto.
2: Sì, è così perché, come diceva Lancini, c'è bisogno di ascolto, ma c'è bisogno anche di spazi, cioè creare dei luoghi dove ragazzi e ragazze possano parlare, affrontare i temi che stanno loro più a cuore, dare anche voce alle emozioni che ascoltano e che provano. Quindi quello che noi vediamo dalla nostra esperienza sul campo è proprio che quando si creano queste occasioni, come abbiamo visto in questa scuola e in tante altre realtà, poi i ragazzi e le ragazze trovano il modo per definire il loro spazio di confronto libero, liberamente.
1: E allora vediamo che cosa c'era scritto nelle confessioni, nelle richieste di aiuto dei ragazzi in quelle cassette rosse. Romolo Sticchi è andato a vedere che cosa c'è dietro al progetto. Guardate.
3: Avevo 16 anni, la prima volta che lui mi ha violentato. Lui è l'amico di papà, uno di quegli amici che crescono con te dall'infanzia. Lui ha iniziato molestandomi, mi toccava e poi si scusava, si giustificava. Ho provato a parlarne con mio padre, gli ho detto che lo zio non mi piace e che non voglio essere accompagnato da lui da nessuna parte. Papà mi dice che nell'adolescenza odiamo un po' tutti e non sopportiamo nessuno. Allora, partiamo da questa richiesta fatta e depositata all'interno di una delle nostre cassette rosse. Allora, in primis, visto l'impatto emotivo che questa richiesta ha avuto su di me, mi chiedo se a voi ha lasciato qualcosa. Secondo voi ragazzi, perché questo ragazzo non è riuscito a fermare la violenza?
4: Il fatto che impedisce, diciamo, al ragazzo anche di parlarne magari a una persona esterna è il fatto che comunque la persona che lo abusa è una persona interna comunque alla famiglia. Lui ci dice che vorrebbe che lo zio smettesse, ma non è capace, dice che non è capace di fermarlo. E quindi dobbiamo dargli tutti e due gli spunti, quindi sia dal punto di vista psicologico che giuridico.
5: Abbiamo una violenza sessuale nei confronti di un minore.
6: Assieme alle storie di bullismo o gelosia tossica,

0: fisiche vere e proprie. Di solito loro inizialmente tendono a nascondere queste loro, diciamo, difficoltà, queste loro esperienze. Poi invece con il tempo si ha la sensazione che vogliano condividere questo loro malessere con gli adulti.
1: Come vivono loro la violenza?
2: Guarda, a tal proposito abbiamo fatto proprio una ricerca qui a scuola, come giornale scolastico, e è emerso che i ragazzi abbiano una grandissima difficoltà nel gestire la rabbia. E abbiamo constatato anche che ci sia molto controllo da parte dei ragazzi sui cellulari dei propri partner. La geolocalizzazione è una cosa che ci ha stupito tantissimo, magari non l'hanno con i loro genitori, ma ce l'hanno col fidanzato, perché devono sempre dimostrare dove si trovino. Viene scambiato tantissimo il possesso come affetto. Alla domanda: ma sei contenta se il tuo fidanzato ti dice come vestirti per uscire? Molte hanno risposto di sì.
1: In questo modo la scuola diventa un luogo in cui i problemi possono essere discussi, ma soprattutto un luogo dove si può imparare a riconoscere la violenza in ogni sua forma.
3: Si sta assistendo a una normalizzazione della violenza, e questo è uno dei nostri scopi, cioè far capire bene ai ragazzi cosa sia l'amore, l'amicizia, l'affetto vero, da distinguerlo chiaramente da quello che è la violenza, da quello che è il possesso, che a volte si camuffa molto spesso con amore.
4: Ecco Lancini, abbiamo visto queste testimonianze molto importanti. Da una parte c'è l'abuso e chissà quel ragazzo come, o quella ragazza come verrà seguito, da chi, se potrà uscire da questa situazione. Dall'altra, delle forme di controllo che i ragazzi da chi hanno appreso, cioè i ragazzi che controllano i propri fidanzatini, le proprie fidanzatine, perché lei che conosce bene gli adolescenti, ai quali ha dedicato tanti libri, tra l'altro tenetevi pronti a settembre, ce n'è un altro segretissimo di Lancini, ecco, da chi apprendono ovviamente questo possesso, questo controllo?
5: Ma guardi, il tema è proprio questo, che se noi vogliamo ascoltare le nuove generazioni, dobbiamo ascoltare, non è che possiamo interpretare in base alla mia idea, alla sua idea o di chi avete intervistato che cos'è il controllo, il possesso, perché sennò ognuno di noi mette le proprie storie. Faccio un esempio, la geolocalizzazione e il controllo, lo dicono anche i dati, se è reciproco, non è che noi lo dobbiamo subito guardare come qualche cosa che necessariamente è tossico. Lo dico perché in questo momento il problema vero delle nuove generazioni è che non solo non fanno più figli, ma non stanno più costruendo neanche la coppia, perché gli abbiamo praticamente invaso la mente che qualsiasi tipo di relazione, se non è autonomia completa, è controllo. Allora parto da questo aspetto, che è quello su cui sto studiando a fondo la questione. La geolocalizzazione e il controllo non è che siano qualcosa di bello, ma queste sono generazioni nate dentro la geolocalizzazione e il controllo. E attenzione, che mettere insieme cura quando lo fanno i genitori e chiamarlo possesso quando lo fanno i ragazzi tra di loro c'ha qualcosa di distonico. E noi praticamente li possediamo allora sti ragazzi, perché escono da scuola dall'una e sono sotto controllo. Noi sappiamo il voto dei ragazzi prima che arrivi. Le mamme geolocalizzano insieme ai padri i figli 24 ore al giorno, anche quando vanno via il weekend. Attenzione, che capire che le nuove generazioni crescono con dinamiche affettive e relazionali del tutto diverse è fondamentale, altrimenti ancora una volta rischiamo di non fare prevenzione, ma di contrastare con nuovi stereotipi dei vecchi stereotipi.
4: Eh già, questo è sicuramente un elemento di riflessione, come è interessante leggere il rapporto di Save the Children, che si chiama Stavo solo scherzando, che indaga sulla violenza tra i giovani. Perché si chiama così questo rapporto?
6: Si chiama così ed è un nome che viene proprio dalla consultazione con i ragazzi, perché la violenza, anche la violenza di genere che colpisce le ragazze, a volte non nasce con il caso eclatante, o almeno non subito, ma è fatta di tanti piccoli atti di sopraffazione, ricatti emotivi, richieste di isolamento rispetto ai propri amici, tutte piccoli passi che possono essere facilmente fraintesi come uno scherzo. E quindi in molti casi, di fronte anche a tanti stereotipi che si ripetono, a tante forme anche proprio di disprezzo nei confronti, per esempio, del corpo, no? Di una ragazza, di un ragazzo, ecco, stavo solo scherzando. Quindi capire questi segnali e leggere anche i campanelli di allarme sotto questa etichetta dello scherzo è molto importante.
4: Vediamo questi dati, perché dai dati Istat Save the Children vediamo che qual è l'incidenza

0: incidenza di qualche forma di violenza sulle donne, almeno questi sono i dati di donne che hanno detto di aver ricevuto forme di violenza fino a violenza sessuale negli ultimi 5 anni. Se tra i 16 e i 70 anni diciamo, l'incidenza è 11%, il numero lievita enormemente se la fascia riguarda i 16-24 anni, Raffaella
1: Milano. Sì, questo è il dato Istat che segnala un forte aumento negli ultimi anni, la fascia di età che viene maggiormente colpita, dove aumenta proprio l'incidenza della violenza, è quella delle giovanissime. E peraltro che tipo di violenza è? Aumenta la violenza sessuale e aumenta la violenza soprattutto degli ex partner. Nel momento della rottura, nel momento in cui una relazione finisce, ecco, vediamo soprattutto scatenarsi questa violenza, che quindi non è qualcosa che ci stiamo lasciando alle spalle, ma purtroppo è qualcosa di attualissimo rispetto al quale dobbiamo intervenire.
0: Noi sentiamo aumentano le pene anche per i ragazzi violenti con i coltelli, aumentano le pene per le aggressioni, ma i dati, guardiamo anche quest'altro cartello sulla violenza, per esempio tra ragazzi, quindi tra fidanzatini o ex fidanzatini, fanno riflettere, perché questi sono i vostri dati, sempre a Raffaella Milano, sul linguaggio violento, la trasmissione di foto e video intimi, l'incidenza, cioè di quanti di loro hanno avuto episodi fino a richiesta di non uscire con altre persone, almeno il 44% di ragazzi e ragazze hanno avuto una richiesta forte, cioè non stiamo parlando di rapporto esclusivo, cioè il partner che chiede l'isolamento dell'altro partner.
1: Sì, qui c'è anche il tema della password, dei social, no? Del quale si parlava. Sicuramente lo spazio digitale è diventato un altro spazio di relazioni che noi adulti dobbiamo conoscere facendoci aiutare dagli stessi ragazzi e ragazze per comprenderlo e interpretarlo. Tuttavia, foto e video intimi, qui intendiamo la diffusione non voluta di foto e video intimi, quindi una forma di pressione e di ricatto anche. Anche in questo caso chiaramente non è la totalità dei ragazzi, però queste cifre devono farci riflettere proprio sulla necessità che una relazione tra adolescenti sia sempre, sia per i ragazzi che per le ragazze, una relazione libera, fatta di rispetto tra persone e non tradursi in un rapporto con un oggetto, un rapporto di possesso.
0: Ecco, Romolo Sicchi, noi vogliamo anche sapere come è andato a finire quel progetto della scuola. Abbiamo visto un bel progetto, che cosa è emerso anche dopo, quando abbiamo spento le telecamere?
2: Sì, quella richiesta di aiuto ha sconvolto molto sia il corpo docente che i ragazzi. Ovviamente, essendo anonima, in qualche maniera la scuola si sta attivando in questo senso. Ricordiamo che in quell'istituto ci sono 1200 studenti e serve un territorio vastissimo, quindi diventa veramente difficile e se non impossibile individuare i soggetti. Per quanto riguarda la violenza camuffata, la violenza che si nasconde, come abbiamo sentito, mi hanno colpito molto quelle parole dei docenti quando dicevano i casi, per esempio, sono del fidanzatino che vuole gestire l'abbigliamento della fidanzatina. È vero, la geolocalizzazione, ma i ragazzini magari non la permettono ai genitori e cancellano l'app, mentre invece l'accettano dal ragazzino. Quindi il concetto di presa in cura da parte dell'altro si sovrappone molto facilmente al controllo ossessivo e quindi al possesso. Sembra che manchi radicalmente il concetto di amore per l'altra persona in quanto entità libera.
0: Sicuramente questo è un aspetto molto importante su cui tante scuole stanno lavorando con vari progetti, cioè l'educazione sesso-affettiva, e dopo ne parliamo perché non c'è l'obbligatorietà nelle scuole, anzi ci sono molte difficoltà. La Fondazione Libellula ha portato nelle scuole un progetto della scrittrice Francesca Cavallo, la ricorderete, famosa per quel libro Storia della Buonanotte per bambine ribelli, un po' per cambiare, cioè, tanti preconcetti sulle figure femminili. Adesso ne ha fatto un altro di libro per decostruire quelle che sono le idee per cui deve essere fatto in un certo modo il maschio. Bene, guardate com'è andata.
3: Ce l'avete pronto il vostro razzo?
4: Sì!
3: Allora, dobbiamo iniziare a capire che cosa ci ha raccontato questa storia del pianeta dei pirati, ok?
4: molti dei progetti relativi alla prevenzione della violenza di genere sono concentrati sull'adolescenza. Noi invece abbiamo scelto, insieme a Fondazione Libellula, di concentrarci sull'infanzia e sulla scuola primaria, perché quella è l'età che ci dice la ricerca nella quale si formano le prime credenze che limitano a degli stereotipi che li possono ingabbiare.
5: Punto di partenza, sei racconti tratti da Storie spaziali per maschi del futuro, della scrittrice tarantina Francesca Cavallo, dove principi azzurri ed eroi esprimono emozioni ed empatia senza vergogna. Un kit didattico suggerisce attività e laboratori, esercizi, giochi e spunti di riflessione per superare gli stereotipi di genere, prima che si trasformino in disuguaglianze e, nei casi più estremi, in violenza.
6: Ogni storia poi è pensata per poter far sì che ciascuno e ciascuna possa rivedersi, ritrovarsi nell'attività e possa avere anche quello spazio di libertà e di immaginazione per immaginare un futuro differente.
7: Vorrei diventare una grande dottoressa.
5: Sono loro i protagonisti, bambini e bambine di oggi, uomini e donne di domani, oltre 12.000 in tutta Italia coinvolti in questo progetto che prova ad aiutare i più piccoli a costruire relazioni basate sul rispetto e i più grandi, famiglie e docenti, a trovare le parole giuste per affrontare questi temi e le emozioni che suscitano.
8: Con questi progetti, con questi laboratori, esce fuori proprio la parte loro e anche i dubbi, le domande che hanno dentro e magari a volte hanno paura proprio di esprimere.
9: Sì, è sempre difficile anche cercare parole che siano adatte e comprensibili all'età del proprio figlio senza turbarlo soprattutto. Penso che questo tipo di educazione possa fare la differenza e che questi incontri che parlano di stereotipi, di genere, di superamento siano molto importanti e siano quella goccia che poi trasforma lentamente la società odierna.
3: Bravi!
0: Lancini, questo è un bellissimo progetto, ce ne sono tanti. Poi Save the Children ha lanciato la campagna Facciamolo in classe per percorsi obbligatori di educazione alla sessualità e all'affettività in tutte le scuole, perché questi sono progetti che ci sono in alcune scuole. Lei che cosa ne pensa?
10: Ma che in realtà in Italia vanno diffusi, ma è pieno. Io lavoro facendo formazione alle supervisioni, agli AAS, da tutti, basta cambiare nome. È incredibile pensare che non si tratti di questi temi che sono stati introdotti. Tra l'altro io ho partecipato ai primi sportelli d'ascolto, erano gli anni 80 e 90. Abbiamo generazioni che non vedono l'ora di avere degli adulti che stanno ad ascoltare, ovvio. Io mi occupo più di preadolescenza e adolescenza perché coi bambini si fa benissimo, a partire da lì abbiamo poi un problema quando l'adolescenza implica dei compiti evolutivi diversi. Sa, l'amore, ne sentivo parlare in studio, è una bellissima parola, ma ne esistono milioni di definizioni. E anche il tema della cura e del controllo in generazioni che oggi non sono state viste è un tema molto complicato. Attenzione, perché lo ripeto, oggi abbiamo una grande emergenza, facciamo tanti interventi meravigliosi ma li leggiamo con le nostre lenti e questo non va bene, qualsiasi siano le lenti, bisogna avere la capacità di ascoltare profondamente qual è il significato oggi del rapporto tra cura e controllo. Ad esempio, io ho letto con attenzione il rapporto di Save the Children ed esempio emerge un dato magari inaspettato, ma sono più le ragazze a chiedere ai ragazzi in alcune situazioni di avere il controllo della password o la geolocalizzazione. Se è reciproca la scelta, attenzione, che non è che la possiamo sempre chiamare come qualcosa di sbagliato. Capisco che noi abbiamo un'idea del controllo tossico, ma attenzione che esistono nuove forme, c'è in corso una rivoluzione dei rapporti delle nuove generazioni. Sarebbe come leggere il consumo di cannabinoidi oggi come 30 anni fa. Sono nuove forme che hanno a che fare con nuove madri, nuovi padri, nuove famiglie, nuove violenze, nuove geolocalizzazioni.
0: C'è una notizia, diciamo, positiva nel rapporto, Raffaella Milano, in un flash, sul consenso, con una consapevolezza diversa.
1: Sì, abbiamo visto che negli anni è molto cresciuta, soprattutto tra le ragazze, la consapevolezza che il consenso a un rapporto sessuale deve essere sempre attuale, cioè nel momento in cui c'è questo rapporto, e il fatto di essere per esempio in coppia non impone di avere dei rapporti non voluti. Ed è anche diminuito il numero di ragazze che confonde la gelosia, appunto Lancini parlava dei tanti modi di vedere l'amore, ecco, questa confusione diminuisce. Io penso che si incrocino un po' due linee, una che conosciamo poco, che è quella che ci veniva richiamata, e un'altra che invece storicamente
0: ci portiamo dovremo approfondire
1: dietro.
0: Questo tema. Noi domani parliamo di vacanze alternative, domani 12:25 RAI 3, buona giornata.

0: Dai polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive. La nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
1: Oggi usiamo sigle e termini nuovi, come DNA. Per noi è il rispetto per le persone. Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre. Siamo le banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale.
2: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua casa e ridurre le emissioni di CO2 in tutta Italia, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
5: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
6: È tutto un po' ovattato.
7: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: È un'altra cosa.
1: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Prova Ride Essential Trappola Insetti Volanti, la soluzione 100% senza insetticida che attrae in trappola gli insetti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali. Ride Essentials.
1: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
2: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
3: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
4: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
2: E Serafino non si è accorto di nulla.
5: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
6: In diretta dalla Camera dei Deputati trasmettiamo, a cura di Rai Parlamento, le interrogazioni a risposta immediata dei deputati ai rappresentanti del Governo.

0: Buongiorno da Rai Parlamento, benvenuti alla Camera dei Deputati. Oggi question time in un orario insolito per lavori parlamentari. Cinque ministri che risponderanno alle interrogazioni di oggi. Le interrogazioni vedremo che intrecceranno molti temi della vita quotidiana. Si parte appunto dalla tutela dei minori dal web, all'agricoltura, al 5 per 1000. Si parlerà anche dell'assegnazione degli alloggi popolari. Ma sicuramente tra questi temi in primo piano c'è il rischio dalle piattaforme digitali per i minori, interrogazione per la quale risponderà la ministra per la famiglia Roccella. Poi ci sono altri quattro ministri, il ministro per l'agricoltura Lollobrigida, il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, il ministro per la protezione civile Musumeci e il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini. Lo dicevamo in primo piano, la tutela dei minori dalle piattaforme web, un tema che sta anche davvero riempendo i giornali con casi di cronaca e anche con dati allarmanti sulle dipendenze e le violenze causate proprio dal web. Si passa poi alle delicatissime questioni aperte che riguardano l'agricoltura, come la difesa dei nostri prodotti dagli accordi commerciali internazionali, in particolare il Mercosur, e poi le conseguenze sul settore dell'agricoltura causate proprio dalla guerra in Medio Oriente. Vediamo che è arrivato il vicepresidente di turno Rampelli, che darà inizio tra poco al question time, ma lo dicevamo, tra le interrogazioni rivolte al ministro dell'agricoltura Lollobrigida, le due ultime all'ordine del giorno, ci sarà anche una che riguarda i costi energetici. È iniziata la seduta del question time, è arrivato il ministro Salvini, ascoltiamo Rampelli.
1: L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, la ministra per la famiglia, natalità e le pari opportunità, il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2706, presentata dai deputati Ziello e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in materia di edilizia residenziale pubblica in relazione alla priorità per i cittadini italiani nell'assegnazione degli alloggi. La deputata Ravetto ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. A lei la parola.
2: Presidente. Ministro, la componente straniera in Italia è dell'8,5% rispetto ai residenti, eppure le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono superiori a favore degli stranieri rispetto agli italiani del 40% in alcune aree territoriali, con picchi del 50% in alcuni comuni. Questo per via dell'applicazione dei criteri, che sono per lo più quelli dell'ISEE o del numero di figli, che vanno tutti a favore degli non comunitari o neocomunitari. Ora, il governo potrebbe pararsi dietro l'argomentazione che questa assegnazione compete alle regioni. Tuttavia, sappiamo bene che in realtà è lo Stato che ha la competenza esclusiva delle linee guida nell'individuazione dei criteri, competenza che è stata rafforzata dalla Consulta, la quale non ha escluso l'applicabilità di criteri più stringenti, alternativi, come la continuità lavorativa, retributiva o fiscale. Quindi con questo question time siamo a chiederle quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministero per trovare dei criteri che riequilibrino questa disparità di assegnazione a sfavore dei cittadini italiani.
0: Prima interrogazione.
1: Ringrazio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle.
3: Grazie. Proprio stamattina stavo lavorando con i tecnici del Ministero per il piano casa, è imminente la nomina del commissario e l'obiettivo è entro un anno di mettere sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati ed è il più grande intervento riservato all'edilizia residenziale pubblica e sociale degli ultimi decenni. Per quello che riguarda le graduatorie, come lei ricordava, le competenze sono divise fra comuni e regioni ed autonomista, ovviamente rispetto alle autonomie locali e non voglio centralizzare nulla. Dove governano la Lega e il centrodestra, sono state approvate diverse leggi regionali come di competenza per dare una priorità a chi da più anni è residente o cittadino. Ebbene, la Consulta, purtroppo la Corte Costituzionale, purtroppo lo dico io perché qualcuno sarà contento a sinistra, In 6 successive sentenze riguardanti le legislazioni di Regione Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento, ha bocciato i criteri della cittadinanza e della residenza a più anni per dare una priorità nell'assegnazione. Ma siccome l'obiettivo è di agevolare chi vive da più tempo in Italia, ha pagato le tasse, ha pagato quelle case, le regioni, di cui è la competenza, stanno già lavorando, e cito la regione Friuli Venezia Giulia, con un disegno di legge 80-2026 presentato in Consiglio regionale proprio lo scorso 24 aprile per l'edilizia convenzionata, per valorizzare come criterio la data più antica di presentazione della domanda, quindi bypassando i criteri bocciati dalla consulta sulla cittadinanza o sulla residenza da più tempo, la data di prima presentazione della domanda. Quindi si suppone che chi ha presentato la domanda da più tempo ed è in graduatoria da più tempo sia residente sul territorio da più tempo. Il tema è di primario interesse anche per altre regioni come la Lombardia e il Veneto, sempre amministrate dalla Lega e dal centrodestra. Se non escludo che ci possano essere delle linee guida, ripeto, in ossequio delle sentenze della consulta anche a livello nazionale, resta fermo l'impegno straordinario posto in essere da questo governo col decreto legge sul piano casa di cui facevo cenno. E ultima riflessione, questo governo per la prima volta prevede un budget per il pagamento dell'affitto per i genitori separati che perdono l'alloggio dopo la separazione o il divorzio. Ho chiesto ai tecnici di eliminare il concetto degli

0: ISEE per la concessione di questi requisiti, mettendo la dichiarazione dei redditi, per eliminare qualche furbetto che altrimenti ne approfitta. Quest'anno conto di dare i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto, che riconquista dignità e la possibilità di vedere dei figli nel fine settimana.
1: Imminente la nomina di un commissario per il piano casa. Sui criteri di assegnazione degli alloggi pubblici stanno lavorando le singole regioni, ha detto il ministro Salvini.
2: La parola al deputato Uziello per la replica, prego.
1: Replica l'onorevole Ziello, Futuro Nazionale.
3: Signor Ministro, vede, la normativa è statale, perché le linee guida che permetterebbero a lei di invitare i presidenti di regione, lei ne ha elencati diversi, a inserire dei criteri per l'attribuzione dei punteggi funzionali alla formazione di graduatorie pubbliche per garantire una priorità e una premialità ai cittadini italiani, può farlo direttamente lei inviando linee guida, visto che le ultime, quelle che ho in mano, risalgono al 2008, signor Ministro, ed è una vergogna da questo punto di vista, senza contare il fatto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale, con sentenza 44 del 2020, le dice una cosa diversa rispetto a quello che le hanno scritto i suoi tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dice che la residenza non può essere inserita come condizione di accesso per fare domanda, ma può essere utilizzata per dei criteri premiali per l'attribuzione di punteggi per quelle famiglie italiane che attendono da tanti anni un posto tra i primi posti delle graduatorie pubbliche e che invece, per colpa sua e della sua assoluta inefficacia da un punto di vista politico, si vedono sempre superare da cittadini stranieri. E vado oltre, Ministro. Noi pensavamo che in questi 4 anni lei avesse fatto un lavoro certosino al Ministero, funzionale a premiare i cittadini italiani che aspettano da anni l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, eppure non ha fatto niente. Io mi ricordavo un Salvini che riempiva le piazze allo slogan un tempo, ovviamente, allo slogan prima gli italiani, portando il partito che lei guida a oltre il 30% dei consensi. Adesso quella percentuale ce l'hanno in alcuni comuni delle regioni che lei ha citato.
2: Concluda.
3: All'interno delle graduatorie pubbliche. Ecco, per noi di Futuro Nazionale, con il generale Vannacci, gli italiani devono essere messi veramente prima di tutto all'interno delle graduatorie pubbliche, cosa che lei non sta facendo, e noi le staremo addosso col fiato sul collo, perché la staneremo anche su questa ulteriore dimostrazione di incoerenza. Grazie Presidente.
1: Dura la replica di Futuro Nazionale, che contesta i criteri di assegnazione degli alloggi popolari menzionati dal ministro Salvini.
2: Ha avuto iniziative in merito all'affidamento in concessione della realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma-Latina. Il deputato Zaratti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. L'ascoltiamo.
1: Illustra l'onorevole Zaratti, Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Grazie Presidente. Signor Ministro, un avviso pubblico del 29 maggio del 25, il suo Ministero ha avviato la procedura di gara per l'affidamento in concessione del corridoio intermodale Roma Latina. Al paragrafo 7 si prevede appunto che il promotore proponente, se non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare entro 15 giorni il diritto di prelazione. Ora, come lei sa, il nostro Paese è già in procedura di preinfrazione da parte della Commissione per quanto riguarda l'autostrada A22, ritenendo illegittima questa procedura. Noi le vogliamo chiedere se appunto lei non intende esercitare, diciamo, quel processo di proporre l'annullamento in autotutela di questa gara, proprio perché ormai sia la Corte di Giustizia Europea, sia la Corte dei Conti, sia il Consiglio di Stato si sono già espressi in merito. Grazie.
2: Grazie deputato Zaratti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di risponderle. A lei la parola.
0: Grazie. No, non intendiamo assolutamente annullare la gara. Il collegamento Roma-Latina rappresenta una delle infrastrutture più attese e strategiche per tutto il Lazio e per l'intero sistema della mobilità del centro Italia. Per troppo tempo cittadini, lavoratori e imprese hanno dovuto fare i conti con ritardi, rinvii e occasioni mancate. Come Ministro delle Infrastrutture ho sempre considerato prioritario questo intervento, che infatti risulta inserito tra gli investimenti prioritari di interesse nazionale ed è affidato a un commissario straordinario, il dottor Mallamo, che ringrazio per l'enorme lavoro che ha fatto e che farà. Ricordo a questo proposito che la legge di bilancio per il 2026 ha rafforzato il ruolo del commissario straordinario, attribuendogli espressamente anche la gestione delle procedure di affidamento relative al collegamento Roma-Latina mediante finanza di progetto. In coerenza con tale quadro normativo, a seguito della presentazione di una proposta per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'opera in regime di finanza di progetto e della verifica dell'interesse pubblico dell'iniziativa, Il MIT ha pubblicato in data 29 maggio 2025 un avviso avente carattere esclusivamente esplorativo.

0: esplorativo, finalizzato a verificare l'eventuale interesse del mercato alla presentazione di ulteriori proposte. In esito a tale avviso sono pervenute altre due proposte da parte di operatori economici. Al momento, pertanto, non è stato ancora pubblicato alcun bando di gara. Siamo in una fase preliminare prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a individuare la soluzione migliore. Col decreto numero 1 del 2026 del commissario straordinario è infatti stata nominata la commissione incaricata di valutare le proposte presentate sotto il profilo della fattibilità, della sostenibilità economico-finanziaria e della loro coerenza con l'interesse pubblico. La valutazione comparativa delle alternative progettuali non rappresenta un rallentamento del percorso, ma una garanzia di serietà e trasparenza dal punto di vista infrastrutturale. La commissione incaricata concluderà i lavori ed è prevista entro la fine del prossimo mese di luglio. Questa scadenza. Solo all'esito di questa fase, se sarà individuata una proposta coerente con gli obiettivi dell'intervento, si procederà alla pubblicazione del bando di gara. Tutto ciò avverrà nel pieno rispetto della normativa e della giurisprudenza nazionale ed europea, compresa la questione relativa al diritto di prelazione, oggetto del quesito dell'interrogante. D'altronde, ci tengo a sottolinearlo e vado a chiudere. La pronuncia non ha inibito la prosecuzione di tante iniziative di project financing in corso e sul tema il Ministero del Lavoro, insieme alla Presidenza del Consiglio, per recepire al più presto con modifiche normative gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia. La Roma Latina non è soltanto una strada, è un'infrastruttura che significa più sicurezza per chi ogni giorno si sposta per lavoro e una nuova prospettiva di crescita per tutto l'Agro Pontino.
1: La gestione della Roma Latina prevede fondi nella legge di
2: Grazie,
1: bilancio,
2: ministro
1: ma nessun
2: Salvini. Ha
1: bando è stato
2: facoltà di
1: ancora pubblicato. Fino a
2: replicare il
1: luglio si fanno
2: deputato
1: sopralluoghi
2: Zanardi.
1: e valutazioni, ha detto il ministro.
3: Grazie Presidente, ma proprio perché siamo in una fase preliminare, signor Ministro, sarebbe necessario correggere gli errori evidenti che ci sono in questa, diciamo, procedura che è appena iniziata. Io le voglio ricordare, insomma, non soltanto la Corte di Giustizia europea, ma anche la Corte dei Conti, con deliberazioni del 14 e 15 febbraio 26, ha stabilito che il diritto di prelazione del project financing non può essere riconosciuto neppure nelle procedure già avviate e si avvisano le stazioni appaltanti di disapplicare la norma in applicazione del principio del primato del diritto dell'Unione. Quindi le amministrazioni e i giudici nazionali sono tenuti appunto a disapplicare questa norma. Ma del resto io le voglio dire, non siamo nel merito della discussione sulla Roma Latina, quello è un altro discorso, lo faremo in un'altra occasione, ma qui si tratta semplicemente di verificare se le procedure che state mettendo in atto sono compatibili o meno. Del resto lei stesso, rispondendo alle contestazioni fatte dall'Unione Europea per la preinfrazione di LGE 2006-11-2031, alla domanda dell'Unione Europea risponde esattamente in questo modo. La domanda è: le autorità italiane possono illustrare come intendono procedere? E lei risponde: ai fini del proseguo della procedura di gara si conferma che la lettera di invito da inviare ai quattro operatori economici prequalificati dopo l'acquisizione del parere CIPE, stiamo parlando dell'autostrada A22, sullo schema di concessione sarà predisposta in stretta aderenza ai contenuti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La medesima, pertanto, non prevederà il riconoscimento del diritto di prelazione in favore del promotore non aggiudicatario. Lo dice lei. Lei dovrebbe sapere quello che ha detto l'Unione Europea e dovrebbe essere coerente su questo. Quindi è del tutto evidente che la procedura di gara iniziata sul corridoio Roma Latina, che prevede all'articolo 7 il diritto di prelazione, va modificato e va cancellato, difendendo gli interessi nazionali, caro Ministro, cosa che lei troppo spesso si dimentica di fare. Grazie.
2: Grazie a lei, deputato Zaratti. Passiamo all'interrogazione 32708, presentata dal deputato Bagnasco, che ha oggetto tempistiche per l'avvio dei lavori e la realizzazione del collegamento infrastrutturale tra il Tiguglio e Genova, con particolare riferimento al tunnel Rapallo Fontana Buona. Il deputato Bagnasco ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la
1: Illustra
2: parola.
1: e replica l'onorevole Bagnasco,
4: Grazie
1: Forza Italia.
4: Presidente. Signor Ministro, in Liguria c'è un'opera che da troppo tempo vive sospesa tra annunci, aspettative e rinvii. È il tunnel Rapallo Fontana Buona. Qualche anno fa, tanti, 95, ero sindaco di Rapallo ed era uno dei temi sul quale si discuteva, non solamente naturalmente Rapallo, ma su tutto il territorio. Questo per far comprendere evidentemente le tempistiche di quest'opera. Parliamo di un collegamento.

0: quindi atteso da un intero territorio, sul quale si era trovato la convergenza, ed è un fatto, lei ha una grande esperienza, di tutte le cittadine e i paesi del territorio. Non c'è stata nessuna negatività anche sul modo di fare questo tipo di collegamento e su dove sarebbe dovuto uscire. Quindi sembrava ovviamente tutto risolto ed è stato considerato strategico per unire la costa all'entroterra, migliorare la sicurezza della viabilità e sostenere lo sviluppo economico di una delle aree più dinamiche della nostra regione. Eppure, nonostante gli impegni assunti e i passi avanti compiuti negli ultimi anni, e di questo devo darne atto, ovviamente sia da parte del governo, sia da parte del ministro Rixi, sia da parte anche o soprattutto della nostra regione, nonostante questi passi avanti compiuti, siamo ancora al punto di prima, almeno sul piano effettivo. E si continuano e continuiamo a non avere una risposta definitiva sui tempi e sulle risorse necessarie per trasformare questo progetto in un cantiere reale.
1: Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di risponderle. Prego, ministro.
2: Ringrazio l'interrogante per il quesito su un'opera strategica. Mi permetto però di partire da un dato di fatto. Nell'interrogazione lei fa riferimento a presunte incertezze sullo stato dell'opera, sulle tempistiche, sul percorso amministrativo. È vero esattamente il contrario. Quindi se lei voleva stimolare, bene, lo stimolo viene raccolto, i presupposti di partenza sono totalmente errati. Il progetto del collegamento Rapallo-Fontana Buona ha infatti compiuto negli ultimi mesi passi concreti e decisivi che vado a dettagliare nel minuto e mezzo che mi viene evidentemente concesso. Autostrade per l'Italia ha trasmesso il progetto aggiornato recependo le prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le osservazioni emerse durante la consultazione pubblica. Successivamente il Ministero ha rilasciato il nulla osta per l'avvio delle procedure necessarie alla conferenza dei servizi. L'elemento più rilevante è che il 29 aprile scorso si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi su tutto il territorio. Si tratta di un passaggio fondamentale perché sostituisce tutti gli atti di assenso richiesti, determina la localizzazione dell'opera e consente la realizzazione dell'infrastruttura anche in variante agli strumenti urbanistici. Non siamo quindi di fronte a un progetto fermo o incerto, ma un'opera che ha già superato una delle fasi più complesse del proprio iter autorizzativo. Attualmente la concessionaria sta predisponendo il progetto esecutivo, recependo le osservazioni formulate da tutti gli enti coinvolti. L'invio al Ministero di questo progetto è previsto entro ottobre di quest'anno. Successivamente saranno completate le procedure di approvazione e entro l'anno 2026 potrà essere avviata la gara per l'affidamento dei lavori. Anche sotto il profilo delle tempistiche esiste quindi un cronoprogramma definito e trasparente. Proprio per accelerare ulteriormente la realizzazione dell'opera e ridurre al minimo i tempi tra la conclusione dell'iter autorizzativo e l'apertura dei cantieri, il Ministero sta valutando, d'intesa con i soggetti competenti, tutte le soluzioni consentite dall'ordinamento, compresa l'ipotesi di affidare alcune lavorazioni attraverso strumenti in-house. Anche di questo ho parlato ieri col governatore Bucci e il viceministro Rixi, che sono assolutamente operativi e sul pezzo. L'obiettivo è chiaro, anticipare quanto più possibile l'avvio delle attività operative e creare le condizioni affinché i lavori possano essere cantierizzati entro l'inizio del prossimo 2027, dando finalmente una risposta concreta a un territorio che attende questa infrastruttura da troppo tempo. Quanto al coinvolgimento del territorio, esso non rappresenta un obiettivo futuro, ma una realtà già concretamente perseguita. In conclusione, il Governo conferma il massimo impegno per la realizzazione di un'infrastruttura attesa da decenni, dopo anni di discussioni e di polemiche. Oggi esistono autorizzazioni, procedure concluse e un percorso amministrativo chiaro che sta portando l'opera finalmente verso la fase realizzativa. Più chiaro di così non potevo essere.
3: In Liguria il progetto di collegamento Rapallo-Fontana Buona sta andando avanti, autorizzazioni ottenute entro il 2026, la gara per l'affidamento dei lavori inizio 2027, apertura cantieri.
1: Grazie, signor raccomando ministro. I tempi.
0: Sì, cercherò di recuperare, mi scuso. Cercherò di recuperare il tempo che ho perduto prima, ma l'interesse nei confronti di quest'opera è talmente forte che evidentemente fa perdere anche un pochino la cognizione del tempo. Avrei voluto finire il mio intervento dicendo che volevo chiedere al Ministro di indicare con chiarezza le risorse disponibili e il cronoprogramma per l'avvio dei lavori. Il Ministro mi ha risposto, il cronoprogramma non l'ha dettagliato, ma comunque è stato abbastanza preciso e puntuale. Sto di fatto che evidentemente il mio intervento, come il Ministro può avere compreso tranquillamente, non è

0: Era certo un critico, ma era la volontà forte, non mia ovviamente, ma di tutto il territorio, non solo della maggioranza che in qualche modo rappresento, ma anche delle minoranze che su questo tema, devo dire, si sono trovate almeno a parole d'accordo. La differenza tra noi e quelli che c'erano precedentemente è che le minoranze erano d'accordo ma non facevano poco e niente. Il nostro governo ha fatto molto, come ha fatto molto anche la Regione Liguria, per cercare di arrivare in fondo. Però le difficoltà ci sono, l'idea è quella di andare avanti, me ne rendo conto. Non mi ha risposto precisamente solo su un fatto, sulla questione economica, che è un fatto di non poca... io spero, mi auguro che anche questo sia ovviamente... completamente definito. Ovviamente l'augurio è che io qui ci sto ancora un anno e qualcosa, un anno e sei mesi, diciamo, perché questo è il termine della legislatura.
1: Concludo.
0: Non vorrei dover ritornare qui solamente per indicare al ministro ancora che non abbiamo fatto le cose, ma sono sicuro che questo non succederà, signor ministro.
1: La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3-2709, presentata dai deputati Pastorella e altri, che ha oggetto iniziative volte a consentire la formazione a distanza da parte delle autoscuole autorizzate. La deputata Pastorella ha facoltà di illustrare
2: la sua replica.
1: Illustra
2: l'onorevole Pastorella di Azione.
3: Grazie Presidente. Ministro, in Italia mancano 20.000 autisti di camion e almeno 7.000 di autobus, a essere ottimisti. E questo ovviamente implica dei rischi per la capacità del sistema nazionale del trasporto, sia passeggeri che merci. Sono tantissime le azioni che il governo potrebbe fare per compensare, alcune sono più complesse di lungo termine, altre più facili e immediate. E in quest'ultima categoria ricade aggiornare una legge del 95 che impedisce la formazione a distanza per il conseguimento della patente, cioè facciamo operazioni chirurgiche a distanza, ma la teoria per la patente no. La domanda, ministro, quindi è questo: quando eliminerà questo assurdo divieto in modo da ampliare l'accessibilità dei corsi e ridurne anche i costi? Grazie.
1: Ringrazio deputata Pastorella. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di risponderle. Prego, ministro.
4: Grazie per l'interrogazione, perché il tema della sicurezza stradale è assolutamente fondamentale. Sono usciti i dati della Polizia Stradale e dei Carabinieri per i primi 5 mesi di quest'anno e continua il calo del numero di morti dall'approvazione del nuovo codice della strada. Speriamo che sia una tendenza costante. La formazione dei futuri conducenti, e siamo in tema, è una responsabilità enorme. Da essa appunto dipende la sicurezza di milioni di persone che ogni giorno viaggiano e lavorano su strada. Non è un'attività qualunque, non può essere improvvisata, servono professionalità vere, controlli rigorosi e un percorso formativo che non lasci zone d'ombra. Il ruolo delle autoscuole da questo punto di vista è strategico e determinante. Ricordo che sono circa 6.700 i soggetti formatori presenti nel Paese, che ogni anno impartiscono circa 120.000 corsi per patenti A e B e 15.000 corsi per patenti superiori e professionali. Per quanto riguarda il tema da lei posto, relativo all'utilizzo di strumenti digitali nelle autoscuole, ricordo che la normativa vigente allo stato attuale, come lei ricordava, non consente l'impiego di tali modalità. Nella consapevolezza però dell'importanza delle semplificazioni amministrative per imprese e cittadini, abbiamo in ogni caso voluto inserire il tema da lei citato nell'ambito della delega per la revisione complessiva del codice della strada. Ricordo che sulla delega è all'esame del Senato il disegno di legge di proroga già approvato da questo ramo del Parlamento. In questo contesto stiamo lavorando all'aggiornamento di tutte le regole con un principio semplice di buonsenso: semplificare e innovare senza però abbassare la qualità della formazione né mettere a rischio la serietà delle autoscuole autorizzate. Per garantire standard elevati, percorsi tracciabili e controlli efficaci, stiamo portando avanti un confronto costante con le associazioni del settore, e il suo contributo ovviamente sarà il benvenuto, perché chi lavora ogni giorno nelle autoscuole conosce meglio di chiunque altro i problemi, le esigenze degli utenti e soluzioni percorribili. Ascoltare questi operatori non è un atto formale, è il modo più serio per costruire regole concrete, applicabili, utili e davvero condivise. L'obiettivo è raccogliere indicazioni chiare sulle innovazioni funzionali che, attraverso l'utilizzo di strumenti digitali da lei ricordati, possano favorire la frequenza dei corsi di formazione del più alto numero di utenti, assicurando però, e lo ribadisco nel contempo, tracciabilità e trasparenza delle attività formative. Da un lato vi è infatti una forte esigenza di semplificazione delle regole per favorire l'accesso ai titoli abilitativi da parte dei soggetti interessati al conseguimento di una patente a uso professionale, gli autisti di TIR di cui lei parlava. Dall'altro serve garantire l'insegnamento a distanza prevenendo comportamenti irregolari, assicurando in ogni caso che la formazione resti nelle mani di professionisti qualificati.
2: Si sta lavorando per garantire anche lezioni a distanza da parte delle autoscuole autorizzate, a patto di non abbassare la qualità e i controlli, ha detto il ministro Salvini.
3: Grazie Ministro, io apprezzo che lei apprezzi il mio contributo, ma in realtà questa richiesta non viene tanto da Azione, non solo da Azione, ma viene anche delle stesse scuole guida che in un protocollo firmato proprio qui alla Camera settimana scorsa hanno chiesto con forza quello che tra l'altro la sua maggioranza ha più volte richiesto con emendamenti a vari decreti. Quindi direi che siamo tutti concordi sul fatto che questa innovazione deve accadere proprio per evitare quello che dice lei, cioè quelli che non vanno a fare l'e-learning con le scuole guide vanno sulle app, sui video disponibili online con dei risultati che ovviamente sono subottimali. La domanda è perché siamo ancora qua? Il codice della strada è stata un'occasione persa su tanti fronti dell'innovazione, penso alla guida autonoma, ai simulatori, dove ci siamo lasciati passare sotto un sacco di occasioni e questa ancora una volta siamo alla proroga della delega che forse eventualmente arriverà. Io mi aspettavo, auspicavo una tempistica, qualche tipo di data per sapere quando questo sarà sdoganato, pur, ripeto, mantenendo tutti gli standard di sicurezza. E non è solo questione di poter formare più autisti, pensiamo anche agli istruttori di scuole guida che in questa maniera potranno liberare del tempo per andare magari a fare più pratiche. E poi pensiamo anche a tutte le altre innovazioni. Io mi auguro che se si andrà a rivedere il tema della scuola guida e del conseguimento delle patenti si ascolteranno anche altre richieste, per esempio il conseguimento di patenti in lingua inglese o spagnolo, che possono ancora una volta ampliare la platea di autisti di cui abbiamo disperatamente bisogno. Quindi se dovete fare questo decreto della proroga della delega, ebbene fatelo presto, perché il nostro sistema logistico di trasporto passeggeri è veramente in sofferenza, lei lo sa meglio di me, quindi cerchiamo di lavorarci. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Pastorella. Passiamo all'interrogazione 32712 presentata dai deputati Saracino e altri, che ha oggetto
2: Partito Democratico. Illustra l'onorevole Andrea Caso,
1: Dipartimento della Protezione Civile, in relazione al possibile riconoscimento dell'autonomia differenziata. Il deputato Casu ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, a lei la parola.
5: Signor Ministro, di fronte alle calamità naturali, alle conseguenze del surriscaldamento globale, agli effetti della frusta climatica che trasforma sempre più spesso improvvise precipitazioni in emergenze, non esistono confini regionali. La destra al governo non solo nega il cambiamento climatico, presta il fianco alla disinformazione, non garantisce le risorse e gli interventi necessari a prevenire il dissesto idrogeologico. Adesso rischia anche di compromettere un'eccellenza del nostro Paese, la protezione civile. Noi le chiediamo se si rende conto che rinunciare alle sue deleghe in quattro regioni serve solo a nutrire la propaganda della maggioranza, che la vostra ossessione di spaccare l'Italia, il vostro fallimento sull'autonomia differenziata non lo devono pagare i territori nel momento dell'emergenza. Non vi permetteremo di dividere anche su questo cruciale fronte gli italiani in cittadini di serie A e cittadini di serie B.
1: La ringrazio, deputato Casu. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
6: La ringrazio, signor Presidente. Innanzitutto occorre una precisazione. Gli schemi di intesa preliminare di cui parla l'onorevole interrogante riguardano esclusivamente le emergenze di rilievo regionale. Quindi interessano soltanto una parte del territorio regionale. Si tratta di emergenze diverse da quelle di rilievo nazionale, per le quali emergenze, per i quali fenomeni, per la loro rilevanza, nessun potere derogatorio è conferito alle regioni. Gli schemi di intesa, inoltre, prevedono numerosi limiti di carattere temporale, di carattere sostanziale, di carattere procedurale. In particolare, sul piano procedurale si impone la preventiva autorizzazione del Consiglio dei Ministri e, qualora per ragioni di comprovata urgenza non consentano di attendere tale deliberazione, è richiesto sia il preventivo parere del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che deve essere comunque sentito al riguardo, sia un'immediata valutazione del Consiglio dei Ministri, che può anche negare l'approvazione dell'ordinanza regionale emessa nelle more. Ancora una volta, quindi, si tratta di vincoli funzionali ad assicurare

0: un'uniforme protezione dei beni fondamentali sul piano nazionale. Le ordinanze, peraltro, operano per un tempo non indefinito, ma limitato. Giova anche ricordare all'onorevole interrogante che la possibilità di applicare l'autonomia differenziata alla materia della protezione civile è stata prevista dalla riforma costituzionale del 2001 votata dal centro-sinistra. Del resto, il collegamento tra l'unità e indivisibilità della Repubblica da una parte e l'autonomia delle regioni accresciuta grazie alla differenziazione dall'altra è assicurato proprio dal principio di sussidiarietà. Tenendo conto di tali considerazioni, per concludere, nel corso dei negoziati sugli schemi di intesa preliminari sono state acquisite apposite griglie della sussidiarietà che sono state elaborate sulla base delle caratteristiche della funzione e dello specifico contesto territoriale di riferimento. Resta ferma, infine, la possibilità di ricordare che analoghe richieste nell'esercizio della propria autonomia siano presentate dalle regioni interessate, cioè l'esercizio dell'autonomia differenziata non è per tutte le regioni, è facoltativo, è a richiesta. È normale, è facoltativo e non è a tempo indefinito. Laddove il confine e il perimetro del pericolo dovesse andare oltre i vincoli regionali o per la portata stessa del fenomeno, interviene la dichiarazione di stato di emergenza nazionale. Vogliamo soltanto facilitare le regioni in un intervento tempestivo dal punto di vista amministrativo e operativo sotto il controllo del Dipartimento nazionale e sempre per facilitare le prime operazioni di soccorso. Credo che sia un'opera che non può che essere condivisa.
1: Lo ringrazio, Ministro.
2: Gli schemi di intesa preliminare sul ruolo della protezione civile in caso di autonomia differenziata riguardano solo emergenze regionali che hanno tempo definito.
3: Ringrazio, signor Presidente. Ministro, quindi lei ha cambiato idea, perché un po' di tempo fa aveva detto altre cose. Quindi lei, nonostante conosca i rischi dell'autonomia differenziata per il Paese e per il suo Ministero, ha scelto alla fine di condividere questa scelta. Perfetto, ma ha capito che da domattina il suo Ministero, Ministro, non esisterà più. Lei non sarà più un Ministro soltanto senza portafoglio, lei sarà un Ministro senza Ministero, perché noi abbiamo capito che a qualche leghista evidentemente non interessa, ma quando si verificano, Ministro, fatti come quello di Niscemi o dei Campi Flegrei, quelle sono emergenze nazionali, non sono questioni locali, e per gestirlo, caro Ministro, c'è bisogno della protezione civile nazionale. Lei, Ministro, sta legittimando quei governatori di regione del nord che già in passato parlavano di voler chiudere i confini regionali. Ma le do una notizia, Ministro: l'articolo 120 della Costituzione stabilisce che le regioni non possono impedire il transito e la circolazione delle persone. Le è chiaro? Non potete ridicolizzare così un'eccellenza nazionale del nostro paese come appunto la protezione civile. E infine, Ministro, lei come me è un uomo del Sud, ma come fa a tradire così il suo territorio sostenendo una legge che praticamente legittima l'idea che in Italia esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, per cui diritti e opportunità dipendono dal luogo in cui si ha la fortuna o la sfortuna di nascere? Con quale coraggio lei sta tradendo la Sicilia, la Campania, la Puglia, tutto il Mezzogiorno? Già sarete ricordati per essere il governo più antimeridionalista della storia repubblicana. Si passi una mano sulla coscienza, Ministro, e fermi questa ennesima schifezza contro il Sud e contro l'Italia tutta.
2: Dura la replica il Partito Democratico. L'onorevole Sarracino ha rivendicato il ruolo della protezione civile nazionale.
4: 27-13 presentata dai deputati Lupi e altri, che ha oggetto iniziative di competenza per la tutela dei minori rispetto ai rischi legati alle piattaforme digitali. La deputata Carfagna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego. L'ascoltiamo.
2: Noi moderati,
5: grazie,
2: illustra e
5: grazie
2: replica,
5: Presidente.
2: Onorevole
5: Signora
2: Carfagna.
5: Ministro, come sappiamo, i social network sono diventati ormai una componente strutturale nella vita quotidiana dei minori, e sappiamo anche che sono stati progettati per creare dipendenza, per tenere letteralmente incollati ore e ore i minori agli schermi dei loro iPhone. E sappiamo anche i danni che questo provoca sulla loro salute, sulla crescita psicofisica dei minori. Ce lo dice una copiosa lettura

0: letteratura scientifica che abbiamo a disposizione. Le rivolgiamo questa interrogazione, signora Ministro, perché chiediamo che il Ministero per le Pari Opportunità possa e debba farsi capofila dello sforzo parlamentare che serve per arrivare all'approvazione di una buona legge prima che questa nuova dipendenza crei danni irreversibili anche nel rapporto, nell'approccio delle nuove generazioni al tema della parità e del rispetto della donna, valori che sono minacciati da un uso indiscriminato dei social network.
1: La ringrazio, deputata Carfagna, la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, ha facoltà di risponderle. Ministra, lei la parola.
2: Grazie Presidente, e ringrazio anche gli interroganti per aver sollevato una questione così delicata e importante. L'Italia è stata tra i primi paesi a porsi il problema della tutela dei minori nell'ambiente digitale. Siamo per esempio il primo paese europeo che si è dotato di una disciplina specifica per impedire ai minori di accedere a siti pornografici attraverso sistemi di verifica dell'età. Questo risultato è stato raggiunto grazie al cosiddetto decreto Caivano, il 15 settembre del 23, mentre l'autorità per le garanzie delle comunicazioni nel maggio del 25 ha definito il modello tecnico di attuazione. Va ricordato però che una recente sentenza del TAR del Lazio, l'11 marzo del 26, pur confermando la validità dell'impianto elaborato dall'Agicom, è intervenuta con ulteriori e complesse richieste procedurali, che dovranno quindi essere espletate prima di rendere la verifica dell'età pienamente efficace. Intanto il Dipartimento per la Trasformazione Digitale è impegnato nello sviluppo di un sistema nazionale di verifica dell'età concepito nell'ambito del portafoglio digitale italiano, l'IT Wallet, progettato per risultare interoperabile con il portafoglio digitale europeo. Questo governo ha introdotto e rafforzato l'utilizzo del parental control, oggi disponibile gratuitamente, sempre grazie al decreto Caivano, sui nuovi dispositivi elettronici e sui servizi di comunicazione. Si tratta di uno strumento fondamentale che consente alle famiglie di esercitare una funzione educativa, di accompagnamento e di controllo nell'utilizzo delle tecnologie digitali. Proprio per valorizzare il fondamentale ruolo educativo dei genitori e della comunità educante, nel 24 e nel 25 oltre 100 milioni del Fondo per le politiche della famiglia sono stati destinati anche al finanziamento di attività di formazione digitale e mediatica, con l'obiettivo di garantirne una diffusione il più possibile capillare attraverso i centri per la famiglia. La protezione dei minori non può però essere affidata esclusivamente a divieti o limitazioni di accesso. La sfida che abbiamo davanti non riguarda solo l'accesso ad alcuni siti o ai social. È necessario quindi costruire un vero ecosistema digitale a misura di minore che coinvolga le famiglie, le istituzioni, la scuola, gli operatori tecnologici e anche le piattaforme e che sia modulato in funzione dell'età e del livello di maturazione dei ragazzi. Vorrei fare un esempio. La modulazione per età gestita dalle famiglie è la stessa che adottiamo in tanti altri settori. Per esempio, un bimbo di pochi anni può guidare un'automobilina a pedali, poi magari con qualche anno di più una piccola vettura elettrica in un parco, a 14 anni può muoversi con un motorino, infine con la maggiore età può prendere la patente e avere un'auto propria. L'obiettivo è rendere l'intero spazio digitale più sicuro e più adeguato alle esigenze di crescita delle nuove generazioni. In questa prospettiva guardiamo con attenzione anche al lavoro parlamentare in corso. Sono infatti all'esame delle Camere diverse proposte di legge che affrontano il tema della tutela dei minori online. Il Governo seguirà con interesse questo confronto nella convinzione che su una materia così delicata sia necessario continuare a rafforzare gli strumenti di protezione, prevenzione ed educazione, mantenendo sempre al centro il superiore interesse dei minori.
3: Si lavora per il rafforzamento di misure già esistenti di educazione digitale rivolte alle famiglie con minori che usano il web.
0: Grazie Presidente, la ringrazio signora Ministro per le risposte e anche per l'impegno portato avanti da lei e dal Governo su questo tema. Noi sosteniamo i suoi sforzi, gli sforzi del Governo, e pensiamo che si debba fare un passo in avanti. Come sa, è depositata qui alla Camera mia prima firma una proposta di legge al Senato a firma della collega Gelmini che vuole introdurre un divieto di accesso ai social network per i minori di 13 anni e un regime speciale protetto diversificato per i minori di età compresa tra i 13 e i 16 anni attraverso l'attivazione di profili dedicati che prevedono la disabilitazione di quegli algoritmi che creano dipendenze e anche l'introduzione di strumenti di controllo parentale che siano semplici, accessibili ed effettivi. Il tutto reso efficace da un sistema di certificazione dell'età digitale che sia idoneo, effettivo, che funzioni davvero e che superi il meccanismo dell'autocertificazione che viene facilmente aggirabile. Come lei ha ricordato, ci sono analoghe iniziative depositate da diversi gruppi parlamentari e politici. Noi pensiamo che si debba utilizzare l'ultimo anno di legislatura per approvare una buona legge. Ce lo chiedono le famiglie, ce lo chiedono le scuole, gli insegnanti che vedono i loro sforzi educativi vanificati da

0: della donna svilente, degradante, umiliante, una cultura misogina, nemica della parità e dell'uguaglianza che faticosamente abbiamo conquistato con anni e anni di battaglie fuori e dentro dal Parlamento. È il momento di agire adesso, prima che sia troppo tardi.
1: Ringrazio deputata Carfagna. Siamo all'interrogazione 32714 presentata dai deputati Sportiello e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in relazione a episodi di violenza di minori veicolati sulle piattaforme digitali. La deputata Sportiello ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
2: Illustra la replica l'onorevole Sportiello, Movimento 5 Stelle.
3: Abbiamo letto di episodi di violenza con protagonisti minori, giovanissimi, 11, 13, 17 anni. Una docente è stata gravemente ferita, accoltellata. C'è stato un tentativo di accoltellare un altro docente sempre all'interno di una scuola davanti a tutti gli altri studenti. Altri minori sono stati indagati per odio razziale. Avrebbero incoraggiato azioni violente contro persone migranti, persone LGBTQIA+. Sono stati indagati per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, per detenzione illegale di armi. Un altro minore è stato arrestato perché progettava una strage a scuola, indiziato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Ebbene, Ministra, le risposte del Governo sono state sensazionalistiche, propagandistiche, vuote come al solito, ma assolutamente incapace di cogliere la complessità di questi fenomeni. Quindi le chiedo, lei come autorità delegata, cosa sta facendo? Ha capito cosa ci troviamo davanti?
1: La ringrazio, deputata Sportiello. La ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, ha facoltà di risponderle. Ministra, le la parola.
4: Grazie Presidente. Il Governo è pienamente consapevole che l'evoluzione delle tecnologie digitali, se da un lato offre straordinarie opportunità di crescita, partecipazione e accesso alla conoscenza, dall'altro comporta rischi concreti legati alla diffusione di contenuti manipolati e all'emergere di nuove forme di violenza. Per questo la tutela dei minori nell'ambiente digitale è stata una delle nostre priorità e a questo fine l'azione di governo ha previsto strumenti normativi, misure di prevenzione, protezione e supporto psicologico, sostegno alle famiglie, percorsi strutturati di alfabetizzazione digitale ed educazione civica. Quindi un panorama multiplo e complesso di interventi. Come già detto nella precedente risposta, l'Italia è stata il primo paese europeo a introdurre una disciplina specifica per impedire ai minori l'accesso ai siti pornografici attraverso sistemi di verifica dell'età previsti dal decreto Caivano. Ricordo che la connessione tra violenza contro le donne e frequentazione precoce di tali siti è ormai riconosciuta da numerosi studi internazionali di settore. Sempre nel decreto Caivano è stato inserito anche l'obbligo a fornire gratuitamente la fondamentale opzione di controllo parentale nei nuovi device. Il Governo ritiene tuttavia che la tutela dei minori non possa essere affidata esclusivamente a limitazioni di accesso, ma debba fondarsi anche su percorsi di educazione e accompagnamento. E in questa direzione si colloca, tra le tante azioni promosse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, per esempio il progetto Safer Internet Center, così come diverse iniziative di alfabetizzazione digitale rivolte a studenti, docenti e famiglie. A ciò si aggiungono le attività dei centri per la famiglia, per le quali il mio Ministero ha già stanziato 115 milioni, finalizzate anche a promuovere un uso consapevole del digitale, oltre che servizi per l'ascolto e il counseling, dedicati sia agli adolescenti che ai loro genitori. Con la stessa visione si è intervenuti sul sostegno psicologico agli studenti. La legge numero 207 del 24 ha istituito presso il Ministero dell'Istruzione un fondo dedicato con una dotazione di 10 milioni di euro per il 25 e di 18,5 milioni di euro a partire dal 26 per garantire servizi di supporto psicologico nelle scuole. Anche la piattaforma digitale Ascoltami offre uno spazio qualificato di ascolto e orientamento, consentendo agli studenti di confrontarsi con professionisti nelle situazioni di difficoltà, fragilità o disagio. Nell'ambito del programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 21-27, il Governo ha dedicato un investimento complessivo di oltre 300 milioni di euro per creare centri di aggregazione gratuiti e sicuri per adolescenti e giovani, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate del Paese. Nel breve tempo dedicato alla risposta all'interrogazione non mi è possibile elencare tutti i numerosi interventi del Governo in questo ambito. Le iniziative citate però mi sembra già indichino con chiarezza.
3: Che l'urgenza di affrontare il problema a cui fanno riferimento gli interroganti è pienamente condivisa dal governo e soprattutto che non parliamo di promesse o progetti futuri, ma di azioni già intraprese.

0: risorse già stanziate, un percorso che il governo si impegna a proseguire e rafforzare.
1: Diverse sono le proposte di legge e gli investimenti per la tutela dei minori nell'ambiente digitale.
2: Ministra, glielo dico chiaramente senza giri di parole, lei non può concedersi il lusso di non sapere, come ha fatto, di che cosa stiamo parlando. Neanche per un attimo ha parlato di radicalizzazioni online, perché è di questo che stiamo parlando e questo è il filo rosso che tiene unite le questioni di cui le ho parlato. Allora, sa che giorno è oggi, ministra? È 4 giugno. Sa cosa succederà fino a settembre, alla metà di settembre, ottobre? Succederà che le scuole saranno chiuse. Questi ragazzi cosa pensa che faranno in tutti questi mesi mentre i genitori sono al lavoro? Cosa pensa che faranno se non possono uscire strada perché le città sono rovente con il caldo a 40 gradi? Dove andranno se non ci sono spazi e l'istituzione lascia vuoti perché non li vede, non li pensa, non prende in carico il loro benessere? Allora guardi, ministra, io voglio parlare delle cause per cui questi ragazzi poi trovano all'interno di queste piattaforme un senso di appartenenza, sviluppano dei legami, decidono di superare prove come l'autolesionismo, le violenze contro gli altri per farsi accettare da quelle comunità, e spesso vengono adescate da app su cui giocano bambini piccolissimi. Allora guardi, io voglio parlare di cause, voglio parlare anche dei mezzi, voglio parlare di un governo che abbia il coraggio politico di discutere della trasparenza degli algoritmi e chiedersi perché un ragazzo di 10 anni che si collega su una piattaforma con un algoritmo di cui non conosciamo il funzionamento si ritrova a guardare questo materiale. Voglio parlare di responsabilizzazione delle piattaforme che non possono sempre essere esonerate da quello che è il loro ruolo. Sa cosa mi viene? Il dubbio che queste sottoculture misogene, neonaziste, suprematiste, fasciste e nichiliste, in fondo a una parte di questa maggioranza piacciono e va bene che vada avanti così. Concludo dicendo che ci vuole la volontà politica, quella che vi è mancata quando il 24 maggio vi ho chiesto di discutere con urgenza una legge sull'esposizione dei minori dei social, e questa maggioranza l'ha negato al Parlamento. Allora guardi, le parole le porta via il vento. In 4 anni niente avete fatto, e ancora una volta l'unica immagine che abbiamo in mente è quella della Presidente Meloni seduta accanto agli oligarchi della Silicon Valley. È questa la vostra volontà politica, altro che tutela dei minori.
1: Piena insoddisfazione nelle parole di replica 3, 27, del Movimento 15, 5 Stelle.
3: Dai deputati Gadda e altri, che ha oggetto iniziative normative volte a superare il limite di spesa per l'istituto del 5 per 1000. La deputata Gadda ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
1: Italia Viva illustra.
4: Grazie
1: e
4: Presidente, Ministro
1: Gadda.
4: Giorgetti, i cittadini italiani hanno fiducia nel volontariato e nel terzo settore, tant'è che nel 2025 18.460.316 contribuenti hanno destinato la loro quota del 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi per sostenere queste attività. Considerate le cifre ammesse, le cifre accantonate per gli enti non ammessi che faranno ricorso, le chiediamo se la quota stabilita dei 610 milioni come tetto è superata e soprattutto cosa intende fare il governo, perché il 5 per 1000 è una misura in cui i cittadini italiani credono e sono risorse degli italiani e del terzo settore. Come intendete modificarla in modo strutturale, perché appunto il trend è ormai evidente rispetto al superamento di questo tetto?
3: Ringrazio il ministro Giancarlo Giorgetti, a lei la parola per la risposta. Prego.
5: Signor Presidente, onorevole Gadda, l'istituto del 5 per 1000 dell'IRPEF è introdotto nell'esercizio finanziario 2006, successivamente prorogato fino alla sua attuale messa a regime, risulta misura che è strutturalmente caratterizzata da una predeterminazione normativa dell'ammontare massimo delle somme erogabili, ovvero sia uno specifico limite di spesa che è stato costantemente aggiornato nel corso degli anni. A decorrere dal 2026, l'articolo 1,24 della legge di bilancio per il 2026 ha ulteriormente incrementato detto limite di spesa, innalzandolo a 610 milioni di euro annui. Lo scorso 21 maggio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato gli elenchi dei beneficiari per la ripartizione delle scelte per la devoluzione della quota del 5 per 1000 dell'IRPEF relativa all'anno finanziario 2025, determinata in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni presentate lo scorso anno. Gli ammessi al contributo sono 96.540 per un importo complessivo pari a 602.470.200,08 lire. Alla luce di questi recentissimi dati,

0: preso atto anche dell'incremento crescente delle scelte dei contribuenti, è mia intenzione promuovere, comunque nell'ambito della prossima legge di bilancio, un adeguamento normativo diretto a garantire costantemente il monitoraggio e l'allineamento dell'ammontare delle risorse frutto delle scelte dei cittadini con le somme effettivamente erogate per le previste finalità, assicurando al contempo una verifica attenta e un'eventuale revisione dei criteri in base ai quali i beneficiari possono accedere alle risorse pubbliche. Ciò deve significare anche un accurato monitoraggio sulle effettive destinazioni delle risorse medesime, al fine di evitare abusi e garantire che l'opzione del contribuente consenta di realizzare i previsti fini sociali.
1: Sul 5 per 1000 per il volontariato si sta lavorando per innalzare i limiti di spesa, ha detto il ministro Giorgetti.
2: Prego, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, il 5 per 1000 sono risorse delle tasse degli italiani che possono essere investite in attività di interesse generale, nel welfare, nella sanità, nell'ambiente, nelle tante misure che rendono più coese le nostre comunità. Il 5 per 1000 è uno strumento importante che ha una storia lunga, che va però riformato, perché i numeri ormai ci dimostrano che il trend è questo. Già in un anno sono 500.000 le persone che in dichiarazione di redditi hanno indicato con il codice fiscale, la precisa ragione sociale, enti del territorio, dalle grandi reti nazionali alla più piccola associazione. Quindi io le faccio una proposta con il gruppo di Italia Viva, anzi due. La prima, quella di pensare ad un tetto mobile, perché il Ministero e l'Agenzia delle Entrate hanno gli indicatori che possono essere in grado di adeguare queste misure, perché quando si raggiunge la soglia, tenendo la soglia fissa, significa che quando la si supera quelle risorse non vengono erogate, quindi 5 per 1000, come l'anno scorso era diventato il 4 e 3. E l'altra proposta: ci sono tantissimi piccoli enti che non hanno molta capacità nel promuovere le loro attività, proprio perché sono piccoli. Usiamo le campagne istituzionali per promuovere lo strumento del 5 per 1000, perché ancora il 40% dei contribuenti non lo indica in dichiarazione dei redditi, ma soprattutto i piccoli enti hanno bisogno di queste risorse perché la loro efficacia si vede sul territorio. Se noi oggi con un bottone schiacciassimo e mettessimo stop alle tante attività di interesse generale che svolgono questi enti, noi avremmo molti servizi mancanti nel paese proprio per le persone più fragili, legate appunto alle tante attività. Quindi io credo che oggi sia giunto il tempo per modificare uno strumento che ha avuto successo e che però appunto necessita di un tagliando. Un tetto mobile credo sia la scelta giusta, perché altrimenti ogni anno ci troveremo a fare una corsa affannosa e il tetto verrà sempre superato. E questo è un dato positivo, ma non è positivo che le risorse non vengano assegnate.
2: La ringrazio, deputata Gadda. Siamo all'interrogazione 3.27.10, presentata dai deputati Cavandoli e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in sede europea per il pieno rispetto delle clausole di salvaguardia e reciprocità nell'applicazione degli accordi commerciali relativi ai prodotti agroalimentari. La deputata Cavandoli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, lei la parola.
1: Penultima interrogazione.
4: Grazie,
1: della
4: Presidente.
1: Lega, illustra e replica l'onorevole Cavandoli.
4: Il tema alimentare si intreccia con quello del commercio internazionale. Gli accordi commerciali internazionali, se da un lato consentono di ampliare e consolidare nuovi mercati, rischiano però di consentire l'ingresso di prodotti provenienti da paesi terzi che non rispettano i nostri standard sanitari, ambientali e sociali. Quindi a fronte delle potenzialità di questi accordi, fra cui quello del Mercosur, in vigore in via provvisoria dal 1 maggio scorso, potrebbero derivare delle criticità in relazione proprio a grandi aree di produzione che sono prive di regole che riguardano la tutela e la qualità dei nostri prodotti, cosa che invece riguarda e caratterizza le nostre produzioni, che sono un'eccellenza mondiale per quello che riguarda la sicurezza, la qualità e la sostenibilità. La Commissione europea, su richiesta dell'Italia, si è impegnata a tutelare il comparto agricolo europeo con controlli e perché vengano rispettati gli standard sanitari e fitosanitari, e quindi a rafforzare i controlli. Proprio recentemente l'Unione europea ha disposto il blocco dal 3 settembre 2026 delle importazioni di carne avicola e bovina dal Brasile a causa dell'utilizzo negli allevamenti brasiliani di antibiotici antimicrobici non conformi agli standard europei. Chiedo quindi al Ministro se intende sostenere e verificare in sede europea, per quanto di competenza, il pieno rispetto delle clausole di salvaguardia e reciprocità affinché i prodotti agroalimentati importati abbiano gli stessi standard rispettati dai prodotti nazionali.

0: Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di risponderle. Prego.
1: Grazie Presidente, grazie collega Cavandoli. Mi permette di specificare e spiegare anche qual è la posizione di una nazione come l'Italia, che ha una forte vocazione all'export, come lei stessa ricordava. Ed è logico guardare con favore, da questo punto di vista, agli accordi internazionali con i quali si eliminano le barriere tariffarie e non tariffarie, anche con riferimento al Mercosur, che consente il progressivo abbattimento dei dazi per prodotti come vino, olio, extravergine di oliva, formaggi, mele e altri prodotti di cui l'Italia è leader indiscussa, oltre a proteggere 57 indicazioni geografiche che costituiscono l'eccellenza del nostro patrimonio agroalimentare. Però, sin da subito il governo italiano ha posto una condizione fondamentale per l'adesione dell'Unione Europea a trattati commerciali come il Mercosur. Le regole che valgono per i nostri produttori in materia sanitaria e ambientale devono valere anche per i prodotti degli Stati terzi che entrano in Europa a competere con i nostri sul prezzo. Si chiama reciprocità ed è garanzia per le nostre imprese, perché impedisce forme di concorrenza sleale di produttori che non sono in grado di garantire sicurezza dei prodotti, salvaguardia dell'ambiente e dignità dei lavoratori. Da questo punto di vista l'accordo Mercosur è entrato in vigore in via provvisoria il 1° maggio, è molto diverso da quello avviato 20 anni fa. Grazie all'impegno italiano nell'ultima fase del negoziato, oltre alla previsione delle clausole di reciprocità, sono state concordate robuste clausole di salvaguardia contro le perturbazioni del mercato e un rafforzamento del sistema dei controlli per le merci all'ingresso dell'Unione Europea, proprio quello che lei sottolineava importante. Nell'ultimo incontro col commissario Barelli alla Salute, oltre agli incontri con Hansen e Kostetkovic, rispettivamente commissario al commercio e all'agricoltura, abbiamo ragionato esattamente dei controlli e della loro efficacia. Nel frattempo l'Italia ha attuato ogni forma di controllo. In queste ore sono in corso controlli nel porto di Genova, per prodotti provenienti in questo caso dalla Cina, nel porto di Salerno, e ce ne sono altri coperti da segreto istruttorio sui quali ovviamente non posso entrare. Come lei ricordava, sono state bloccate carni dal Brasile, significa che i controlli ci sono e devono essere ancora di più implementati. Da questo punto di vista ricorderà che l'ultima legge sulla tutela del sistema agroalimentare italiano, approvata il 15 aprile dalla nostra maggioranza, ha posto in essere tutta una serie di sistemi sanzionatori e un aumento di controlli, tra cui l'istituzione per legge della cabina di regia del sistema agroalimentare, dove sono presenti tutte le forze dell'ordine, gli ispettorati, la dogana e tutti i soggetti che possono concorrere a controlli severi proprio a garanzia delle nostre produzioni. Abbiamo bisogno di mercati, abbiamo bisogno di esportare, ma abbiamo altrettanto bisogno di proteggere il nostro sistema primario.
2: Restano alte l'attenzione e i controlli sugli standard di sicurezza alimentare di prodotti importati da paesi terzi.
3: Grazie Ministro, grazie Presidente, grazie Ministro per la risposta e per le rassicurazioni che vanno dirette in primis a tutela dei consumatori, della salute dei consumatori, che sanno quindi di poter avere a disposizione alimenti controllati dal punto di vista sanitario, antimicrobico e con controlli effettivi identici a quelli che gravano sui nostri prodotti nazionali. Come lei ben sa, sono gli agricoltori e gli allevatori italiani che si sono sempre opposti alla ratifica dell'accordo del libero scambio col Mercosur, temendo l'invasione di alimenti provenienti da prodotti in larga scala dal Sud America che hanno costi di produzione molto inferiori rispetto ai nostri. Il Mercosur, secondo le associazioni agricole del mondo agricolo, permette una vera concorrenza sleale verso gli agricoltori italiani, e questo chiaramente noi della Lega lo abbiamo sempre sostenuto e siamo sempre stati scettici sull'opportunità di ratificare il Mercosur, perché troppe volte

0: sociale. Paesi terzi non hanno la nostra lotta che abbiamo verso il confronto del caporalato e verso le produzioni che sono purtroppo sfruttano il lavoro minorile, sfruttano il lavoro irregolare. E per quello che riguarda gli impegni presi ad aumentare i controlli, chiaramente noi concordiamo sul suo impegno e concordiamo sul fatto che debbano esserci sempre di più, sempre più presenti, sempre più scientificamente adatti a portare nelle tavole degli italiani quello che deve essere un prodotto di qualità. E questo ci tengo a dirlo perché il nostro prodotto della nostra agricoltura è un prodotto eccellente che, come lei ben sa, ha portato il nostro paese ad avere il riconoscimento UNESCO nella filiera, perché ha portato quindi al riconoscimento della cucina italiana.
1: Ringrazio. Passiamo all'interrogazione 32711 presentata dai deputati Bignami e altri, che ha oggetto iniziative a livello nazionale ed europeo a sostegno del comparto agricolo in relazione all'aumento dei costi di produzione. Il deputato Malaguti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola.
2: Ultima interrogazione, Fratelli d'Italia, onorevole Ministro. Malaguti.
3: Il settore agricolo italiano sta attraversando una fase particolarmente complessa, segnata dall'aumento dei costi di produzione, dalle tensioni geopolitiche internazionali e dagli effetti di alcune politiche europee che negli ultimi anni hanno finito per penalizzare la competitività delle nostre imprese. In questo contesto apprezziamo le iniziative già messe in campo da lei, signor Ministro, e dal Governo. Dal credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti e gasolio agricolo all'azione svolta in sede europea per la sospensione dei dazi sui fertilizzanti a base di azoto e per la revisione dei meccanismi dell'Unione Europea nell'Emission Trading System. Le chiedo pertanto quali ulteriori iniziative il Governo intenda promuovere sia a livello nazionale sia nell'ambito dell'Unione Europea per difendere gli agricoltori italiani dagli effetti delle politiche ideologiche che hanno aumentato i costi di produzione e ridotto la competitività delle nostre imprese agricole, in modo da garantire al contempo redditività alle aziende, tutela del Made in Italy e piena sovranità alimentare per la nostra nazione. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Malaguti. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
4: Grazie Presidente, grazie collega Malaguti, ringrazio il gruppo di Fratelli d'Italia per aver sottolineato come il nostro governo sia il governo che più ha investito nel settore primario proprio per garantire una resilienza delle nostre imprese anche a fasi difficili come l'attuale, e siamo intervenuti anche nell'attuale con risorse che possano calmierare l'aumento dei costi di produzione. La crisi medio orientale e in generale le tensioni geopolitiche globali continuano infatti ad incidere su energia, fertilizzanti, con il rischio di ridurre i redditi dei nostri agricoltori. Di fronte ai rincari il governo Meloni ha lavorato incessantemente a sostegno di imprese cittadine con misure tempestive mirate a cercare soluzioni che potessero anche essere condivise con l'Unione Europea, come dimostrato dagli eventi delle ultime ore. Come ricordato anche dall'interrogante, oltre al taglio generalizzato delle accise, del quale beneficia in maniera proporzionale anche il settore agricolo, con gli ultimi decreti legge il Governo ha previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di carburante a beneficio del settore agricolo e del settore della pesca, con uno stanziamento complessivo di oltre 100 milioni di euro. Lo scorso 22 maggio ho firmato insieme al Ministro Giorgetti il decreto attuativo del decreto d'imposta per le imprese della pesca che renderà operativa la misura entro brevissimo tempo. Sosteniamo i pescatori anche con un'altra misura eccezionale, varata dalla Commissione dell'Unione Europea su richiesta proprio del nostro governo nell'ambito del FEAMPA. Si tratta di una misura di crisi che consente agli Stati membri di riconoscere compensazioni finanziarie a pescatori, imprese dell'acquacoltura, trasformatori e operatori della filiera, i cui redditi risultano compromessi dagli effetti delle crisi internazionali. Una vittoria dell'Italia che mobilita risorse complessive per circa 760 milioni di euro a livello europeo. Per le imprese agricole, inoltre, particolarmente attenzionata è la riserva per il costo dei fertilizzanti. Al riguardo, con il decreto legge 26 maggio scorso è stato previsto un credito d'imposta del 30% a beneficio delle imprese agricole per l'acquisto di fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio, con uno stanziamento di 40 milioni di euro. Particolarmente importante è la misura della sospensione dei dazi su fertilizzanti provenienti dai paesi terzi. Anche lì, in agrifici, il 7 gennaio, ancora prima della crisi, l'avevamo chiesta e grazie all'impegno della Presidente Meloni ottenuta. Inoltre, il 19 maggio 2026, la Commissione europea ha annunciato un piano d'azione sui fertilizzanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. Allo stesso tempo, la Commissione, su richiesta dell'Italia, sta valutando

0: L'aumento dell'importo della riserva di crisi a compensazione dell'aumento dei costi dei fertilizzanti, interventi ulteriori a quelli che ha già rendicontato. Il problema tuttavia richiede anche azioni congiunte a livello globale. Per questo motivo il prossimo 8 giugno è stata convocata una riunione straordinaria dei ministri dell'agricoltura del G7 dedicata ai temi dei fertilizzanti, nella quale si discuterà dell'obiettivo di rendere maggiormente indipendenti gli Stati rispetto all'approvvigionamento di materie prime. Sottolineo che gli errori del passato li stiamo pagando in questa stagione. Un obiettivo che l'Italia persegue da tempo, come dimostrano le misure che valorizzano i sottoprodotti agricoli e zootecnici come il digestato, una richiesta forte che stiamo portando in Europa e che intendiamo sperimentare in Italia molto rapidamente, almeno in alcune regioni ad alta vocazione agricola. Le misure che ho ricordato dimostrano la vicinanza del governo al settore dell'agricoltura e della pesca sin dal suo insediamento, ma soprattutto nei momenti di grandi difficoltà come questi.
1: Bene, a causa delle conseguenze dovute al contesto di guerra, tante sono le iniziative nazionali ed europee a sostegno dell'autonomia del settore agroalimentare.
2: Grazie signor Ministro per la pragmaticità con cui lei ha risposto ad una interrogazione che risponde fedelmente a quelle che sono le criticità che il mondo agricolo oggi affronta. La ringrazio soprattutto per il modo con cui lei guida il Ministero e ha avuto modo in passato e ad oggi anche di restituire dignità all'agricoltura e agli agricoltori. La ringrazio perché dalla sua risposta emerge un evidente atteggiamento pragmatico rispetto ai problemi dell'agricoltura e soprattutto rispetto a quelli che sono gli ultimi interventi, che possono pacificamente essere definiti come concreti, concreti e pratici. Concreti e pratici perché? Perché generano quella che gli agricoltori chiedono immediatamente, una vera e propria liquidità immediata. Si interviene chiaramente su quello che è il cash flow delle aziende agricole. E questo perché? Perché le spese per la semina, per le concimazioni, per le lavorazioni devono essere necessariamente sostenute prima del raccolto e così operiamo una vera e propria riduzione di quello che è il debito operativo, creando una sorta di, attraverso il credito d'imposta, una vera e propria liquidità di ritorno. Ma interveniamo anche su quelli che sono gli input ad alto costo. Lei ha parlato correttamente dei fertilizzanti e la ringrazio perché queste misure da poste in essere dal governo e dal suo ministero ci consentono di affrontare, consentono al mondo agricolo di affrontare con pragmaticità quella che è una crisi generalizzata. Lei ha perfettamente ragione, paghiamo oggi il prezzo di politiche agricole distratte e le misure relative al gasolio agricolo, sia per gli agricoltori sia per gli agricoltori del mare, ecco, i pescatori, ci consentono di affrontare con serietà il futuro. E di oggi anche il report dell'AGEA che riconosce come ben nell'ultimo anno ben 10 miliardi di euro sono stati stanziati in favore degli agricoltori. Signor Ministro, qui non c'è semplicemente da essere soddisfatti, qui c'è da essere grati per la serietà con cui lei e il governo Meloni affronta le problematicità del settore primario, fornendo una risposta concreta e una prospettiva per il futuro. Grazie.
3: Grazie. A lei, deputato La Salandra, è così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni.
1: È terminato il question time che abbiamo seguito in diretta qui dall'Aula della Camera. Noi vi diamo appuntamento alle 15 sempre su Rai 3 per seguire con un'altra diretta di Rai Parlamento il question time dall'Aula del Senato. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.

Giallo internazionale con numerosi intrecci criminali è il contesto sul quale si concentrano gli inquirenti che indagano sulla scomparsa di Francesco Borraro nel Vesuviano in attesa di convalide fermi. Presidio permanente di cittadini davanti all'ospedale di Agropoli, riapriamo il pronto soccorso, l'appello dei manifestanti che da anni chiedono il potenziamento dei servizi di emergenza. Il clima è quello di una dismissione, questi timori dei dipendenti dell'ex Dema di Somma Vesuviana che non hanno visto concretizzarsi il piano industriale dopo l'acquisizione da parte di Adler. Da Michele Mari con i convitati di pietra, Matteo Mucci con Platone, scelta nel Teatro Romano di Benevento la Sestina di libri in finale al Premio Strega 2026. I casi De Bruyne e Lukaku al

0: Centro del mercato azzurro che sarà, il Napoli saluta Conte, intanto si attende l'ufficialità per Allegri, tra pochi minuti De Laurentiis presenta i ritiri di Di Maro e Castel di Sangro. Ben ritrovati al telegiornale regionale. Si attende la convalida dei fermi per la scomparsa dell'imprenditore del vesuviano Francesco Vorraro. Il quadro che si delinea è quello di un giallo internazionale collegato al business dei biocarburanti. Sentiamo Enzo Perone.
1: A questo lo abbiamo lasciato nel fosso, è la frase chiave dell'inchiesta su quella che è stata probabilmente una lupara bianca sulla morte di Francesco Vorraro, imprenditore di Poggiomarino, grossista di bevande, un colletto bianco che partendo dalla grande distribuzione aveva costruito un giro di investimenti, fatture false e riciclaggio, dentro cui sarebbero rimasti impigliati 4 giovanissimi finiti in cella per sequestro, estorsione, occultamento di cadavere, morte come conseguenza di altro reato, per scongiurarne la fuga ritenuta imminente dalla procura antimafia di Napoli, perché si sentono braccati, se ci scoprono ci facciamo il carcere pesante. Intercettato su una sim spagnola, Gaetano Miranda, famiglia calzaturiera terzignese, si sfoga col padre Giuseppe e fa intendere che dopo il rapimento il 9 febbraio scorso, seguito a un appuntamento chiarificatore in un bar di Bosco Reale, Vorraro viene trascinato nelle campagne e interrogato con violenza, poi muore e viene seppellito. L'imprenditore si finanziava con soldi in nero, si parla di 5 milioni anche in criptovalute tra la società croata Biotrade, la Sirmione, la Filsuvio, la Favor Beverage, la banca virtuale Finom, vorticosi bonifici nei giorni precedenti il delitto. Spuntano nel giallo internazionale intrecci finanziari di faccendieri istriani. Mi aveva confidato di guadagni astronomici sull'olio per biocarburanti insieme a un avvocato svizzero originario di Salerno. I Miranda avevano investito, ma dopo l'ultimo viaggio Franco era terrorizzato. Voleva uscirne perché era diventato un casino, spiega agli investigatori un collaboratore di Vorraro. I carabinieri cercano il corpo dell'imprenditore, indagato in passato per riciclaggio in favore del clan Giuliano, in via Zabatta a Terzigno, dove c'è una fattoria dei Miranda. Per Nunzio Mariano Avino, Luigi Fraschetti, Leo Marchisiello e Gaetano Miranda è attesa l'udienza di convalida dei fermi. Dopo il sequestro avevano cercato di cancellare le impronte sulla Jeep staffetta e sull'Audi della vittima, ma l'impronta di un pollice rimane appiccicata sul portellone dell'Audi abbandonato in un parcheggio di Sarno. L'inchiesta decolla, i sospettati cancellano chat, buttano i telefonini, si intestano schede di prestanome stranieri, le donne degli indagati si danno da fare per trovare rifugi sicuri. Credono di averla fatta franca, il PM Visone e il procuratore aggiunto Ferrigno squadernano riscontri probanti per firmare gli arresti.
0: Era in sella uno scooter in tangenziale a Napoli l'ingegnere di 66 anni, vittima ieri di un terribile incidente. Riccardo Autieri sarebbe stato travolto da un'auto ed è morto in ospedale per le gravi ferite riportate nell'impatto. Vanno avanti le indagini sul miele da sballo consumato da 3 ragazzi nel napoletano, ancora gravi ma in miglioramento le condizioni del 17enne ricoverato all'ospedale San Paolo. Si cerca di capire da dove sia arrivata la droga. Alessandro Di Liegro.
2: Migliorano le condizioni del 17enne di Arzano, ricoverato all'ospedale San Paolo di Napoli dopo aver ingerito del wax, una sostanza a base di cannabinoidi ed alta concentrazione psicoattiva che gli aveva procurato una gravissima insufficienza respiratoria tale da metterlo in pericolo di vita. Ora però la situazione clinica è ritenuta buona dai medici che stanno effettuando gli ultimi accertamenti per trasferirlo dalla terapia intensiva a un reparto di degenza e cura. Il 17enne è sveglio, orientato e stabile. Il 2 giugno scorso il ragazzo, insieme a 2 amici di 19-22 anni, aveva assunto la sostanza stupefacente ordinata da uno dei 2 maggiorenni su internet arrivata dall'Olanda tramite corriere. Invece di riscaldarla e inalarla come consigliato, l'avevano mangiata da un cucchiaino. Si sono sentiti male immediatamente e portati dai genitori del minore in ospedale a Fratta Maggiore, ma le condizioni del 17enne erano apparse subito più gravi rispetto a quelle degli amici, dimessi in stato di shock poco dopo. La procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla vicenda per cessione di droga, denunciando i 2 maggiorenni e ha sequestrato il vasetto contenente lo stupefacente, su cui saranno effettuati ulteriori accertamenti in merito alla concentrazione di THC e alla composizione, verificando la presenza di ulteriori componenti in grado di provocare reazioni allergiche o tossiche. Inoltre, attraverso le dichiarazioni rese dai 2 maggiorenni, gli investigatori vogliono ricostruire le tappe dell'approvvigionamento del prodotto, dall'acquisto sino alla spedizione e infine alla consegna.
0: Un arresto per droga a Salerno, chili di stupefacenti stipati in borsoni e motorini parcheggiati all'interno di un garage. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno scoperto, a seguito di una perquisizione, hashish per un peso complessivo di circa 836 grammi, 3 kg e 600 grammi di marijuana ed eroina per un peso di circa 5 kg e 300 grammi, oltre a varia grammatura di cocaina, trovato anche materiale per il confezionamento della droga. e i carabinieri hanno arrestato a Napoli un 55enne pluripregiudicato che stava tentando una truffa ai danni di una 81enne di Sorrento. L'uomo

0: L'uomo aveva contattato l'anziana convincendola che il figlio era stato arrestato e che doveva raccogliere del denaro da dare a un presunto avvocato. I militari, allertati dall'altro figlio della signora, hanno portato in carcere il 55enne che era già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora per reati analoghi. Protestano per ottenere la riapertura del pronto soccorso nell'ospedale di Agropoli, cittadini che chiedono da tempo il potenziamento dei servizi di emergenza nell'area. Margherita Rosciano.
1: Dal 1 giugno di nuovo in presidio permanente, i cittadini di Agropoli e non solo, anche di alcuni comuni vicini, vogliono il pronto soccorso e un loro diritto, continueranno così. A promuovere il presidio il Comitato Civico Obiettivo Ospedale che ha chiesto ragioni all'ASL.
2: Abbiamo diffidato come comitato direttamente il direttore generale, il quale ci ha riscontrato esattamente nei termini di cui vi ho detto, cioè il fatto che non ci sono medici, però adesso il comitato, oltre a questo presidio, avvierà una procedura di accertamento di responsabilità che riteniamo debbano necessariamente essere valutate in capo alla dirigenza ASL, ma anche a tutta la regione Campania che ha deliberato un atto aziendale che non poteva essere deliberato.
1: È dal 2013 che Agropoli lotta per la riapertura del pronto soccorso ed il potenziamento dei servizi d'emergenza, soprattutto nella stagione estiva, quando arrivano migliaia di turisti.
3: Agropoli, siamo a Capaci, Comune Castellabate e altri comuni limitrofi, arriviamo a un bacino di utenti, di cittadini, nei mesi invernali di circa 80.000 residenti. Per non parlare poi nei mesi estivi, che queste, fortunatamente le nostre zone, le nostre coste sono raggiunte da tanti visitatori, da tanti turisti. In questi mesi, in questi periodi, la popolazione stanziale si triplica in alcune circostanze.
0: A un anno dall'acquisizione da parte di Adler, i lavoratori dell'ex Dema di Somma Vesuviana sono ancora in attesa di riscontri concreti su commesse e progetti di formazione. Francesca Coppola.
4: Il clima è quello di una dismissione, purtroppo. I lavoratori un anno fa hanno scioperato per più di un mese e si sono sottoposti a un sacrificio che per delle famiglie di operai è oltre misura. Oggi si ritrovano in parte una lettera di trasferimento ancora più lontano di dove ci volevano portare un anno fa.
5: Sfiducia e timori a un anno dall'avvio di un piano industriale che doveva portare Dema, società del settore aeronautico, fuori dalla crisi. Un progetto, quello scattato con l'acquisizione nel gruppo Adler, che dicono dipendenti e sindacati, non decolla.
6: Le preoccupazioni sono che il piano industriale non è decollato, gli investimenti non ci sono. C'è un'azienda che ha anche difficoltà, tant'è che proprio ieri ha proposto a 18 lavoratori di essere trasferiti a Brindisi. In questo contesto di incertezza, ovviamente, 55 lavoratori sono andati via perché hanno scelto altre strade e altre opportunità lavorative.
5: 55 su 190, un quarto della forza lavoro, ha lasciato l'impianto di Somma Vesuviana. In un incontro con i sindacati, i vertici aziendali hanno spiegato che in un anno c'è stato il recupero di perdite e accordi con committenti per evitare costi eccessivi delle materie prime, ma FIOM, FIM, WILM sottolineano: attendiamo il rilancio promesso con 4 milioni e mezzo che dovevano far partire un centro di ricerca e innovazione nell'aerospazio.
7: Gli sforzi che sta facendo l'azienda per rimettere in sesto i conti sono pure apprezzabili, ma non basta, certamente non basta, anche perché Dema ha una storia lunga, una storia fatta purtroppo di ammortizzatori sociali che noi non chiediamo, noi chiediamo lavoro.
8: C'è bisogno di un focus sull'accordo ministeriale, quindi pensiamo di coinvolgere nei prossimi giorni la regione Campania, che è parte attiva dell'accordo firmato al Ministero.
0: La pagina politica con Carlo Solimene.
9: A Benevento, una due giorni sulla sicurezza stradale organizzata tra gli altri da ANAS e AISCAT, ad aprire i lavori il vicepremier Matteo Salvini.
10: Nel primo anno di nuovo codice della strada in vigore ci sono stati 121 morti in meno fra quelli registrati da stradale e carabinieri.
9: Sempre in tema di sicurezza stradale, Forza Italia rivendica la propria attività in consiglio comunale a Napoli.
11: Con il maxiemendamento abbiamo chiesto ed ottenuto la destinazione di oltre 100.000 euro per attraversamenti pedonali rialzati.
12: Proprio ieri è stato installato un rialzamento, diciamo, dell'attraversamento pedonale a via Manzoni, perché sono strade dove si corre ancora troppo.
9: Gennaro San Giuliano, capo dell'opposizione in consiglio regionale, critica critica il Festival della Letteratura di Salerno per l'esclusione di Evi De Luca dopo che lo scrittore si è dichiarato sionista. Questa decisione, dice l'ex ministro, ha un sapore di centralismo democratico stile comunista anni 50. A Caserta invece sbarca Progetto Civico Italia, movimento guidato da Alessandro Onorato, che guarda al campo progressista.
13: I partiti spesso sono un po' lontani dalla realtà e noi pensiamo che invece chi ha una visione del territorio riesca a capire cosa serve specificatamente a quel territorio.
14: Vogliamo condividere con le altre realtà politiche del centrosinistra un progetto di crescita della nazione.
9: Fronte centrosinistra, PD e Movimento 5 Stelle vanno all'attacco del governo sull'economia. Piero De Luca dei Dem parla di giravolta della Premier Meloni sull'energia. Esulta per i miliardi in arrivo dall'Europa per quelle stesse rinnovabili, dice il segretario Campano del partito, che lei aveva bloccato. La pentastellata Maiolina Castellone a sua volta chiede un intervento serio e strutturato che offra prospettive agli oltre 100.000 giovani che lasciano ogni anno l'Italia. Infine, da segnalare la decisione della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, di lasciare il Partito Democratico.
0: La polemica sulla partecipazione mancata dello scrittore Henry De Luca al Salerno Letteratura Festival. Ricostruiamo la vicenda con Giuseppe De Caro.
15: Henry De Luca non aprirà il 13 giugno la 14ª edizione del Salerno Letteratura Festival. Anzi, a Salerno non andrà proprio. Avevano fatto discutere le dichiarazioni dello scrittore napoletano su Israele, il sionismo e la contrarietà ad utilizzare il termine genocidio relativamente a quanto accaduto a Gaza. Parole che avevano portato gli organizzatori della rassegna letteraria salernitana a non affidargli più la prolusione perché, hanno spiegato, implica una certa identità di vedute con chi te la commissiona, ma ad invitare Henry De Luca in un'altra sezione dell'evento. Invito che l'autore di Monte di Dio ha declinato dicendo: non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il festival che si è escluso da me. Allo scrittore è giunta la solidarietà dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del collega Roberto Cotroneo, che ha rinunciato al suo intervento a Salerno. Avrei dovuto parlare di Umberto Eco, che sarebbe davvero inorridito solo all'idea di bruciare un libro, qualsiasi libro, o di togliere la parola a qualcuno, ha spiegato.
0: Al Teatro Romano di Benevento annunciati i 6 libri finalisti dell'80ª edizione del Premio Strega. Annalisa Angelone.
16: Finale a 6 per l'80ª premio Strega dal Teatro Romano di Benevento. In finalissima l'8 luglio a Roma, Michele Mari, super favorito e già vincitore dello Strega Giovani, con I Convitati di Pietra, spietata commedia nera su un gruppo di liceali e un montepremi destinato agli ultimi 3 superstiti.
17: I ragazzi sono anche abituati dalle serie televisive ad essere, come dire, catturati e sentirsi quasi parenti, fratelli o amici dei personaggi.
16: Seguono Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, Bianca Pizzorno con La Sonnambula, Teresa Ciabatti con Donna Regina sull'ex boss di Camorra Giuseppe Misso, Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico ed Elena Rui con Le Vedove di Camus.
18: La storia di, prima di tutto, di un uomo, e quindi mi concentro molto su un materiale di scarto, quello che un giornalista d'inchiesta avrebbe sicuramente ignorato.
16: Nella serata condotta da Stefano Coletta della RAI, riflettori sul ritorno del romanzo e sul perché abbiamo bisogno di sentirci raccontare una storia.
19: C'è un ritorno di fiducia nella struttura del romanzo, cioè nella capacità di narrare la complessità del reale.
20: Abbiamo bisogno di storie perché le storie sono come i viaggi, non tutti possono viaggiare e guardare ad altre vite.
21: E io ho sempre sperato che avessimo la finalissima una volta ogni tanto, magari ogni anno bisestile, però non è stato possibile, pazienza, va bene così.
0: Al Senato convegno di sensibilizzazione sulla depressione, un pensiero per Fiorella Fabiola, ideato e diretto dalla giornalista Magda Mancuso e promosso dal senatore Orfeo Mazzella nell'ambito di un tavolo sulle fragilità mentali. L'evento è stato moderato dal giornalista Luca Antonio Pepe. L'appuntamento con la nostra rubrica di letture, Leggi Libri di Claudio Ciccarone, oggi dedicato a Napoli e al Napoli. Vediamo.
22: Oggi si comincia con una domanda. Secondo voi è giusto definire napoletano il figlio di napoletani nato e pasciuto all'estero? Mi sa di sì, e questo grazie alla passione per il Napoli. Lo dice anche il Niola.
1: I napoletani all'estero vivono in sintonia proprio con il Napoli. Ecco, in questo senso il Napoli ha una funzione insostituibile di ricordare ai napoletani di tutto il mondo chi sono.
22: A proposito dello sproposito, ecco l'ultimo libro scivolato dalla penna di Gianfranco Coppola, Indimenticabili, un volume che celebra il centenario del Napoli, raccontando le partite amichevoli internazionali, partite che grazie alla competenza dell'autore e al suo stile vivace diventano molto più di una cronaca sportiva, si trasformano in ricordi

0: di una passione condivisa. Aprire questo libro, pubblicato dalle varie, significa entrare in un piccolo vaso di Pandora della memoria azzurra. Dentro ci sono storici, giornalisti, calciatori, dirigenti, fotografi, tifosi, arbitri, raccattapalle, insomma, tutti convocati per un racconto che restituisce l'atmosfera, la fantasia e l'umanità che hanno accompagnato la storia del Napoli anche lontano dalle partite ufficiali. E che si sappia che tutto il ricavato va in beneficenza. Il grande difetto del calcio odierno è la monetizzazione globalizzata, cosa che lo rende un'altra cosa rispetto al calcio che fu. A riportare il tifoso e l'appassionato partenopeo a quel mondo del passato ci ha pensato Flaviano De Luca con Tiri e Porta, nato con la complicità editoriale di Intramenia. Qui si legge non solo il Napoli di Sivori, Lavezzi, Pesaola, Maradona, ma anche di quelle domeniche vissute dai tifosi con un'intensità più carnale del tifo di oggi, le partitelle sui campetti, le ginocchia sbucciate con orgoglio, il biliardino, insomma, è un libro che guarda al calcio napoletano con nostalgia, ospitando una simpatica raccolta di storie di quando il pallone era ancora un rito popolare.
1: Siamo al calcio. Comunicata la risoluzione del contratto con Conte, si attende ora l'ufficialità di Allegri sulla panchina azzurra. Tengono banco i casi De Bruyne e Lukaku tra le indiscrezioni sul prossimo mercato azzurro. Vittorio Marotta.
2: Il comunicato ufficiale della risoluzione con Antonio Conte archivia definitivamente il ciclo appena trascorso. I casi più spinosi dell'imminente futuro azzurro al momento li sta gestendo un ex Napoli, quel Rudy Garcia, che è ora commissario tecnico del Belgio. Stipendio da top player vengono da una stagione non entusiasmante Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Il primo non ha contribuito come si sperava, anche a causa del mancato feeling tecnico con Conte. Per il secondo solo un guizzo con il Verona, poi la scelta di curarsi altrove e una ferita con società e ambiente che chissà se verrà mai ricomposta. Il mondiale per rilanciarsi, ma anche per capire se faranno parte dei programmi del nuovo Napoli, su cui sono al lavoro da giorni Giovanni Manna e Massimiliano Allegri. Per il tecnico manca solo l'ufficialità, ma gli ultimi dettagli con il Milan per la buona uscita sono stati sistemati. Un laterale destro, un difensore centrale, Rabiot come prima scelta in caso di addio ad Anguissa, forse un portiere. Questi i primi obiettivi. Per il resto bisognerà lavorare molto in uscita. C'è tanto da fare. Con la presentazione dei due ritiri estivi di fatto inizia la nuova stagione. Il 17 luglio, quando gli azzurri si ritroveranno a Di Maro, non è poi così lontano.
1: Per la palla al nuoto, il Posillipo ieri sera ha vinto 14-13 a Trieste, qualificandosi così alla semifinale scudetto contro il Recco. Si è giocata gara 2 anche nei play-out. Il derby salvezza tra canottieri Napoli e Salerno va alla squadra napoletana ai rigori. Ora si va a gara 3, sabato alle 19.30 alla Scandone. E ieri sera al Teatro Nuovo di Napoli la Federazione Italiana Pallavolo ha festeggiato i suoi primi 80 anni con uno spettacolo con protagonista Andrea Zorzi. Piero Vitiello.
3: Tra l'Inghilterra vittoriana e la giovane America nasceva il baseball, il basket e la nostra amatissima pallavolo.
4: L'attrice Beatrice Visibelli parte dalle origini del volley, nato negli USA nel 1895, ma che ha avuto in Europa alcuni dei suoi più grandi campioni. Uno di loro, Andrea Zorzi, plurimedagliato della generazione di fenomeni italiana, quello sport ha deciso di portarlo sul palco.
5: E questa è la storia di questa diffusione. Poi c'è un tema legato anche al fatto che io, per esempio, con i miei cari vecchi amici abbiamo girato il mondo, fatto cose divertentissime, quindi alcune città, da Tokyo, Mosca, il Brasile, Holyoke, è un bel pezzo di strada, è una bella stanza, ma non possiamo pensare che lo sport sia come la vita, non possiamo far diventare la nostra vita una partita che vinci o che perdi.
4: Ecco spiegato il titolo, La magnifica imperfezione, giro del mondo su una palla in volo, spettacolo andato in scena al Teatro Nuovo di Napoli per festeggiare gli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo, celebrazioni che in Campania vivranno il punto più alto il prossimo 10 settembre.
6: Ospitare una gara, la gara inaugurale dell'Europeo tra Italia e Svezia, l'Italia campione del mondo, qui a Napoli in un'arena creata appositamente in piazza Plebiscito, sarà veramente l'apoteosi.
1: È tutto per questa edizione, buon proseguimento di giornata.
7: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
8: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano cielo nuvoloso con locali fenomeni al pomeriggio, decise schiarite, nuove nubi al mattino seguente. Sull'Appennino campano

Annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Sul Salernitano qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature faranno registrare una diminuzione nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in aumento. La ventilazione si presenterà di debole intensità, tendente a provenire dai quadranti meridionali, mare mosso con moto ondoso in attenuazione.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Samsung Galaxy S26 da 256 giga a 799 euro! Euronics, un mondo più avanti!
2: Che cosa disegni, amore?
3: La nostra casa!
4: La casa che cerchi è su casa.it.
5: Quel giorno era a lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
6: E poi quello è arrivato.
5: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
7: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
5: E Serafino non si è accorto di nulla.
8: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trader Public. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

Libano, colpi su base UNIFIL, morto casco blu serbo, due i feriti, nessun italiano coinvolto. Hezbollah rifiuta la tregua, Israele deve ritirarsi, l'esercito di Tel Aviv, restiamo nelle zone conquistate. Flessibilità, le condizioni di Bruxelles, no ad aiuti per le bollette, governo a caccia di risorse, maggioranza divisa sulle accise, le opposizioni no all'aumento delle spese militari. La strage dei braccianti in Calabria, due pakistani fermati non rispondono ai magistrati, i dati della Guardia di Finanza sul caporalato, scoperti 12.000 lavoratori in nero. È morta in Francia Marjane Satrapi, fumettista e regista, con il suo Persepolis raccontò al mondo la rivoluzione in Iran, la famiglia troppo forte il dolore per la scomparsa del marito. La carica degli italiani a Parigi, Errani e Vavassori fanno il bis e vincono il doppio misto a Roland Garros. Nel singolare domani semifinale tutta azzurra tra Cobolli e Arnaldi, che vince su Berrettini costretto al ritiro. Buongiorno dal TG3. Condanna internazionale per l'uccisione in Libano di un casco blu della missione di pace ONU UNIFIL. È un militare serbo, altri due sono rimasti feriti, su di loro colpi di mortaio. Tutto questo malgrado la tregua siglata.

0: sulla carta dalle delegazioni israeliana e libanese. Hezbollah ha rifiutato questo accordo chiedendo come condizione il ritiro di Israele. Vediamo il servizio dell'inviata Lucia Goracci.
1: Un casco blu serbo muore in un attacco alla base UNIFIL di Marjayoun nel sud del Libano, feriti soldati spagnoli. La base presa di mira fa parte del settore orientale della missione che opera sotto la responsabilità italiana. L'ONU ha avviato un'indagine sull'attacco, secondo l'esercito israeliano, che dice di avere preso in esame la traiettoria dei proiettili. Sarebbe attribuibile a Hezbollah. La missione, avviata nel 1978 e nella quale l'Italia ha sempre svolto un ruolo di primo piano, si chiuderà a fine anno. Entro 24 ore, invece, secondo il presidente libanese Aoun, potrebbe entrare in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Libano dopo l'accordo a tre sottoscritto a Washington dagli ambasciatori dei due paesi e dagli Stati Uniti. Prevede che Hezbollah ripieghi a nord il fiume Litani e che aree pilota da cui Israele dovrebbe ritirarsi passino sotto controllo esclusivo dell'esercito libanese. Aoun aggiunge di credere nelle maggiori chance di questa intesa perché è garantita da Trump. Hezbollah respinge l'accordo. Prima l'esercito israeliano ripieghi. Intanto Israele dirama ordini di sfollamento forzato per tutte le aree a sud del fiume Zahrani, che scorre a una profondità di ben 40 km a nord dalla linea di demarcazione tra i due paesi.
0: E naturalmente la situazione del Libano è fortemente intrecciata con la crisi iraniana, ancora priva di sbocchi. A Washington la Camera vota anche col sostegno di alcuni repubblicani contro la guerra voluta da Trump. Allora torniamo in diretta da Lucia Goracci per gli aggiornamenti.
2: E intanto a confermare quello che tu hai appena detto, cioè che i due conflitti e anche i due tavoli di negoziato si intrecciano inesorabilmente, Ismail Kani, capo delle forze Quds dei Pasdaran, dice che bisogna sostenere la resistenza del Hezbollah e cacciare Israele dalla regione. E poi c'è Trump che dopo l'escalation di ieri, oggi addirittura dice di volere smaltire insieme con l'Iran l'uranio altamente arricchito che rimane nel paese, addirittura incontrare la guida Ayatollah Mojtaba Khamenei. E poi se la prende invece con i quattro repubblicani che hanno votato quella risoluzione alla Camera dei rappresentanti che vuole il ritiro delle forze americane dalla guerra con l'Iran, che è però soltanto politica, dicendo si può essere più cattivi e antipatriottici di così. Dall'Iran parla Mojtaba e dice ai suoi: non cediamo ai tentativi di chi vuole dividerci, il nemico, facendo probabilmente riferimento anche a delle voci che certi organi dell'opposizione iraniana all'estero avevano anticipato su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian. A te la linea.
0: La guerra russa all'Ucraina, anche nelle ultime ore attacchi reciproci e altre vittime. Solo ieri droni di Kiev erano arrivati su San Pietroburgo, la città di Putin. I dettagli nel servizio di Maria Grazia Fiorani.
3: Tra gli ultimi raid incrociati, uno dei droni russi ha colpito nella notte infrastrutture industriali nell'oblast di Kiev, scatenando un pesante incendio. Attacchi anche su Odessa, Zaporizhia, due vittime a Kherson. Sull'altro fronte tre persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un nuovo raid ucraino a Simferopol, nella regione annessa della Crimea. Ieri il primo Consiglio Atlantico in Ucraina, alla presenza del segretario generale della NATO Rutte. Il supporto a Kiev deve crescere, il messaggio. Soprattutto ora che si avvicina la possibilità per l'Ucraina di avviare il processo di integrazione nell'Unione Europea. Cipro, alla presidenza di turno dell'UE, avvia i preparativi per l'apertura del primo capitolo per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Mentre l'Ungheria annuncia l'intesa con Kiev sui diritti della minoranza ungherese nel paese. Questo mentre Putin subisce un duro colpo alla sua immagine. Ieri i droni ucraini hanno colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo, il fumo nero che si alza sulla città nel giorno del vertice economico, simbolo del potere del Cremlino. E torna l'urgenza di dare impulso alle trattative per la fine della guerra. Francia, Gran Bretagna e Germania starebbero elaborando un piano per coinvolgere la Russia in colloqui di pace con l'Ucraina. Zelensky, dopo aver sentito di nuovo il premier britannico Starmer, continua a ripetere all'Occidente: servono aiuti militari e trattative diplomatiche per avvicinare la fine della guerra.
0: E gli scenari internazionali naturalmente preoccupano l'esecutivo anche alle prese con le questioni economiche. Gli aggiornamenti da Palazzo Chigi con Jacopo Matano.
4: Intanto c'è la ferma condanna del governo italiano per l'uccisione del soldato serbo in Libano, anche il richiamo a tutte le parti coinvolte in questo conflitto a garantire la sicurezza dei responsabili, dei funzionari, dei militari delle Nazioni Unite. Una parte

opposizioni ha chiesto al ministro Tajani di riferire urgentemente in aula su questo incidente. Poi il governo affronta anche le conseguenze economiche ovviamente di questi conflitti, di queste crisi, Medio Oriente e Ucraina, è forte anche del via libera ad una parziale

0: governo intenderà fare, anche perché dalla Commissione europea un portavoce oggi ha di nuovo messo il punto: con la flessibilità che stiamo garantendo non vogliamo sovvenzionare le bollette, ma aiutare i paesi ad uscire dal fossile. Il piatto forte di questo Consiglio dei Ministri saranno misure sull'immigrazione e l'attuazione del patto europeo su migranti e asilo, che fornisce anche un assist al governo per provare ad implementare realmente e concretamente i centri in Albania, e poi qualche misura anche sulla giustizia. Di economia e giustizia si parla nel confronto politico. Marina Berlusconi è tornata a parlare di giudici. Allora, i due servizi, Giorgia Rombola, Matteo Valerio, Polina Bulli.
1: Un passo storico verso l'autonomia energetica. La maggioranza esulta per il primo via libera parlamentare alla legge delega sul nucleare. Toni trionfalistici che i meloniani non risparmiano per commentare l'apertura dell'Europa alle richieste italiane.
2: In Europa l'Italia ha ottenuto 14 miliardi di flessibilità di bilancio per contrastare il caro energia e sostenere famiglie e imprese. Un'importante vittoria grazie alla tenacia e all'autorevolezza di Giorgia Meloni e del governo.
1: Sulla stessa linea i forzisti, dall'UE una risposta che smentisce chi la critica e i centristi.
3: Utilizzeremo queste risorse per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia e dall'altra parte per attuare finalmente un piano che ci porti all'autonomia energetica.
1: Massi Camaro invece la Lega, nessuna svolta per l'emergenza e la riflessione, con il dito puntato contro Bruxelles. Caustiche le opposizioni, dal governo solo propaganda e nessuna risposta su bollette e clima, dice il PD, bocciando il ritorno al nucleare. Dall'Europa uno schiaffo al governo, sottolinea Conte.
4: Anni, dopo i disastri che hanno fatto, mettiamo altri 5 anni di Meloni, noi saremo completamente emarginati da tutto, dall'Europa, dal mondo. Rischiamo di uscire dal G7.
1: La destra va contro gli interessi nazionali, altro che patrioti, l'affondo di AWS che organizza un flash mob fuori Montecitorio, mentre vota a favore Azione.
5: Era nel nostro programma, noi abbiamo fatto una grande campagna sul nucleare, è l'unica energia che ci consente di essere indipendenti, di pagare poco e di emettere nulla.
1: E intanto arriva la notizia dell'addio di Pina Picerno al PD, la casa dei riformisti non c'è più, Chiosa, la vicepresidente del Parlamento europeo.
6: Era un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Marina Berlusconi spiega così il suo mancato stupore alla notizia dell'archiviazione a Firenze del procedimento sul presunto coinvolgimento di suo padre Silvio e di Marcello Dell'Utri nelle stragi di mafia del 93. Ma quello di Marina, che tiene sempre più stretto lo scettro dentro Forza Italia, è anche uno sfogo a tutto campo sulla giustizia. È la sesta volta che questa inchiesta viene archiviata, nota, supportata dalla sorella Barbara, che si scaglia contro i soldi pubblici spesi per le indagini. Questa storia, conclude allora Marina, dimostra che la giustizia in Italia resta un'emergenza e che i nodi da sciogliere sono ancora tanti, a partire dall'assenza di una vera responsabilità civile dei magistrati. L'ordine di scuderia viene subito raccolto dal partito, Tajani in testa. Il vicepremier parla di inquietante azione della magistratura e lentezza indegna della sentenza, fra l'altro risalente allo scorso 15 gennaio, e rilancia la battaglia del partito sulla giustizia. Battaglia che però, dopo la sconfitta del governo sul referendum, non trova più sponda fra gli alleati. Il ministro Nordio e Fratelli d'Italia avrebbero giusto ieri stoppato gli azzurri che chiedevano di accelerare proprio sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla riforma della prescrizione e sul freno al sequestro degli smartphone. Temi su cui le opposizioni annunciano battaglia. Per i 5 Stelle Forza Italia vuole ostinatamente fare finta che il referendum costituzionale di marzo non ci sia mai stato e continuare a portare avanti leggi per l'impunità e azioni ostili verso la magistratura.
7: E torniamo adesso sulla vicenda dei 4 braccianti uccisi tra le fiamme in Calabria. Nel servizio di Francesca Malaguti, l'andamento dell'inchiesta, poi i dati allarmanti diffusi dalla Guardia di Finanza sullo sfruttamento dei lavoratori, con Elisa D'Alto. Vediamo.
8: Si sono avvalse della facoltà di non rispondere, il giudice ha rivolto tutti gli inviti del caso.
9: Come li avete trovati?
8: Abbastanza sereni, a dire la verità, rispetto come si può essere sereni in circostanze del genere.
10: All'uscita del carcere di Castrovillari, i legali confermano quanto già ci si attendeva. Nessuna parola sui fatti, davanti al GIP, da parte dei due pakistani fermati perché accusati di aver chiuso nell'auto e dato alle fiamme i 4 lavoratori stranieri. Rimane quel video, agghiacciante, acquisito dalle telecamere del distributore di benzina, l'unica prova schiacciante dell'accaduto, due uomini che appiccano fuoco all'auto e tengono le porte chiuse per impedire la fuga di chi è dentro. E la testimonianza importantissima di Armani Azrat Elal, sopravvissuto perché è riuscito a scappare e che ora si trova in un luogo protetto. Ha detto che lui e i colleghi morti non venivano pagati per il loro lavoro nei campi, ma sono ancora troppo pochi gli elementi per capire cosa avrebbe spinto i fermati a compiere

0: quel gesto così efferato in pieno giorno. Raccoglievano le fragole per un'azienda agricola di Scansano Ionico, avevano il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro come i due accusati di averli uccisi. Non è chiaro quali fossero le dinamiche nel gruppo e i rapporti economici. Il datore di lavoro sostiene che i braccianti contrattualizzati erano pagati con bonifico. Anche lui probabilmente sarà presto sentito dagli inquirenti.
1: C'è il lavoro nero, dove il contratto semplicemente non esiste, e quello irregolare, con una parvenza di legalità dietro cui si nascondono però condizioni economiche e lavorative completamente diverse. Il report della Guardia di Finanza relativo al 2025 fotografa un'economia parallela e sommersa con numeri importanti. Lo scorso anno sono stati scoperti 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari. Particolare attenzione all'esternalizzazione illecita della manodopera, che si realizza quando un'azienda delega parte della propria attività a una cooperativa o una SRL esterna allo scopo di eludere le tutele del lavoro subordinato. Un giro d'affari che vale quasi 1 miliardo di euro e che lo scorso anno ha portato alla denuncia di 774 persone per reati tributari, 10 arresti e sequestri per poco meno di 200 milioni. L'ultimo clamoroso caso è quello dello sfruttamento di lavoratori impiegati nei cantieri del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, manodopera straniera pagata meno di 3 euro l'ora. Non un'eccezione, i principali casi scoperti dalle fiamme gialle sono tutti concentrati al nord, Milano, Torino, Biella e Reggio Emilia.
2: E un operaio straniero di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda del Livornese. Stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando è caduto da un'altezza di circa 6 metri. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana nel giro di una settimana. Prima udienza oggi a Milano del processo per il femminicidio di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno. In aula il dolore della madre. Vediamo con Diana Fichera.
3: Ho avuto questa reazione purtroppo incontrollabile, vedere in faccia un assassino che ha massacrato la mia figlia con sua freddezza e lucidità mi ha fatto scattare veramente un dolore nel cuore.
4: In aula una Smirnova urla bastardo a Gianluca Soncin, poi si sente male ed esce dall'aula per diversi minuti. Lui è accusato dell'omicidio di Pamela Genini, 29 anni, con 4 aggravanti, premeditazione, crudeltà, futili motivi e relazione terminata. L'ha uccisa lo scorso 14 ottobre con 76 coltellate dopo aver fatto di nascosto copia delle chiavi di casa. Una relazione fatta di botte, umiliazioni e minacce. Pamela, a partire dal 2024, chiamò più volte i carabinieri, raccontò che lui aveva una collezione di coltelli e una pistola. Al pronto soccorso rispose ad un questionario da cui risultava a rischio di violenza da parte del partner.
5: Dobbiamo dare giustizia a questa donna, il suo sacrificio deve servire a comprendere che c'erano tutti gli indici, i segnali per poter salvare questa donna.
4: Ma Pamela non si è salvata. Oggi la Corte d'Assise di Milano ha ammesso come parti civili i familiari della ragazza e ha respinto la richiesta di Francesco Dolci. Non lo consente la relazione che lui racconta di aver avuto con Pamela di pochi mesi e senza convivenza. A prescindere quindi dal fascicolo aperto a Bergamo per la profanazione della salma della donna, in cui Dolci è l'unico indagato.
5: Noi difenderemo la memoria di Pamela, che è stata oltraggiata anche da morta. Siamo fiduciosi perché chiuderemo il cerchio.
2: La Procura di Milano indaga sulla concessione di spazi commerciali nei luoghi più alla moda della città, tra questi la Galleria Vittorio Emanuele. Dettagli con Iari Pilati.
6: Cuore commerciale, turistico e storico di Milano. Galleria Vittorio Emanuele unisce Piazza Duomo e Piazza Scala, sede del Comune. È proprio in galleria nasce questa nuova inchiesta della Guardia di Finanza, con due ipotesi, corruzione e turbativa d'asta. Con 5-10 indagati fra operatori economici privati da un lato, dall'altro fra dipendenti del Comune e della Sovrintendenza alle Belle Arti. E in quegli uffici pubblici, oltre che all'Agenzia del Demanio, ieri i militari si sono presentati con un ordine di esibizione. Volevano le pratiche amministrative su una serie di eventi e concessioni pubbliche. Tra queste, come anticipato dal Corriere della Sera, il lancio pubblicitario di due film sul Palazzo della Rinascente e poi autorizzazioni per eventi organizzati in altri luoghi iconici della città da marchi del lusso presenti in galleria. Infine, pratiche relative a due locali e a un'installazione pubblicitaria in zona Navigli. L'inchiesta nasce da un esposto dell'imprenditore Massimo Lisa, titolare del Museo Leonardo da Vinci, all'angolo tra la Galleria e Piazza Scala, in rapporti burrascosi col Comune, per un contenzioso sul rinnovo della concessione e per una querela per diffamazione dall'assessorato al Demanio. Ecco perché commentare.

Commentando l'indagine, oggi il sindaco Sala parla di riflessioni politiche da fare. Di recente Lisa ha presentato una lista civica da candidato sindaco in cui potrebbe trovare spazio anche Tiziana Siciliano, magistrata da poco in pensione, che l'anno scorso assegnò il fascicolo alla collega Grazia Colacicco, la quale oggi lo coltiva anche sulla base di nuovi elementi.

0: e dall'altro faccio uno sperone che mi serve per l'anno dopo.
1: Perché a una temperatura di 10-12 gradi sotto zero in inverno altrimenti non resistono.
2: Fino a 20 anni fa il vino si produceva fino a 600 metri di altitudine circa. Ora qualche vitigno arriva a maturazione anche a 1300 e non si tratta più con gli antiparassitari, né con il rame né con lo zolfo. Sono vitigni ibridi di quarta generazione, come il Solaris o il Cabernet Cortis, che hanno mantenuto inalterata la resistenza alle malattie, ma soprattutto in fatto di vino. Mantengono la qualità delle uve europee.
0: Bisogna sfogliare molto su questo vitigno perché il grappolo prenda il sole.

Nelle acque del lago di Molveno si riflettono le Dolomiti del Brenta. Il bel tempo di sole dura da alcuni giorni e ha sciolto la neve in valle. In quota però resiste e sui campi da sci di Fai della Paganella la neve non manca.

0: Per Michele e Pierluigi andare al lavoro è sempre un'avventura. Devono salire con il fuoristrada sulla ripida forestale che porta alle prime piste, dove hanno i mezzi, i gatti delle nevi.
1: Ieri due caprioli mi sono traversati di strada.
2: Anche la lepra l'abbiamo trovato ieri sera. Dovevo nevicare in abbondanza e alla fine zero. Incredibile.
0: Gli sciatori stanno per fare le ultime discese della giornata. Dopo che l'ultimo sciatore è sceso, ha inizio il loro turno di lavoro. Michele è un gattista e con i colleghi del suo team, lo Snow Cat Paganella, è costantemente al lavoro sui gatti. Si sentono e si percepiscono come una squadra, su e giù dalle piste, sino a quando non è liscia come un velo di seta. Livellare con moderazione il forte dosso, tappare la buca. Michele è da 10 anni che fa il gattista. Ama il suo mestiere, a cui dedica molta attenzione.
2: C'è sempre da imparare, perché ogni momento, ogni situazione di neve comporta una lavorazione diversa, che si possono variare i modi di fresatura della pista, dalla pressione al taglio, alla profondità.
0: Bisogna conoscere molto bene il terreno che sta sotto la neve. È una questione di esperienza, di occhio dell'uso della lama, della fresa, tenendo conto delle pendenze. Un attimo di poesia. Una pausa. Il tramonto dietro le cime del Brenta è uno spettacolo. Uno di fianco all'altro a rimboccare di lato la neve, sino a portarla verso il centro della pista. Ogni situazione di neve, da quella artificiale a quella naturale, più o meno fresca, più o meno pesante, comporta una lavorazione diversa. Addirittura ci sono dei cambiamenti serali repentini che possono far variare la fresatura della pista. Nella notte, una bufera di neve e vento ha rovinato la battitura delle piste, per cui alle 4 del mattino si deve riprendere il lavoro.

0: In cima sembra di essere arrivati dove abita l'inverno. La tormenta alza la neve e se la porta via.
1: C'è un po' di bufera questa mattina. Purtroppo ci sono delle mattinate che questa bufera ci porta via la neve, perché il vento appunto ci porta via tutto il nostro lavoro, porta via la neve.
0: Accecati dai mulinelli, il mondo di fuori si polverizza in una nuvola di microscopici cristalli di neve che colpiscono come schegge vaganti sulla forza del vento. Il vecchio rifugio è completamente avvolto da ricami di ghiaccio. Bisogna lasciare i pali segnaletici sempre sulla destra per sicurezza. Al lato c'è uno strapiombo di 400-500 metri. Stando ad una ragionevole distanza dal precipizio, le luci di Trento di sotto brillano. In città la tempesta non è arrivata. Le parabole, le luci, i tralicci sono come freddi scheletri bianchi sospesi.

0: Nella pausa che gli impone la tempesta, Michele pensa agli impegni della mattinata che vuole dedicare al tamburello, la sua passione. Sin da piccolo Michele seguiva il padre che allenava la squadra sportiva di tamburello del paese, non solo in valle, ma anche in altre città. È cresciuto con il tamburello in mano, da quando giocava contro il muro nella piazzetta, sino alla prima serie, la Serie A. Ma lo zio rimane il suo mito.
1: Lo zio giocava, aveva un soprannome perché lo chiamavano il gatto, che veramente era un gatto. Quando giocava riusciva a recuperare tutte le palline che l'avversario gli tirava, lui era il gatto.
0: È una passione di famiglia e ha sempre in testa qualcosa da fare per il gioco sport del tamburello. Oggi l'idea che ha preparato nei dettagli sarà una sorpresa per tutti. Nei giorni precedenti ha invitato, misterioso, alcuni ragazzi che giocano nelle squadre locali e che sapeva sarebbero saliti per sciare a portarsi anche il tamburello.

È l'alba e i primi avventurosi, saliti nella notte, godono la discesa in solitudine sulla neve fresca della pista immacolata.

Ora, invece di tornare a casa, ha battuto la neve al lato della partenza della cabinovia, liscia come un foglio di carta. L'idea è giocare sulla neve battuta come sulla terra battuta. In cima alla paganella si può fare. I ragazzi invitati pensavano a uno scherzo, ma ora vedono tutto pronto e entrano in campo convinti. La voce si è sparsa, qualche tamburello si rimedia e arrivano i giocatori. Tolti gli sci, entrano in campo. C'è anche l'arbitro. È conosciuto e si gioca con un bel seguito di tifo in Trentino, in Veneto e in Piemonte, mentre nelle altre regioni d'Italia è pressoché sconosciuto. Al passo di Lavazzè, torniamo ai giochi luminescenti della neve. L'orizzonte si trasforma e le strade si perdono. Ci ritroviamo fanciulli a lasciare le nostre tracce in un candido mondo nuovo.

0: sulla morte di Mussolini. Conosciamo tutta la verità. Un corpo può ancora parlare dopo 80 anni? Quali segreti potrebbe svelare? Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
1: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, lunedì alle 21:15, su Rai 3.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi da lunedì 15 giugno alle 21:15 su Rai 3.
1: 30 anni di viaggi, di scoperte, di emozioni. Overland celebra questo grande traguardo con una nuova e entusiasmante avventura tra Laos, Costa Rica e Madeira. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Da giovedì 11 giugno alle 21:20, Rai 3.
2: Pubblicità. Che cosa disegni, amore?
3: La nostra casa.
4: La casa che cerchi è su casa.it.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Li devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
11: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: In Monge creiamo ricette per ogni esigenza, ma non è questo che fa la differenza. L'ingrediente più importante è fare tutto con il cuore. Qualità, passione e tanto amore. E per quanto amore tu gli avrai dato, quell'amore, lo sai, ti verrà reso moltiplicato. Non gli importa che sia umido o crocchetta, l'importante è che sia Monge. Dagli retta. Perché per noi il tuo non sarà mai solo un animale. Ed è questo che rende Monge speciale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia, sì.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che...

0: Previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: C'è un posto dove la natura ti coccola di morbidezza. Cuor di pane Mulino Bianco. Niente crosta, solo il cuore. Gustoso in ogni modo.
3: Senti che buono!
2: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
4: C'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Samsung Galaxy S26 da 256 giga a 799 euro! Euronics, un mondo più avanti!

0: guerra, inutile e antipatriottico. Non rispondono ai magistrati due cittadini pakistani accusati della strage dei braccianti in Calabria. Si indaga sul movente, parla l'amico di una delle vittime, voleva solo lavorare. È morta a 56 anni Marjan Satrapi, con Persepolis raccontò la repressione del regime iraniano e l'esilio in Francia. La famiglia troppo forte, il dolore per la scomparsa del marito. Buonasera dal TG3, in primo piano il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Quirinale fa sapere in una nota, prende atto con rispetto delle conclusioni delle nuove indagini della Procura, in base alle quali non ci sono motivi per rivalutare il provvedimento adottato. Vicenda sulla quale, si sottolinea dal Colle, non vi è stata inconsueta segretezza. Partiamo da qui con il servizio di Rita Cavallo e poi ricostruiamo il caso con Maria Chiara Grandis.
1: Dopo aver analizzato con attenzione il fascicolo arrivato ieri da via Arenula sulla sua scrivania, con una nota diramata dal Quirinale, il Presidente della Repubblica mette di fatto la parola fine alla vicenda Minetti e alle polemiche. Prende atto con rispetto delle decisioni della Procura di Milano, che ha compiuto un surplus di indagini richieste dallo stesso Quirinale dopo le notizie di stampa. L'esito è chiaro, non ci sono motivi per rivalutare il provvedimento di grazia, che dunque resta. Fiducia nella magistratura e una precisazione in punta di diritto che può aiutare più a valutare i fatti. Dopo il via libera della magistratura e del Ministero, è consuetudine che il Presidente conceda la grazia, senza farsi influenzare da considerazioni estranee alla finalità umanitaria della grazia, che qui è legata alle condizioni di salute di un minore. Per questo non era stata resa pubblica la notizia, decisione che aveva fatto da detonatore a forti polemiche. Niente retroscena, lascia intendere il Quirinale, niente segreti su cui interrogarsi, ma davanti a dati sensibili come malattie o vicende familiari che coinvolgano bambini, la riservatezza è d'obbligo. La riprova è che su 42 grazie concesse in questo secondo mandato da Mattarella, solo 12 sono state comunicate. Silenzio e riservo sugli altri 30 casi. Quello di Nicole Minetti è uno di questi.
2: Il caso Minetti era scoppiato dopo l'inchiesta del Fatto Quotidiano, che metteva in dubbio i presupposti in base ai quali l'ex consigliera regionale della Lombardia aveva ottenuto la grazia dal capo dello Stato. Lei, che anni fa finì alla ribalta per le famose cene nella villa di Berlusconi ad Arcore, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Al centro della richiesta dell'atto di clemenza c'erano le condizioni di salute del minore adottato in Uruguay, dove la donna vive parte dell'anno con il compagno Giuseppe Cipriani, un bambino che necessita di cure costanti negli Stati Uniti, con la presenza della madre adottiva. Gli articoli mettevano in discussione non solo la regolarità di quell'adozione, ma anche il reale cambio di vita della donna. Ai giornalisti una ex collaboratrice della coppia parlò di feste con droga e sesso nella tenuta in Sud America. Da lì la richiesta del Quirinale al Ministero della Giustizia di acquisire informazioni urgenti. Con questa nota ieri la Procura Generale di Milano ha fatto sapere che i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e i legali di Minetti e Cipriani hanno ribadito che chiederanno i danni dopo le notizie diffuse. Mentre dalla redazione del Fatto fanno sapere di ritenere curioso che non sia stata ascoltata dai magistrati la testimone consultata dal giornale. Oggi, con la nota della Presidenza della Repubblica, viene scritta la parola fine sulla vicenda.
0: E la giustizia resta uno dei temi al centro del confronto politico, tema sul tavolo del Consiglio dei Ministri che si è riunito nel pomeriggio. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
3: Eh sì, Chiara, lo dicevi, appunto, si è parlato di giustizia in questo Consiglio dei Ministri con alcuni provvedimenti, tra cui peraltro il Ministro Nordio ha annunciato il rinvio dell'entrata in vigore del GIP collegiale il prossimo febbraio. Però Nordio ha parlato anche e soprattutto, diciamo, del caso Minetti, è stato sollecitato dai giornalisti su questo, ha ringraziato il Presidente Mattarella per le parole di fiducia, un ringraziamento sentito perché a suo tempo quell'attacco rivolto dalle fake news non era tanto al Ministero della Giustizia, dice, quanto al Presidente della Repubblica, io l'ho trovato in proprio, e poi ha ringraziato i magistrati di Milano. Allora sentiamo Nordio proprio sul caso Minetti.
4: Per noi ora il caso è chiuso, spero che la stessa opposizione che a suo tempo si era scatenata in modo molto violento, anche chiedendo le mie dimissioni, comprenda che una cosa è la critica più che legittima, anzi doverosa, nei confronti

0: confronti del governo e dei ministri quando si tratta del merito politico di una o di più decisioni, ma che diventa quasi ridicola quando si fonda sulla credulità di alcune insinuazioni che poi si sono dimostrate, come era evidente, assolutamente infondate.
1: Il ministro Nordio è intervenuto anche sulla richiesta di Forza Italia di portare avanti le riforme della giustizia, tema di scontro in maggioranza che per oggi si ritrova unita nelle parole di Marina Berlusconi. Sentiamo Matteo Valerio.
2: Le destre si compattano attorno all'archiviazione delle accuse contro Dell'Utri e Berlusconi sulle stragi di mafia del 93. Era un teorema costruito col fango. Questa è la sesta archiviazione, sbotta la figlia del cavaliere, seguita a ruota dall'intero partito, diviso fra il giubilo per Silvio e l'indignazione contro le toghe. Il centrodestra non si fonda sull'illegalità e non accetta che la propria storia venga letta attraverso teoremi costantemente smentiti nel tempo, scrive Meloni. Procure, redazioni e certa sinistra si sono nutriti di odio, bugie e deliri, mette il carico Salvini. In altri tempi sarebbe stata un'occasione d'oro per rinvigorire la guerra delle destre contro i giudici, se non fosse che la sconfitta sul referendum è una ferita aperta che spacca il fronte. Nordio, Meloni e il suo partito hanno appena stoppato la proposta degli azzurri di accelerare soprattutto sulla responsabilità civile dei giudici, ma Forza Italia insiste.
3: Forza Italia continua la sua battaglia sulla giustizia con provvedimenti nell'interesse dei cittadini. Prescrizione, smartphone e tutto quello che sarà possibile realizzare perché la giustizia in Italia possa essere una giustizia a misura dei cittadini.
2: La mano tesa arriva invece inaspettatamente dall'eterno rivale di Tajani, il segretario leghista Salvini. La Lega, dice, è determinata ad approvare una legge sulla responsabilità civile dei magistrati entro fine legislatura.
1: Dal Consiglio dei Ministri si attendevano anche nuovi provvedimenti in tema di economia che però non ci sono stati. Le novità arrivano invece, torniamo allora a Palazzo Chigi da Jacopo Matano, in tema di immigrazione. Jacopo.
4: È così perché il governo vuole farsi trovare pronto alla data del 12 giugno, data in cui entrerà in vigore il nuovo patto europeo migrazioni e asilo, e per questo viene rafforzato lo strumento delle procedure accelerate alla frontiera, che dovrebbe diventare un cardine, diciamo, per accelerare i tempi con le istanze che devono concludersi entro il termine massimo di 12 settimane, dunque non più anni. E poi c'è stata anche una stretta diciamo così, all'utilizzo del diritto d'asilo. Per il ministro Piantedosi questo patto europeo è una rivoluzione copernicana, l'Italia ha collaborato, ha rivendicato, ricordiamo che questo patto apre anche la strada all'utilizzo pieno dei centri in Albania, anche se per quello occorreranno altre norme, forse anche una modifica dei trattati. In questo CDM invece non c'erano, contrariamente a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, le misure che si attendevano sull'economia, soprattutto il voucher per le fasce più deboli, non c'era neanche la proroga del taglio delle accise, proroga che però ha assicurato Giorgetti ci sarà. Su tutto questo c'è il confronto tra i partiti. Allora i due servizi, Serena Mautone e Valentina Antonello, poi Lina Boi.
5: Quello che ho detto e che ho ribadito è che dovremo usare saggiamente queste disponibilità.
6: È un invito alla cautela quello del Ministro dell'Economia, perché, parole sue, lo spazio fiscale dell'Europa non è esagerato. Per quanto riguarda le accise, Giorgetti conferma che interverrà con un decreto ministeriale, ma dopo il 6 giugno, un modo per rassicurare il suo partito. Non è certo un mistero che la Lega non sia soddisfatta della soluzione prospettata dall'Europa. Su questo Salvini è chiarissimo.
7: Ma prendiamo come punto di partenza, non sicuramente come un punto d'arrivo.
8: Cioè l'ipotesi di fare da soli continua a essere anche sul tavolo, di fare in
7: giù. No, vediamo quali sono i criteri per cui possiamo aiutare gli italiani oltre che comprare armi. Una volta che leggeremo i criteri vedremo come andare avanti.
6: Ma la prova muscolare è anche sul gas russo, di cui, rispondendo a Pichetto Fratin che l'aveva definito una scemenza, Salvini ribadisce il tema c'è, il punto è soprattutto la concorrenza a destra di Vannacci. Di oggi la notizia di altri 4 deputati, tra cui si vocifera il leghista Furgiuele, pronti a ingrossare le fila dei futuristi. Problema che al momento non riguarda i meloniani, soddisfatti per il primo via libera al nucleare.
9: Grazie al governo Meloni, 14 miliardi dell'Europa contro il caro energia. Ora, come promesso da Fratelli d'Italia, avanti con il nucleare di nuova generazione, energia pulita, sicura e bollette più leggere.
6: Il tema Vannacci invece tocca la legge elettorale. In commissione la destra non si spacca, il testo base è quello della maggioranza che si dice aperta al dialogo ma pronta a tirare dritto.
10: Il dialogo resta una chimera. In commissione le opposizioni votano compatte contro il testo. Sulla legge elettorale non ci sono le condizioni per trattare, è la linea. E peraltro poche chance che venga accolta la richiesta di rinviare l'approdo in aula già fissato per il 26.
11: Togliamo i cartelli per cortesia.
10: Ma è sul nucleare che scoppiano scintille, tanto più dopo la spinta arrivata da Bruxelles ad investire sulle fonti rinnovabili. La delega è un imbroglio, siete quelli che hanno detto no al deposito di scorie radioattive, scandiscono AVS, portando la protesta fuori dal palazzo.
12: Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani. Bloccano le rinnovabili, è il segno del fallimento della strategia energetica di Giorgia Meloni.
10: Un caso poi, la bocciatura dell'emendamento per lo stop al nucleare ad uso militare. Meloni spieghi cosa intende fare. Voto contrario dai pentastellati, dall'Europa, rimarca Conte, uno schiaffo al governo, dovranno investire sul Green Deal.
13: E con altri 5 anni, dopo i disastri che hanno fatto, mettiamo altri 5 anni di Meloni, noi saremo completamente emarginati, rischiamo di uscire dal G7.
10: Sulla pace tra Russia ed Ucraina Meloni non invitata, stuzzica anche Renzi, sul nucleare Italia Viva si è astenuta, a favore invece azione. Solo propaganda, zero su bollette clima, l'accusa del PD, e Schlein a confronto con Landini rilancia sul caporalato.
14: Bisogna accendere un faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento che davvero moltissimi altri lavoratori vivono, come purtroppo quelli che sono stati brutalmente uccisi.
10: Intanto arriva la notizia dell'addio di Pina Picerno al PD. La casa dei riformisti dice non c'è più.
1: Siamo alle notizie dall'estero. Con la guerra in Medio Oriente, Hezbollah respinge l'intesa sul cessate il fuoco tra Israele e Libano nel giorno in cui un casco blu dell'Unifil viene ucciso in un raid. Andiamo a Gerusalemme dall'inviata Lucia Goracci.
15: Sì, l'annuncio di questa morte arriva a poche ore da quello americano di un'intesa a tre, Libano, Stati Uniti e Israele, per rinnovare il cessate il fuoco, subordinato all'accettazione di deporre le armi e di ritirarsi a nord del fiume Litani di Hezbollah. Il presidente libanese Aoun dice è l'ultima possibilità, si sente più garantito che nella tregua precedente perché dice la sta garantendo direttamente. Il presidente americano Trump, di opposto tenore il discorso televisivo letto per il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, il quale chiama questa intesa una capitolazione e dice finché Israele non si impegnerà a ritirarsi da tutto il Libano, noi non deporremo le armi. Netanyahu ha visitato le comunità tartassate dai lanci di razzi di Hezbollah nel nord e poi riunito il gabinetto di sicurezza. 3.526, dice il ministro della salute libanese, dal 2 marzo scorso le vittime nel paese. Ma ripartiamo dal casco blu ucciso. Vediamo con Ivo Bonato.
16: Un colpo di mortaio che si è abbattuto sul compound di Dibin, nell'area di Marjayun, ha ucciso un casco blu serbo e ferito non gravemente altri 2 soldati dell'ONU. Gli accertamenti sinora di Unifil, secondo nostre fonti, riconducono alla responsabilità di attori non statali, in gergo Hezbollah, come indica anche l'esercito israeliano che pubblica la mappa della traiettoria del colpo. Ancora un soldato ONU caduto nella missione. L'aprile scorso avevano perso la vita 2 militari francesi, il mese prima 3 indonesiani. Tutto questo nel giorno in cui la Francia manda a Beirut il suo inviato speciale per il Libano, Jean-Yves Le Drian, a discutere proprio di come sostituire la missione che chiude il suo corso a fine anno. Nell'area di Dibin il fuoco non è ancora cessato. Intensi bombardamenti israeliani che lambiscono anche il castello di Beaufort, recentemente conquistato, e non si fermano i lanci di droni e razzi di Hezbollah. Ma proprio dalla località di Dibin nel pomeriggio le forze israeliane sono ripiegate e l'esercito libanese è rientrato. È così che dovrebbe funzionare il meccanismo delle aree pilota previsto dall'accordo di cessate il fuoco. Ma l'intesa nulla dice su tempi e profondità del ritiro, né sul ritorno di 1 milione di sfollati in un sud del Libano, in gran parte distrutto.
1: Negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti approva una risoluzione per il ritiro delle truppe americane dall'Iran, voto antipatriottico, il commento di Trump. In diretta da New York la corrispondente Laura Pepe.
17: Donald Trump se la prende con i quattro deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, scrive Trump sul suo social Truth. Il presidente parla di un voto privo di significato, peraltro nel bel mezzo delle trattative finali con Teheran. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato. E comunque Trump ha il diritto di veto, quindi si tratta di un voto soprattutto simbolico, ma dalla forte valenza politica. Uno schiaffo al presidente, la conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione della guerra di Trump, che non ha mai chiesto all'autorizzazione del Congresso. Trump ieri ha detto che i negoziati con l'Iran potrebbero concludersi nel fine settimana, siamo vicini alla firma, e ha anche dato una sua definizione di cessate il fuoco in Medio Oriente, dicendo in quella parte del mondo vuol dire che si spara in modo più moderato. La linea torna a voi.
1: E noi ci spostiamo sull'altro fronte di guerra, quello in Ucraina. Mosca conferma che i negoziati con Washington continuano. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con la corrispondente Liana Mistretta.
18: Proprio in questo minuto Putin sta parlando alla conferenza stampa con le agenzie internazionali e sta proprio rispondendo a un giornalista dell'Associated Press per dire che concludere un accordo con il piano della conclusione di un accordo con l'Ucraina e il piano del controllo di tutto il Donbass che vorrebbe la Russia non sono dei piani che si escludono a vicenda. La Russia all'offensiva in buona parte del territorio, dice Putin, ed è interessata alla situazione reale sul campo, non alle valutazioni di Rubio. Dice che gli ucraini hanno una carenza di militari e che invece è che la Russia sta rafforzando la difesa aerea. Abbiamo visto in questi giorni i droni anche su San Pietroburgo all'inizio di questo forum economico internazionale molto importante per la Russia. Lì c'era anche Lavrov oggi che ha detto che la Russia è pronta a negoziare appunto per risolvere il conflitto, ma Kiev non è pronta e gli Stati Uniti non hanno rispettato i patti presi in Alaska. Il negoziatore di Putin, Dmitriev, ha detto che porta avanti dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, ha sentito Witkoff e Kushner, domani si potrebbe firmare il piano per il tunnel che collega Stati Uniti e Russia. Ma dunque la diplomazia si rimette in moto, vediamo allora tutti i particolari nel servizio di Lucia Sgueglia.
19: Gli Stati Uniti possono spingere Putin verso la fine della guerra, sono pronto a negoziare direttamente con lui in qualsiasi formato. Lo dice Zelensky ricordando i 707 bambini uccisi dall'inizio dell'invasione russa, da Kiev, dopo l'incontro col capo della NATO Rutte. Ma per noi, aggiunge, è fondamentale coinvolgere anche l'Europa al tavolo delle trattative perché siamo un futuro paese dell'Unione. Caduto il veto ungherese, per l'Ucraina si riapre la strada alla ripresa formale dei negoziati di adesione. E anche il fronte diplomatico sembra muoversi. Germania, Gran Bretagna e Francia aprono a un negoziato con la Russia. Nei prossimi giorni si prevedono colloqui tra Starmer, Merz e Macron. Sullo sfondo, un cambiamento di scenario sul terreno che sembra rafforzare la posizione ucraina. Lo stallo sul campo di battaglia, le forze russe che hanno smesso di guadagnare terreno. Gli ultimi attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Ora possiamo negoziare ad armi pari, ha detto Zelensky. E dopo i droni su San Pietroburgo, Kiev rivendica di aver colpito anche una nave russa nella Crimea occupata. Ma Mosca risponde. Natalia ha solo 6 anni, è sfuggita per un soffio a lesioni gravi nell'ultimo attacco sulla capitale, racconta sua madre Olia, mostrando una scheggia che ha perforato il muro di casa. Ora, ogni volta che suona l'allarme aereo, entra nel panico.
1: Rientriamo in Italia con la cronaca e la vicenda dei 4 braccianti uccisi tra le fiamme in Calabria. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i 2 pakistani fermati per la strage. Su questo sentiamo Francesca Malaguti e poi dati allarmanti diffusi dalla Guardia di Finanza sullo sfruttamento dei lavoratori con Elisa D'Alto.
20: Entrano ed escono poco dopo dal carcere di Castrovillari gli avvocati dei 2 cittadini pakistani accusati di aver bruciato vivi 4 lavoratori, stranieri come loro. Non una parola da nessuno dei 2 davanti al giudice che deve decidere se convalidare il loro fermo.
21: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, il giudice ha rivolto tutti gli inviti del caso.
22: Come li avete trovati?
21: Abbastanza sereni, a dire la verità, rispetto a come si può essere sereni in circostanze del genere.
20: Questo video agghiacciante rimane la prova principale. Due uomini, identificati come i fermati, appiccano fuoco all'auto e tengono le porte chiuse per impedire la fuga di chi è dentro. Non trovano scampo Wassem, Safi, Ullay Smat e Fazal Amin. Riesce a fuggire solo Tai Muhammad e ora la sua testimonianza è fondamentale. Gli inquirenti scavano nei rapporti interni al gruppo di afghani e pakistani. Il caporalato è la pista principale. Di Fazal e Ullay si ricordano a Trieste, erano arrivati qui scappando dall'Afghanistan attraverso la rotta balcanica. Avevano dormito per mesi in questi magazzini del Porto Vecchio nell'attesa estenuante di una risposta alla domanda d'asilo. Poi erano andati al sud a lavorare nei campi.
0: Io non riesco a credere ancora che Fazal è morto. Diceva, io non vorrei rimanere in Europa senza fare niente. Io sono venuto dall'Afghanistan fino a qua a trovare un lavoro, a fare un futuro. Siamo in Italia, un paese democratico, un paese libero. Ma perché? Perché muoiamo così facilmente?
3: C'è il lavoro nero, dove il contratto semplicemente non esiste, e quello irregolare, con una parvenza di legalità, dietro cui si nascondono però condizioni economiche e lavorative completamente diverse. Il report della Guardia di Finanza relativo al 2025 fotografa un'economia parallela e sommersa, con numeri importanti. Lo scorso anno sono stati scoperti 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari. Particolare attenzione all'esternalizzazione illecita della manodopera, che si realizza quando un'azienda delega parte della propria attività a una cooperativa o una SRL esterna allo scopo di eludere le tutele del lavoro subordinato. Un giro d'affari che vale quasi 1 miliardo di euro e che lo scorso anno ha portato alla denuncia di 774 persone per reati tributari, 10 arresti e sequestri per poco meno di 200 milioni. L'ultimo clamoroso caso è quello dello sfruttamento di lavoratori impiegati nei cantieri del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, manodopera straniera pagata meno di 3 euro l'ora. Non un'eccezione, i principali casi scoperti dalle fiamme gialle sono tutti concentrati al nord, Milano, Torino, Biella e Reggio Emilia.
1: A Milano si è aperto il processo per il femminicidio di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall'ex fidanzato. In aula il dolore della madre. Diana Fichera.
22: Sono pronta per combattere per giustizia e per Pamela.
23: Poi in aula una Smirnova vede Gianluca Soncin, 53 anni, accusato di aver ucciso con 76 coltellate sua figlia Pamela Genini. Gli urla bastardo, si sente male e deve uscire per qualche minuto.
22: Ho avuto questa reazione purtroppo incontrollabile. Vedere in faccia un assassino che ha massacrato la mia figlia con sua freddezza e lucidità mi ha fatto scattare veramente un dolore nel cuore.
23: A Soncino è contestata la premeditazione perché fece copia di nascosto delle chiavi di Pamela. Lei fu colpita in casa sua e sul terrazzo. I vicini videro e sentirono tutto. Altre aggravanti, la crudeltà e il fatto che la relazione fosse finita. Dal 2024 Pamela aveva più volte chiamato le forze dell'ordine per le botte. Aveva parlato dei coltelli e della pistola di Soncin. Al pronto soccorso aveva risposto al questionario per le donne maltrattate, dal quale risultava a rischio.
24: Aspettavano la querela di Pamela, ma questo è un arretramento culturale perché queste donne non denunciano perché vivono uno stato di impotenza. C'erano tutti gli indici per poter salvare questa donna.
23: Invece nessuna salvezza c'è stata per Pamela e neanche pace per il vilipendio del suo cadavere nel cimitero di Strozza nel Bergamasco. Ha indagato Francesco Dolci, che ha raccontato di aver avuto una breve relazione con lei. La Corte d'Assise di Milano non lo ha ammesso fra le parti civili. A luglio sarà sentito come testimone.
1: Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge Valditara sul consenso informato in ambito scolastico, via libera all'educazione sesso-affettiva negli istituti secondari, ma solo con il consenso dei genitori. Critiche dalle opposizioni. Sentiamo Giusy Sansone.
25: Nell'aula di Palazzo Madama si accende lo scontro sul DDL che porta la firma del ministro Valditara e che diventa legge con 78 voti favorevoli e 38 contrari. Introduce la necessità del consenso informato dei genitori anche per la partecipazione dei figli alla cosiddetta educazione sesso-affettiva nelle scuole superiori e che, come indica il testo, sarà vietata invece nella scuola dell'infanzia e alle elementari. Così tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender, commenta a caldo Valditara. Mettiamo fine alle strumentalizzazioni, gli fanno eco da tutta la maggioranza. Dai meloniani l'affondo, bisogna intervenire senza ideologizzazioni.
2: Questi elementi educativi privi di colonizzazioni ideologiche che purtroppo spesso invece noi andiamo a vedere.
25: Un giorno buio per la scuola. Questa legge è il primo grande favore del governo a Vannacci, attaccano dalle opposizioni, perché nel provvedimento confluisce anche la proposta di legge dell'allora sottosegretario Sasso, oggi in Futuro Nazionale, fautore della teoria gender. Così, attaccano i Dem, si mina il rapporto fra scuola e famiglia.
4: State dicendo

0: che non vi fidate degli insegnanti e state dicendo ai genitori: abbiate paura della scuola.
1: Questa legge rappresenta un mondo retrogrado e oscurantista, sferzano compatte le opposizioni.
2: L'ultimo caso di suicidio assistito, quello di un'anziana donna che è dovuta arrivare in Svizzera ad accompagnarla a Marco Cappato, che si autodenuncia e ribadisce l'urgenza di una legge in materia. Alessia Gizzi.
3: Potevano farmelo fare a casa mia, invece di farmi fare tutta questa strada. Sono le ultime parole sussurrate da Lucia, costretta ad 80 anni a morire in Svizzera. Una patologia neurodegenerativa le aveva divorato il fisico, non la mente. Aveva chiesto di salutare la vita laddove era trascorsa, ma dopo un primo no e nuovi accertamenti da parte dell'azienda sanitaria locale, nella sua esistenza totalmente dipendente da caregiver e familiari, era piombato il silenzio in un crescendo di sofferenza.
4: È la seconda volta che la regione Friuli Venezia Giulia nega l'aiuto medico a morire senza soffrire a una persona che ne ha pienamente diritto. Questa per noi è violenza di Stato.
3: Si sono autodenunciati ancora una volta dopo il caso di Martina Oppelli, volontari che hanno accompagnato Lucia nel suo viaggio in Svizzera. È successo proprio nelle ore in cui la maggioranza affossava in Senato la proposta delle opposizioni sul fine vita. È il figlio di Lucia a raccontare in questa lettera appello la decisione di sua madre. A leggerla è Matteo D'Angelo dell'Associazione Soccorso Civile, con lei fino all'ultimo.
5: Più volte scherzosamente le abbiamo chiesto di abbandonare questa scelta, ma la sua risolutezza, credo dettata da un'infinita sofferenza che l'ha portata a morire nelle mie braccia dopo una difficilissima ultima videochiamata con mio padre, confidando che questa nostra testimonianza possa far riflettere, cambiare i punti di vista e aiutare chi soffre nel più scuro silenzio.
2: Celebre fumettista iraniana, ma anche scrittrice intellettuale, Marjan Satrapi, è morta a Parigi, dove viveva in esilio, aveva 56 anni. Vediamo il ricordo di Marco Cosenza e poi la riflessione della scrittrice Nadia Terranova, raccolta da Anna Frangione.
6: Provare a fermare Marjan Satrapi era impensabile. Disegnatrice, sceneggiatrice e regista, era una delle voci più libere dell'Iran. Spentasi a 56 anni, morta di crepacuore, si legge in un comunicato dei suoi familiari, a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita.
7: Abbasso lo scià, abbasso!
8: Margi, a letto, subito!
7: Abbasso lo scià!
6: Un'anima sofferente e ribelle.
9: Il velo è sinonimo di libertà.
6: La rivoluzione, la delusione di un intero popolo raccontata in Persepolis, il romanzo a fumetti che ha reso la sua storia e quella del suo paese conosciuta in tutto il mondo.
10: La nostra vita quotidiana cambiò volto, e anche noi.
6: Dalle tavole di carta all'animazione, sempre fedele al bianco e nero, per illuminare anche i lati più oscuri del regime.
10: Pensa al tuo futuro. L'Europa ti aspetta.
6: Fugge lì Marjan Satrapi, che è ancora una ragazzina e continua a disegnare e raccontare, denunciare ipocrisie e violenze, sostenendo il movimento Donna Vita Libertà.
11: Human being anywhere is the same.
6: Gli esseri umani sono uguali ovunque, diceva. Hanno tutti il diritto di vivere, amare, sognare, in Europa come in Iran, quella patria per cui non ha mai smesso di immaginare un futuro diverso.
12: Raccontando la sua particolarissima infanzia, il suo Iran, la sua Persia, riusciva a raccontare, a cogliere qualcosa di universale e contemporaneamente incredibilmente specifico. Ci ha lasciato, secondo me, proprio questo, questa sensazione di poter guardare il mondo e la storia, la grande storia, con gli occhi della nostra famiglia. E inaugurò una grande stagione di racconto personale, autobiografico e politico insieme a fumetti. Dopo di lei cominciarono a raccontare gli ex bambini ormai adulti dell'Europa dell'Est, le dittature. L'ultimo suo grande lascito è stato proprio questo: avere trasformato la sua vita, la sua posizione, la sua storia nel rilancio di Donna Vita Libertà. E però, lasciandoci poi quell'antologia, diceva: guardatevi intorno, guardate che questa storia si sta ancora raccontando.
2: Lo sport con il tennis continua, la carica degli italiani a Parigi, Errani e Vavassori fanno il bis e vincono il doppio misto a Roland Garros, domani semifinale tutta azzurra. Gabriele Carletti.
13: Una volée di rovescio, stentorea, ed esplode la festa. L'Italia mette in cascina il primo titolo a Parigi nel doppio misto. Il gigante Vavassori e l'eterna Sara Errani stendono in rimonta la canale.

0: canadese Dabrowski e lo statunitense King. Questione di testa, dice Andrea, e di muscoli. Un'intesa che rivela un affetto profondo.
1: For sure my best friend.
0: Sei la mia migliore amica, mi rendi migliore come giocatore e come persona. Andrea lo dice con gli occhi bassi, timidamente. Qui avevano vinto insieme anche lo scorso anno.
2: Tennis is going crazy in Italy right now.
0: Il tennis in Italia sta vivendo un momento magico, certifica Sara Errani, lei che ha attraversato anche le stagioni più avare. Domani è pronta a godersi la semifinale tra Cobolli e Arnaldi. L'ultima volta si trovarono di fronte un anno fa, proprio a Roland Garros. Vinse Romano, anche il ranking è dalla sua, ma Matteo Arnaldi è stato di grazia. Comunque vada, ci sarà un azzurro in finale. Sogno di premiare un altro italiano, si spinge oggi a dire Adriano Panatta, l'unico connazionale ad aver conquistato Parigi nell'individuale maschile 50 anni fa esatti. Una fuga in avanti che farà correre un brivido a Flavio Cobolli, tanto scaramantico da farsi la doccia sempre nello stesso box che fu di Nadal.
3: Use the same shower as Rafa.
0: Una nidiata di talenti stretti in un'amicizia sincera. Matteo Arnaldi, l'unico posto oggi l'ha dedicato all'altro Matteo, Berrettini. Tornerai presto e più forte di prima. L'abbraccio virtuale dopo questo sul campo al campione fragile piegato dal dolore, costretto al ritiro ancora una volta.
4: Arriva al cinema l'attesissimo Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg che torna così a parlare di alieni. Vediamo con Enzo Mirafesta.
5: Riesco a vederli.
6: Look, I've been a believer.
7: Ci ho sempre creduto, sin da incontri ravvicinati del terzo tipo, sebbene allora mi ripetessi, se non vediamo un UFO non si può dire che gli alieni esistano. Ma ora ho cambiato idea perché sono venute fuori una serie di evidenze che mi fanno affermare, ecco, non siamo soli nell'universo.
8: Diamo un'occhiata alla giornata. E se davvero fosse così, il mondo come reagirebbe? È partito da qui Steven Spielberg che con Disclosure Day torna sul grande schermo con un tema a lui caro, da incontri ravvicinati del terzo tipo alla guerra dei mondi, passando per E.T. Ma questa volta è diverso. Si torna al caso Roswell e il presunto primo contatto con gli alieni che sarebbe stato tenuto nascosto dai governi.
9: Cosa hai rubato?
10: Segreti.
8: Così c'è chi rivela i segreti, Josh O'Connor, la meteorologa che entra in contatto, Emily Blunt, l'imprenditore Colin Firth che vuole insabbiare tutto. Un intreccio da thriller ricco di azione, con un'idea di fondo, la nostra incapacità di provare empatia, di connetterci con l'altro.
7: L'empatia a volte sembra che scarseggi, tutti la possediamo, ma non la esprimiamo, a volte perché vogliamo solo restare allineati con i nostri amici o con i nostri valori, ma entrare in contatto con l'altro è la chiave di tutto.
4: Il TG3 torna a mezzanotte con Linea Notte, grazie per averci seguito, una buona serata.

Oggi usiamo sigle e termini nuovi, ma noi li conosciamo da quando non avevano ancora un nome. Come diversity and inclusion. Per noi è avere rispetto per le persone. Oggi si dice recycle. Per noi è sostenere chi dà nuova vita alle cose. E anche social responsibility. Per noi

0: MD. Buona spesa Italia!
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
3: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Col bollate alpino, il stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
4: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.

0: Vite San Benedetto Zero, my secret.
1: Passo dopo passo, inseguo la scoperta, amplifico i miei sensi, vivo nel momento. Ogni passo sposta più in alto la mia esperienza. Mi porta sul tetto d'Europa. Valle d'Aosta ti porta a un altro livello.
2: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua azienda e ridurre le emissioni di CO2, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Scopri i bocconcini ripieni Valle Lata. Piccole morbide mozzarelle con un cuore cremoso. Bocconcini ripieni Valle Lata. La perfezione va assaporata.
4: Cerco l'energia. Cerco di stare bene. Cerco l'equilibrio.
5: Equilibrio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
7: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
8: Col sesso chiuso.
9: Ci combatto da anni.
10: È molto più che un fastidio.
11: Noi ci capiamo. Il fastidio alle vie urinarie è un disagio. Per questo è nato Lactoflora Necist, fermenti lattici di mannosio e mirtillo rosso per il benessere delle vie urinarie. Lactoflora Necist ti capisce.
12: Da Monte Farmaco, in farmacia.

0: Terra dei Fuochi, a Caivano un presidio sanitario per la prevenzione, nell'accordo fra comune, ASL e struttura commissariale anche la tutela della salute mentale dei giovani. Reati informatici in crescita, la Campania spicca per sofisticazione delle frodi, l'intelligenza artificiale come nuova frontiera ma anche strumento di difesa. A più di 6 mesi dalla frana resta chiusa la strada che porta al santuario di Montevergine, senza turismo religioso l'economia del territorio è in ginocchio. Transizione scuola-lavoro, al Marie Curie di Ponticelli le aziende incontrano 100 studenti per colloqui orientativi e borse di studio finalizzate all'inserimento. Presentati i ritiri estivi del Napoli, De Laurentiis sul futuro di Lukaku e De Bruyne. Se dovranno andare via, andranno via. Vedremo cosa ne penserà il nuovo allenatore, dice il patron, senza nominare mai Allegri. Le regole federali ci impediscono di annunciarlo. Buonasera, un presidio per il monitoraggio sanitario dei residenti nella Terra dei Fuochi è quello che sorgerà nel Parco Verde di Caivano, dove verranno potenziati anche i servizi di neuropsichiatria per i giovani. I dettagli con Ivan Palumbo.
1: Nell'auspicare un cambiamento di mentalità per edificare il bene necessario a risanare la Terra dei Fuochi, Papa Leone ha invocato nel corso della sua storica visita un patto tra persone, organizzazioni e istituzioni. Il presidio sanitario a doppia valenza che nascerà nel Parco Verde è una prima risposta nata dall'accordo firmato dal commissario straordinario per le periferie Fabio Ciciliano, l'ASL Napoli 2 Nord e il comune di Caivano. Ad ospitarlo una scuola, la Da Negri. Obiettivo numero uno, il monitoraggio delle patologie maggiormente correlate ai fattori di rischio ambientale. Per i pazienti la possibilità di screening oncologici. Prevenzione.

0: abbinata allo studio, con l'analisi di dati volta a capire il legame tra l'inquinamento prodotto dai roghi di rifiuti e dai veleni interrati e l'alta incidenza di malattie tumorali specifiche. Obiettivo numero 2: potenziare i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, con interventi per la tutela della salute mentale diretti a bambini e ragazzi in contesti di vulnerabilità sociale. Azioni di alfabetizzazione emotiva nell'età prescolare, prevenzione della devianza e dell'abbandono scolastico, programmi di sostegno alla genitorialità.
1: Ad Agropoli continua la protesta di cittadini e comitati per la riapertura del pronto soccorso. Margherita Rosciano.
2: Io non mi muovo da qua finché non lo apro, notte e giorno. Ho fatto già 4 notti di continuo, senza dormire. Dormo 2 ore al giorno. Io la prima volta mi sono incatenato, io e il mio amico Antonio, e lo farò di nuovo, anzi, se andiamo più avanti farò anche lo sciopero della fame.
3: Dal 2013 Agropoli lotta per riaprire il pronto soccorso. L'ASL di Salerno ha risposto che c'è carenza di medici e bisognerebbe modificare il piano ospedaliero regionale. Il comitato civico Obiettivo Ospedale rimane in presidio permanente. Molti cittadini hanno anche deposto in una bara le tessere elettorali e fa un appello ai comuni vicini.
4: Noi facciamo parte del distretto 70, ci sono tanti comuni e tutti questi comuni giustamente devono far sentire la loro voce, perché il diritto alla salute è di tutti. Noi non vogliamo essere cittadini di serie B, dobbiamo avere lo stesso diritto che hanno tutti quanti gli altri cittadini della provincia a sud di Salerno. Perché il problema è proprio questo. Noi dobbiamo rappresentare che in un territorio che comprende i paesi di Oliveto Citra, Battipaglia, Rocca d'Aspide e Deboli, che distano circa 50 km, ci sono 4 pronto soccorsi, mentre invece da Battipaglia a Sapri abbiamo solo Vallo della Lucania, a cui afferisce il presidio ospedaliero di Agropoli.
5: Per fare le cose bene bisogna farle insieme.
1: A Napoli la presentazione di un saggio sulle frodi tecnologiche ha permesso di fare il punto sui reati online sempre più diffusi. Enzo Perone.
6: I reati informatici crescono del 45,5%, un'economia criminale che vale 9.300 miliardi di dollari nel mondo. In Campania le frodi tecnologiche sono sofisticate, i cybercriminali sfruttano le tecnologie per realizzare phishing, furti di identità, truffe online, ransomware, riciclaggio digitale e manipolazioni attraverso i crypto asset. Se ne è parlato al Dipartimento di Economia della Federico II presentando il saggio Le frodi tecnologiche.
7: Come ci si difende?
8: Sicuramente interagendo tra società civile, quindi Stato comunità e Stato istituzione, Stato apparato.
9: I criminali sono più avanti molte volte di quello che fa la giustizia. La giustizia si deve attrezzare tutti i giorni attraverso investigatori specializzati e competenti per contrastare questi fenomeni e soprattutto ricercare i patrimoni illeciti sul web.
6: Per le mafie, l'informatica e l'estensione dei business criminali.
10: Si combattono con una approfondita ricerca di tutti quei mezzi tecnologici d'avanguardia che possano permettere una destrutturazione immediata di un pericolo attualissimo.
11: Si cerca di tutelare quella che è la sicurezza economica e la sicurezza finanziaria dei sistemi del paese.
6: Intelligenza artificiale è un giano bifronte, da un lato nelle mani dei criminali crea deepfake e attacchi informatici, dall'altro è strumento di prevenzione e rilevamento delle minacce digitali.
12: Tecnologie nuove anche per le forze di polizia, dallo stesso tempo utilizzare gli strumenti tradizionali, quindi operazioni sotto copertura e attività di appostamento, di perquisizione, di sequestro.
1: Dopo la frana di fine novembre non è stata ancora riaperta la strada che sale fino al santuario di Montevergine. L'inviato Rino Genovese è stato a Ospedaletto, paese che sconta l'inevitabile calo del turismo religioso. Vediamo.
13: Ormai nel mio negozio non viene più nessuno e purtroppo siamo destinati a chiudere.
14: Ospedaletto, come sapete, vive di turismo e senza turismo praticamente il 90% delle attività è morta.
15: Negozi chiusi, attività commerciali vuote, l'economia di tanti comuni del Partenio letteralmente in ginocchio. Il più colpito, Ospedaletto dal Pinolo.
16: Piazza a mercato, in altri anni, soprattutto con maggio che è stato il mese della Madonna, in questi giorni sarebbe stata affollata di turisti, di fedeli. Vedete, oggi, deserta.
15: La chiusura della strada provinciale che conduce al santuario, travolta da una frana 6 mesi fa, ha azzerato il turismo religioso legato alla Madonna di Montevergine. Più di 1 milione di pellegrini l'anno, una risorsa economica vitale per il territorio.
17: La situazione oramai a distanza di 6 mesi
7: è insostenibile. È una ferita profonda al cuore dell'intera area del Partenio. Le attività sono chiuse, vi sono famiglie intere quasi all'astrico.
16: La provincia auspica che entro fine mese i lavori di ripristino consentano l'apertura di almeno una corsia, ma l'autorità di bacino ha già riclassificato l'area, indicando il massimo livello di rischio idrogeologico. Questo potrebbe impedire anche in futuro il transito dei pullman dei turisti.
7: Abbiamo scritto una lettera aperta congiuntamente l'abate, il sindaco di Mercogliano e il sindaco di Ospedaletto a tutti i ministeri competenti, fino ad ora sordi alla problematica. Auspichiamo che il Presidente della Regione si faccia artefice e riconosca lo stato di calamità naturale.
1: A Napoli da lunedì 8 a lunedì 15 giugno sarà in vigore il divieto di transito veicolare in via Riviera di Chiaia nella corsia promiscua percorsa da tram, mezzi pubblici e veicoli privati con senso di marcia da Piazza San Pasquale a Piazza Vittoria. Un provvedimento dovuto ai lavori di realizzazione di una nuova linea tranviaria tra San Giovanni e Piazza San Nazaro. Dalla viabilità ai trasporti, Trenitalia rafforzerà la linea 2 della metro in occasione dei 7 concerti in programma nel mese di giugno allo Stadio Maradona. Complessivamente saranno 15 le corse supplementari in partenza da Napoli Campi Flegrei. Le imprese incontrano il territorio. In una scuola di Ponticelli, 100 studenti a colloquio con le aziende per opportunità di inserimento lavorativo. Claudio Pappaianni.
17: Alcune aziende mi hanno offerto sia di lavorare che di studiare, che sarebbe una bellissima opportunità perché mi permetterebbe di poter autosostenermi gli studi.
18: Antonio frequenta il quinto anno all'Istituto Tecnico Tecnologico Marie Curie di Ponticelli, periferia orientale di Napoli. È uno dei 100 diplomandi che si è prenotato per i colloqui del Career Day organizzato dall'Istituto per il terzo anno consecutivo e che ha già favorito più assunzioni dopo le prime due edizioni.
19: I nostri ragazzi studiano elettronica, informatica, tecnologia e sono tutte competenze che le imprese oggi cercano e quindi diventa fondamentale far incontrare questi due mondi.
18: Oltre 20 le imprese che hanno aderito, molte di primo piano, quasi tutte già impegnate sul territorio. Colloqui one-to-one, anche inclusivi per portatori di disabilità, finalizzati all'assunzione ma non solo. Tanti offrono borse di studio o un patto con lo studente lavoratore che si impegna a proseguire fino alla laurea. Non tutti troveranno un'occupazione, ma è di certo il primo incontro con il mondo del lavoro.
17: Nel momento in cui incontriamo le aziende si rompe, diciamo, questo muro tra teoria e pratica. E penso sia molto formativo e faccia crescere molto.
19: Quando un'azienda guarda negli occhi un alunno di Ponticelli e gli tende la mano, è questa la vera risposta alla dispersione scolastica.
1: Storie di passione, talento e visione, quelle legate all'imprenditoria femminile, celebrata in una mostra itinerante che ha fatto tappa a Napoli. Sentiamo Alessio Aversa.
20: 100 storie di donne che hanno contribuito alla crescita del Made in Italy. Arriva a Napoli, negli spazi del Real Albergo dei Poveri, la mostra Made in Italy, impresa al femminile, un percorso tra immagini, documenti e testimonianze dedicato alle donne che hanno avuto coraggio nel fare impresa.
21: L'eccellenza delle 100 imprenditrici, le 100 migliori che abbiamo selezionato, ma sappiamo che sono tante altre.
20: Dalla manifattura alla moda fino alle start-up, tutte esperienze accomunate dalla capacità di trasformare idee in occupazione e sviluppo.
22: È diventata una vera e propria occasione per dare forza a questo concetto di quanto le donne imprenditrici abbiano il coraggio di mettersi in gioco.
20: Un racconto al femminile di generazioni e territori che hanno modificato negli anni il tessuto produttivo italiano.
23: Le donne cavaliere del lavoro nominate quest'anno sono ben 7 e sono state nominate da inizio di questo secolo, diciamo dal 2000 al 2026 sono più di 100 cavaliere donne nominate.
20: Dopo le tappe di Roma, Milano, Torino e Campobasso è il turno di Napoli, un'occasione per riflettere sul ruolo delle imprenditrici campane nell'economia contemporanea.
24: Siamo in un luogo, il Real Albergo dei Poveri, che ci ricorda come l'ascensore sociale sia, attraverso il saper fare, stato costruito da tante donne.
1: Nuovo appuntamento con le chiese ritrovate, il nostro approfondimento sul recupero grazie al PNRR di alcuni luoghi di culto. Questa settimana Enzo Calise è stato a Bucciano in provincia di Benevento.
25: Un'unica strada di montagna ci ha condotti a questo santuario mariano, un santuario risalente al XV secolo.
26: È un sito molto fragile perché si

0: Siamo a 500 metri dal livello del mare, proprio sotto i piedi del Taburno, e è una struttura che ha subito già 3 terremoti nel corso degli anni.
1: Siamo a Bucciano, questo è il campanile di questa chiesa. Che tipo di intervento si sta facendo?
0: In questo contesto si sta provvedendo alla messa in sicurezza proprio delle murature.
2: C'è prima una pulitura accurata di tutti i giunti, poi si passa alle perforazioni, ovvero delle bucature nella muratura, sempre in corrispondenza della malta, in cui vengono inseriti dei perni di acciaio.
1: Poi tutto questo sistema di cavi verrà coperto da una malta.
2: Certo, è una malta strutturale che quindi ha una sua particolare resistenza meccanica.
1: Ed è qui che è cominciato tutto, in questa grotta.
3: Siamo dinanzi all'immagine di Maria Santissima a Monte Taburno, dalla quale è partito tutto, tutta la storia di questo luogo straordinario. La pastorella Agnese Pepe, sordomuta, nel 1401, 7 febbraio, stava pascolando il gregge e sentì provenire da questo luogo una voce miracolosa e lei fu guarita all'istante.
1: E questo affresco a quando risalirebbe?
3: 14 secolo, antecedente alla scoperta poi di Agnese Pepe.
4: Ed è oggetto di un intervento di restauro anche l'ex complesso dei passionisti a Caserta, destinato a diventare un polo culturale. Antonella Maffei.
5: Questo è il chiostro del complesso dei passionisti, c'è il nuovo spazio hub culturale, tra l'altro con la parte bassa dedicata ai servizi, con la caffetteria, uno spazio di accoglienza che si collega direttamente con la città di Casagiove. La piccola chiesa diventerà invece la sala conferenze, in alto le camere e poi dei servizi comuni. Da questa parte dovranno arrivare invece i laboratori dedicati proprio al riuso e all'innovazione.
6: Lavora instancabilmente fino al suo ultimo giorno di lavoro, prima di ritornare nelle sue Marche. Tiziana Maffei, la direttrice della Reggia di Caserta. Caschetto in testa, ci porta in visita al cantiere dell'ex convento dei passionisti, hub culturale situato nel Bosco Vecchio, intervento finanziato con 5 milioni di euro dal piano Grandi Progetti Beni Culturali, laboratorio permanente di arte, design, manifattura e innovazione tecnologica. Qua nasceranno una trentina di foresterie.
5: 30 piccole stanze da un posto e da un letto e due letti per accogliere quello che è poi il progetto generale dedicato al design, all'incontro tra artisti, ma anche a una sperimentazione di accoglienza di nuovo hub culturale dedicato al riuso, alla tecnologia, all'innovazione e al design soprattutto.
6: Questo era un ex convento, l'interno stesso del parco?
5: Questo era il complesso dei passionisti che accoglieva gli schiavi musulmani o non convertiti, poi convertiti, e che sono state poi le maestranze, quelle 3.000 persone che hanno lavorato per realizzare la Reggia di Caserta negli anni di costruzione ai tempi di Luigi Manvitelli.
4: Domani in diretta su Rai 1 dall'Arena di Verona partirà la candidatura della canzone napoletana a Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Giuseppe De Caro.
7: La canzone napoletana è stata un po' dimenticata dall'UNESCO, secondo me, perché effettivamente meritava questo riconoscimento da tempo.
8: Sarà Renzo Arbore a coordinare il gruppo di lavoro che redigerà il dossier per la candidatura della canzone napoletana classica a Patrimonio dell'Umanità UNESCO. L'obiettivo è quello di tagliare il traguardo a fine 2028, ma il lancio è previsto per domani sera all'Arena di Verona in diretta su Rai 1 dalle 21.30 nell'ambito delle evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, condotto da Milli Carlucci.
9: Sarà una serata che nel voler promuovere la candidatura della musica classica napoletana nel mondo ci offrirà tutta la bellezza di cui noi siamo capaci.
8: Davanti a 100 delegati UNESCO, diversi artisti, napoletani e non solo, accompagnati da coro, orchestra e corpo di ballo dell'Arena, proporranno brani della tradizione. Placido Domingo canterà Dicite Angel Vui con Serena Autieri e l'altro tenore, Vittorio Grigolo, proporrà O Sole Mio con Sal Da Vinci. Sul palco anche Gigi D'Alessio con O Surdata Innamorata, Serena Rossi con Era di Maggio, Massimo Ranieri con Te Voglio Bene Assai e Gianni Morandi che omaggerà l'amico Lucio Dalla intonando Caruso.
10: Il turismo delle radici è importantissimo per l'Italia, ci sono 80 milioni di italo discendenti, abbiamo tutto il tempo di informare soprattutto quelli cui i progenitori sono partiti dal territorio campano e da Napoli per poterli fare ritornare per il festeggiamento, per il riconoscimento della canzone napoletana classica Patrimonio dell'Umanità.
4: Domani sera alle 20.30 al Maxi Mall di Torre Annunziata, concerto

0: di fine anno con l'Orchestra Sinfonica e il coro del Liceo Scientifico Francesco Severi di Castellammare di Stabia. Da oggi a sabato centinaia di studenti da tutta Italia alla Federico II per il Festival delle Radio Universitarie. Francesca Martelli.
1: Da dove arrivi?
2: Da Pisa.
3: Sassari.
4: Io arrivo da Trento.
5: Da tutta Italia all'Università Federico II per il Festival delle Radio Universitarie che torna a Napoli dopo 10 anni. Il laboratorio radiofonico dell'Ateneo più antico d'Europa, F2 Radiolab, gratuito per tutti gli studenti, quest'anno compie 20 anni.
1: Cosa si sente di dire a quegli studenti che magari dicono no, non posso distrarmi dalle ore di studio per andare a far radio?
6: Dedicarsi a qualcosa che ti arricchisce come persona non toglie tempo allo studio, aumenta la tua capacità di concentrazione rispetto allo studio.
5: L'appuntamento è fino al 6 giugno nel complesso di San Marcellino, spazio a musica e DJ set nella manifestazione patrocinata da Rai Campania e da Rai Radio. Ospiti d'eccezione come Tony Esposito e il disegnatore Lorenzo Ruggero.
7: Siamo ancora qui nella splendida cornice della Federico II qui a San Marcellino.
5: E arriva anche l'incoraggiamento di Biggio e Fiorello.
8: Pensate che io facevo la radio, avevo 12 anni. Pensate. Con un trasmettitore fatto a casa e un'antenna sul terrazzo di casa, illegale ovviamente.
0: Certo, illegale. Il calcio con Fabrizio Cappella.
9: Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se ce lo avesse non potrebbe annunciarlo.
10: Il nome di Massimiliano Allegri non viene mai pronunciato, il vincolo con il Milan non è ancora stato sciolto e De Laurentiis non vuole inciampare in sgarbi istituzionali. Dopo l'addio di Conte torna a parlare il presidente, lo fa in occasione dei ritiri estivi del Napoli. Prima parte a Di Maro per il 15° anno, poi il trasferimento a Castel di Sangro. Saranno i ritiri del centenario, il secolo di storia sarà festeggiato nell'arco dell'intera stagione, ma qualcosa si vedrà già in estate con amichevoli dedicate e iniziative per i tifosi. A poche ore dalla partenza per gli Stati Uniti, De Laurentiis però ha poca voglia di parlare di calcio, fa un'eccezione solo per commentare le parole di Lukaku e De Bruyne. Il primo dice di voler restare, il secondo avverte che bisognerà mettersi a tavolino e parlare di futuro. Lui replica così.
9: Vedremo quando ci metteremo veramente tutti a lavorare che cosa avranno da dire, perché poi quando si lavora si dimostra veramente lo stato fisico, mentale, le capacità di essere allenabili, vedremo l'allenatore nuovo che verrà cosa ne penserà e poi se dovranno andare via andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo.
0: È tutto, buona serata.
11: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
12: Sulla Campania, nuvolosità sparsa, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, foschie dense al mattino lasceranno posto poi a una nuvolosità in progressiva diminuzione. Sull'Appennino campano, gli iniziali annuvolamenti saranno presto sostituiti da un cielo pressoché limpido e terso. Sul Salernitano cielo per lo...
13: Brio Rossa, la potenza del gusto. Scopri Tigullio Cacio e Pepe, il gusto sorprendente che ti farà dire Tigullio è rustico e si sente.
14: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.
15: Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 899 euro. MediaWorld.

0: Mangio bene, mi alleno, ma mi sembra di non riuscire.
1: Un medico mi ha spiegato che il peso funziona in modo diverso per ognuno di noi. Scopri come gestire il tuo peso. Lilly, a Medicine Company.
2: Dentro un prodotto Monge non c'è solo cibo o nutrimento, c'è una storia di impegno e sentimento. Facciamo tutto con il cuore, qualità, passione e tanto amore. Una carezza, un abbraccio, un amore sincero, è questa l'unica ricetta che gli piace davvero. Umido o crocchetta? L'importante è che sia Monge, dagli retta. Per noi il tuo non sarà mai solo un animale, ed è questo che rende Monge speciale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: C'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Frigorifero combinato LG Total No Frost a 599 euro! Euronics, un mondo più avanti!
8: Una linea, un dettaglio, un'idea. Mazda CX-30, il crossover ibrido fatto a regola d'arte. Mazda CX-30. Tua da 24.950 euro.
9: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieddittas, noi siamo il mare.

0: Sei completamente fuori di testa. Se non fosse per me saresti in galera. Ti sto salvando il c***o. Adesso tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per colpa di queste tue scelte. Ma che cazzo stai facendo?
1: Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, e Macarena.
2: Allora andiamo subito al blob che riassume la giornata e poi...

0: Spain, Sweden, Switzerland, Suzia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.
1: Ma noi non ci saremo, noi non ci saremo.
2: Avevano tra i 19 e i 29 anni tre cittadini afghani e uno di origine pakistana bruciati vivi in un minivan lunedì scorso in Calabria. Lui, Taji, è l'unico superstite di questa strage. Anche i suoi colleghi, prima di morire, hanno tentato di rompere il parabrezza senza però riuscirci.

0: ecco, senza voler entrare troppo nei particolari per cercare di serbare un po' di delicatezza della questione, immaginate cosa succede a un corpo quando si avvia dopo la morte nella fase della putrefazione.
1: Quello di Vannacci è un ignobile sciacallaggio di una persona che utilizza questo argomento. Sì, è un ignobile sciacallaggio, non c'è ombra di dubbio, perché stiamo parlando di morti. E quando quei morti sono migranti, e quei migranti che sono sfruttati nei campi perché sono schiavi e portano il cibo nelle nostre tavole, arriva quel soggetto là che utilizza quella roba per prendere più voti. E a me questa roba mi disgusta, lo posso dire che mi disgusta, perfetto.
2: E poi c'è anche molto bella la storia del pomodoro, devo dire, se ci pensi. Il
3: Sì.
2: pomodoro parte dall'America del
3: Dall'America.
2: Sud, arriva in Spagna, poi in Sicilia, e
3: Schiacciato
2: viene
3: ovunque.
2: visto un po' come anche pianta tossica e ornamentale. E poi vicino a casa vostra, anzi proprio a casa vostra,
3: Prende
2: si cambia la
3: piede.
2: storia.
4: Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare qui. L'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo.
5: Che

0: Ecco il cross di Pisilli sul primo palo, Pio Esposito con il colpo preferito del repertorio, di testa, imprendibile per Moris, l'Italia in vantaggio.
1: Onori al Presidente della Repubblica!
2: Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta quando a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere! Figurati che faccio il corazziere.
3: Lei, nonostante tutto, andrà avanti con la causa civile?
4: Sicuramente sì, non nei confronti di Ranucci, che si è scusato, ma nei confronti di Mediaset, della Berlinguer, e l'eventuale risarcimento sarà devoluto in beneficenza.
5: Le richieste più incredibili è portare delle mozzarelle fresche a Catania da Battipaglia.
6: Sono fatte in Campania, quindi.
5: In Campania.
7: 2-3 mila euro, una roba del genere.
6: Per andare, sì, a prendere le mozzarelle.
5: Ci hanno chiesto di portare il cane per la toilettatura, per esempio, prenderlo alle isole, portarlo qui in Sicilia, dove all'atterraggio c'era una macchina ad aspettare il cagnolino, lo portava alla toilettatura, ce lo riportava e lo riportavamo indietro.
8: La cuccia di briciola ha un materasso con l'ordito in argento, perché l'argento sprigiona degli ioni che in qualche modo purificano il pelo del cavallo, la pelle e il pelo del cane.
9: Grazie Beatrice, grazie ai tuoi ospiti, due, perché insomma Briciola è praticamente un essere umano.
10: Giorgia Meloni ha dimostrato che con coraggio, determinazione, idee chiare, le cose, se si vuole, si cambia.
11: I ristoranti sono pieni e l'Italia è un paese in cui tutti guadagnano e sono tutti felici. Mancava solo questa chiusura. Io veramente
10: non l'ho
11: mai visto.
10: Io non l'ho detto.
11: Un tale scollamento dalla realtà.
10: Io ho citato
11: come
10: le cose che avete detto,
11: cioè,
10: voi, e sono smentite. I dati
11: realtà
10: che avete detto
11: avete
10: voi
11: fatto
10: e sono
11: per
10: smentite.
11: Anni.
10: Io non
11: ora
10: sto
11: mi
10: dicendo che tutto va bene.
11: Sì, sei
10: sto
11: diventato un ambientalista.
10: Che con voi andavano peggio.
11: Un europeista.
10: Ma questo non lo dico io, lo dicono,
11: cioè,
10: i dati.
11: Ma davvero?
10: Vedrai.

0: mai.
1: Disegnava queste catene su queste pareti, le donne incatenate giù per terra, che lui le chiamava, che erano prostitute queste, però erano tutte col sangue, morte, tutto. Lui, le specie dei disegni suoi sono questi.
2: In questi passaggi del volume Politica della famiglia del 1938, scritto dall'economista fascista Ferdinando Loffredo, affiora, a voler pensar male, un certo pregiudizio misogino, seppur velatamente accennato tra le righe. La indiscutibile minor intelligenza della donna ha impedito di comprendere che la maggiore soddisfazione può essere da essa provata solo nella famiglia. E ancora, il lavoro femminile crea nel contempo due danni: la mascolinizzazione della donna e l'aumento della disoccupazione maschile. In sintesi vengono a rubarci il lavoro. Questo concetto, devo dire, va ancora fortissimo. È un jolly da giocarsi a seconda delle categorie. Allora erano le donne.

0: Ridendo e scherzando, dal 93 al 2006 sono 13 anni che ci conosciamo.
1: Sì, tanto, tanto, tanto. Come passa tutto in fretta.
0: Molto in fretta.
1: Poi si fanno tante cose, quindi i tempi si allungano ancora di più. Se io penso, non so, una cosa che ho fatto un mese fa, mi sembra di averla fatta 6 mesi fa, tante sono le cose.
0: Sono stati 13 anni forse i più intensi della sua vita, direi.
1: Sì, probabilmente sì. Sì, anche se all'inizio della televisione è stato molto intenso.
0: Come adrenalina, non male. Ma questo è durato di più.
1: Un po' di raffreddore, mal di gola, tutto.
0: Io ho il ginocchio, siamo alla pari.